0: domenica.
1: Ti informa, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, l'unica radio di Verona.

Pensando che mi spavento, non avere storie da raccontare. Qui dall'alto del terzo piano, di questo grande zoo comunale. Qui tra i leoni da tastiera, le puttane e le gazze ladre. Qui dove tutto quello che luccica è proprietà statale. I bruchi sono solo bruchi, non diventano mai farfalle. Me l'ha detto uno con i buchi sulle braccia, su

mantenere. Qui nel locale fatto di acari, sorvegliato dalle pantere. Qui dove il mare luccica, ma soltanto per le lampare. Qui dove i soldi a noi ci hanno reso solo

Ti informa. Ti diverte. È la tua musica. Radio Verona. L'unica radio di Verona.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: Sono le 5 e un minuto.
1: Radio Verona. Radio Verona.

perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai, ogni donna mi porta al resto. Un tattoo col tuo nome impresso, tu un Cartier sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
1: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
2: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 9 settembre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Vi troverete a gestire un budget familiare con una creatività che non sospettavate di avere. Riuscirete a tagliare i rami secchi senza rinunciare a ciò che vi rende davvero felici. Toro, in amore deciderete di rompere il ghiaccio riguardo a un'incomprensione che durava da giorni. La vostra capacità di usare le parole giuste, senza ferire, sarà la chiave della riconciliazione. Gemelli, sarete attratti da un progetto di riqualificazione urbana o da un'attività di volontariato nel vostro quartiere. Dedicare del tempo agli altri vi farà sentire più connessi con la realtà sociale. Cancro, una spesa legata alla casa vi costringerà a fare delle scelte di priorità. Invece di preoccuparvi, troverete divertente cercare soluzioni di riciclo creativo che risparmino denaro e ambiente. Leone, sentirete il desiderio di approfondire una materia scientifica o tecnologica che avete sempre considerato troppo difficile. La vostra curiosità batterà ogni barriera mentale, regalandovi stimoli nuovi. Vergine, in amore eviterete le solite tappe forzate dei rapporti consolidati per proporre qualcosa di totalmente spontaneo. La vostra imprevedibilità sarà la scintilla che riaccenderà un interesse sopito. Bilancia, sarete molto attenti alla qualità dei vostri scambi verbali, preferendo pochi discorsi ma molto profondi. La ricerca di sostanza vi porterà a stringere legami più autentici con chi vi circonda. Scorpione, un'intuizione legata a un vostro talento nascosto vi spingerà a pubblicare qualcosa di vostro online o in un piccolo circolo. Il timore del giudizio svanirà di fronte alla gioia dell'espressione. Sagittario, riceverete un feedback inaspettato sulla vostra gestione di una questione economica passata. Scoprirete di aver agito molto meglio di quanto pensavate, aumentando la vostra autostima finanziaria. Capricorno, in amore sceglierete la via della vulnerabilità, ammettendo un timore che solitamente cercate di nascondere. Questo atto di coraggio emotivo avvicinerà il partner come mai prima d'ora. Acquario, sarete i promotori di una discussione su temi ambientali all'interno della vostra cerchia di amicizie. La vostra capacità di informare senza giudicare renderà il dibattito costruttivo per tutti. Pesci, vi occuperete di sistemare un angolo della vostra casa dedicato al relax o alla lettura. Creare un santuario fisico per il vostro spirito vi aiuterà a gestire meglio la frenesia della settimana. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
0: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
3: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a H degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
4: Radio Verona.

0: www.titospec.it.
1: Cosa fai, tesoro?
0: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
1: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
0: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
2: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
3: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
4: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

caffè, latte, Radio Verona e Sei Italiano. Il meglio della musica italiana ogni mattina su Radio Verona con Sei Italiano.

0: cambiare password. Allora, estate 2026.
1: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
2: Radio Verona. L'influ-

0: il risveglio italiano di Radio Verona.
1: Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È l'angolo.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldava

0: lo so, non perdersi davvero mai.
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda!
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda da Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla!
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
6: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: sono le 7:01.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, cambia il tempo sul veronese dopo giorni di caldo eccezionale. Dal pomeriggio sono attesi temporali anche violenti con forti rovesci, grandine, raffiche di vento, soprattutto nella bassa. Le temperature, rimaste fino a 8 gradi sopra la media, crolleranno di almeno 10 gradi. Instabilità anche domani con massimi attorno ai 23-24 gradi. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: È mercoledì 9 settembre, buona mattinata dalla redazione e da Luca Del Ponte. Sono stati fermati dai carabinieri due minorenni di origine marocchina accusati di una serie di rapine e di uno scippo ieri mattina nel centro di Legnago. Secondo le prime ricostruzioni avrebbero aggredito e ferito un tabaccaio, derubato un commerciante e strappato la borsa ad un 80enne facendola cadere a terra. I due sono stati rintracciati nel giro di poche ore. E cambiamo argomento, nuovo progetto per la riqualificazione degli Adige Docks a Porto San Pancrazio. La proprietà ha presentato al comune un piano per trasformare l'ex area industriale in un quartiere residenziale per circa 1500 persone, con studentato, senior living, verde, spazi sportivi e negozi. Il comune valuterà ora il master plan e le prime demolizioni potrebbero partire entro fine anno. Giornata decisiva per il futuro della Lega. Oggi Matteo Salvini incontra al Ministero delle Infrastrutture i governatori del Nord che chiedono una svolta nel partito.

0: Dopo il sorpasso nei sondaggi di Futuro Nazionale, al vertice anche Luca Zaia, mentre non parteciperà il presidente del Veneto Alberto Stefani. Intanto tra i militanti è partita una raccolta firme per chiedere un congresso anticipato. Rubate a Verona attrezzature salvavita dei vigili del fuoco, i ladri hanno colpito lunedì pomeriggio a Santa Lucia mentre una rappresentanza del corpo partecipava al funerale del padre di un collega. Forzato il portellone di un mezzo, sono spariti cesoie e divaricatori idraulici utilizzati per liberare le persone intrappolate nelle auto. Non sarebbe il primo episodio analogo nel veronese. Sanità, 7 presidi sabato nel veronese per chiedere alla regione interventi sulla sanità pubblica. I comitati saranno in piazza a Bussolengo, Villafranca, San Bonifacio, Caprino, Legnago, Malcesine e Isola della Scala. Raccoglieranno firme contro carenze di personale e liste d'attesa. I consiglieri regionali del PD, Bigon e Trevisi chiedono alla regione risposte e interventi concreti. Il vescovo di Verona, Domenico Pompili, invita la diocesi a fare il primo passo senza attendere condizioni ideali. È il messaggio di Sulla Via, la nuova lettera pastorale presentata ieri sera in cattedrale. Il documento accompagnerà parrocchie e comunità nell'anno 2026-27 con l'invito a mettersi in cammino insieme anche nelle situazioni di fragilità. E Verona cambia sede per Festa Ambiente. Da venerdì a domenica il festival di Legambiente sarà al Parco della Provianda con oltre 40 stand e 21 eventi dedicati soprattutto alla qualità dell'aria. Domenica anche il Bike Pride. È tutto, adesso la viabilità e poi le previsioni del tempo.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona. Viabilità.
0: Al momento abbiamo una situazione critica sulla A4 Milano-Venezia con in direzione Venezia lunghi rallentamenti tra Brescia Est e Somma Campagna, anche in direzione opposta si rallenta tra Somma Campagna e Brescia Est. Più giù, sempre sulla A4 in direzione di Trieste, coda tra Padova Est e il bivio con la A57, anche per un veicolo in panne appunto tra il bivio A4-13 e il bivio A57. Non ci sono segnalazioni sulla 22 del Brennero, così come non ve ne sono particolari in città. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
6: Meteo.
0: Le previsioni per oggi, mercoledì 9 settembre, vedono un'area di bassa pressione entrare e abbracciare la regione determinando una giornata di tempo instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori. Nello specifico oggi a Verona ci attendono nubi sparse alternate a schiarite con tendenza a graduale aumento della nuvolosità fino ad avere cieli coperti con piogge e rovesci anche a carattere temporalesco. In serata la temperatura massima oggi segna un calo, raggiungerà i 26 gradi, la minima 20, e non ci sono segnalate allerte meteo.
6: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, tempo reale.
2: E allora buongiorno, bentrovati, bentrovate a Tempo Reale, primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona nel mondo. È mercoledì 9 settembre, sono le 7, 12 minuti, 24 secondi, Luca Del Ponte al microfono insieme fino alle 9 su Radio Verona. Apriamo con la nuova escalation nel Golfo, l'Iran ha attaccato navi e petroliere americane in rappresaglia alle analoghe azioni statunitensi compiute ieri. Intanto nuovo durissimo scontro tra Israele e Gran Bretagna, Londra insieme ad altri 11 paesi, tra cui Francia, Spagna e Canada, ha annunciato il divieto di importazione delle merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Non c'è l'Italia. Il governo britannico accusa Israele di chiudere gli occhi sulla pulizia etnica nei territori. Immediata la risposta israeliana: ha chiuso il consolato britannico a Gerusalemme Est e vietato l'ingresso a 12 funzionari, tra i quali l'ex leader laburista Jeremy Corbyn. In Italia Eli Schlein chiede al governo di aderire a questa iniziativa. E ancora Israele: secondo Haaretz, il quotidiano, gli Emirati Arabi Uniti avrebbero avvertito Benjamin Netanyahu dei piani di Hamas prima dell'attacco del 7 ottobre, ma il premier non ha informato l'intelligence israeliana. Netanyahu respinge tutto, definendo questo scoop una menzogna. Dagli Stati Uniti, Donald Trump apre un nuovo fronte commerciale con il Canada. La Casa Bianca annuncia dazi aggiuntivi del 50% su alcuni prodotti canadesi e il divieto di importazione per latticini, gran parte delle bevande alcoliche e motociclette. E Trump interviene anche sulla Germania dopo la vittoria dell'estrema destra di AfD in Sassonia, sostenendo che il successo del partito sia legato alla crescente insofferenza verso le politiche sull'immigrazione. Sul fronte ucraino, telefonata fra Trump e Vladimir Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Il presidente russo, secondo il Cremlino, avrebbe assicurato che Mosca non ha alcuna intenzione di aggredire l'Europa, ma terminati i 3 giorni di tregua sono ripresi gli attacchi russi su Kiev. Zelensky vede comunque la possibilità di un incontro tra negoziatori russi, ucraini e americani già a settembre. Regno Unito e Germania forniranno nuovi missili Patriot all'Ucraina. L'Ungheria intanto espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili e Mosca promette una risposta dura e dolorosa. Ed è ancora caos nei cieli britannici, sono già 177 i voli cancellati oggi, soprattutto a Heathrow, dopo la circa 1300 cancellazioni di ieri. I tecnici del controllo del traffico aereo britannico stanno ancora cercando di risolvere il problema informatico che ha mandato in tilt il sistema. E veniamo all'Italia, le prime indicazioni sulla prossima manovra economica dal ministro Giorgetti. Il governo valuta incentivi fiscali alle imprese che aumenteranno gli stipendi, soprattutto quelli dei giovani, e un ulteriore innalzamento del limite per la flat tax. Sul tavolo anche la proposta della Lega per consentire l'uscita in pensione a 64 anni, compatibilmente con la sostenibilità dei conti pubblici, una proposta già bocciata dai sindacati, perché si tratterebbe di fatto di rimettere fino al 20% dello stipendio mensile, della diaria mensile della pensione. Questo è il quadro con cui cominciamo la giornata, poi ci sono tutti i fatti locali naturalmente. Tra l'altro oggi sarà una giornata decisiva per il futuro della Lega, con l'incontro tra Matteo Salvini e i governatori. Non partecipa Alberto Stefani, ma ci sarà il presidente del Consiglio regionale ed ex presidente del Veneto Luca Zaia. C'è in ballo anche la riqualificazione degli ADG DOCS a Porto San Pancrazio, con un mega piano che vede anche un quartiere residenziale per circa 1500 persone con studentato senior living. Ora il comune deve valutare e le prime demolizioni potrebbero comunque già partire entro fine anno. C'è il tempo che cambia sul veronese, con opinioni discordanti come abbiamo sentito, perché da una parte c'è chi insomma dice potrebbero anche esserci dei temporali forti, potrebbero in qualche modo c'è chi invece dice no, ma ci saranno comunque dei forti temporali, ma senza allerte meteo particolari. E una vicenda che sicuramente fa comunque indignare è quella delle attrezzature salvavita rubate ai vigili del fuoco che i ladri hanno approfittato lunedì pomeriggio a Santa Lucia del fatto che una rappresentanza partecipasse al funerale del padre di un collega. Poi, sempre per la cronaca, i due minorenni di origine marocchina fermati dai carabinieri dopo una serie di rapine e uno scippo ieri mattina nel centro di Legnago. Tempo reale inizia qui, tra poco anche la rassegna stampa ragionata dei quotidiani, partendo come sempre, come tutti i giorni, da Verona.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarmassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
2: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
5: Benevento, il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
6: In collaborazione con...
7: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.
6: Radio Verona, tempo reale.

0: Contattati da El Partido, sono le 7:26 minuti di questo mercoledì 9 settembre, la nostra edicola che comincia con il giornale L'Arena, poi però non preoccupatevi perché vi porto a spasso per la nostra bellissima regione con i quotidiani dal Veneto. Allora, scippo, rapina e violenza, ferito un tabaccaio, bloccati due minorenni, questo è il titolo in taglio alto, ora di follia a Legnago, bottigliata l'edicolante, colpito di sorpresa. È quello di cui vi abbiamo dato conto poco fa nel nostro notiziario. È successo ieri mattina poco dopo le 7:50, quando due ragazzi, appunto secondo quanto riportano Papa e Scuderi alle pagine 24 e 25, due minorenni di origine marocchina secondo alcune testimonianze, hanno seminato il terrore. I carabinieri hanno poi fermato la coppia, il tabaccaio ferito, mi hanno colto di sorpresa. Prosegue poi l'inchiesta del giornale L'Arena su come arginare e come controvertire il previsto crollo demografico che vedrà 50.000 abitanti in meno a Verona entro pochi anni. Demografia, investire per fermare il crollo, questa volta sono andati a sentire i colleghi Carlo De Paoli, vicepresidente di Confindustria Verona, che dice la priorità è l'housing sociale e l'agri-food. E poi invece, se andiamo in centro pagina, è dedicato ad una storia privata, la storia di Giulia e Simone, sposi, donano il sangue e poi volano in viaggio di nozze, mentre invece di spalla troviamo i temi della sanità veronese con una mobilitazione in 7 comuni, quindi sono 7 municipi, 7 campanili come li vogliamo definire, firme rivolte all'ULS. Quando 7 territori scendono in piazza per difendere la sanità pubblica, la regione deve ascoltare e rispondere con impegno concreto. I consiglieri regionali del PD Trevisi e Maria Bigon intervengono sulla mobilitazione promossa per sabato dai comitati per la sanità pubblica Bussolengo, Villafranca, San Bonifacio, Caprino, Legnago, Malcesine e Isola della Scala, con una raccolta firme rivolta all'ULS 9. Il caso, i furti ai vigili del fuoco, come avete sentito, spariti cesoie, divaricatori, attrezzi usati per le emergenze, razzia su un mezzo dei vigili del fuoco a Santa Lucia, i pompieri erano al funerale per dimostrare vicinanza ad un collega per la scomparsa del padre. E poi invece la vicenda dell'incidente stradale di ieri, uno schianto in moto, feriti padre e figlio, il primo in modo lieve ma il secondo minore è stato invece portato in codice rosso all'ospedale di Borgo Trento. Questo è il bilancio di uno scontro in moto ieri a Soave. Si continua a parlare dei cinghiali dopo la vicenda di Ponte Florio, con 3 cinghiali che hanno attraversato la strada, uno dei quali contro uno di questi è andato a sbattere un ciclista che è stato ricoverato con serie lesioni in ospedale. Ogni anno vengono cacciati 2000 cinghiali tra provincia ma anche città, come viene raccontato dal presidente della provincia Pasini, intervistato dal giornale L'Arena. L'ex bunker antiatomico di Affi diventa una galleria d'arte, questa è un'altra notizia. La base West Star, Camilla Madinelli se ne occupa a pagina 31 del giornale L'Arena, che ci informa anche del ritorno della rassegna cinematografica Schermi d'amore. Tutto questo lo troviamo a pagina 42. Emanuela Orlando. Arrivano adesso le ultime news Italia Mondo, seguita dagli aggiornamenti sulla viabilità.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione. La Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Spagna, Francia e Canada. Ira di Israele, che chiude il consolato di Londra a Gerusalemme Est e vieta l'ingresso a 12 funzionari. Telefonata Trump-Putin dopo la missione degli inviati statunitensi a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, che liquida dunque i miti sulla minaccia russa come un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Un treno è rimasto bloccato nel tardo pomeriggio di ieri a Forlì lungo la linea Bologna-Ancona dopo aver colpito un cavo della linea elettrica finito sui binari. Non si registrano feriti. I vigili del fuoco hanno evacuato circa 250 passeggeri. Da oggi sono previsti i temporali, un deciso calo termico. Arriva infatti la prima perturbazione di origine atlantica. A Potenza ieri sera in poco più di 6 minuti è caduto circa mezzo centimetro di pioggia, accompagnato da raffiche di vento con punte di 70 km orari. Il calcio con la Champions League inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid piegato da tante assenze. La doppietta arrivata nel giro di 10 minuti porta le firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca a Napoli Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Viabilità.
0: E dunque, viabilità forse anche influenzata dal maltempo, comunque cercheremo di aggiornarci su questo, per in direzione di Milano e anche in direzione opposta, sulla 4 Milano-Venezia troviamo rallentamenti per traffico intenso tra Peschiera e Brescia Est. In direzione opposta no, sono spariti i rallentamenti che c'erano prima, c'erano 20 minuti fa, mentre invece sempre in A4 rimane una coda tra Padova Est e il bivio con la A57 in direzione di Venezia. Non ci sono segnalazioni sulla 22 del Brennero. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: Radio Verona Top Record, the music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: E così, senza amore, visti i tempi, sembra quasi un valore. Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: può essere l'unica condizione.
1: Radio Verona.
2: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
3: Una Fiat 500?
2: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa a Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa a Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su enel.it.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
1: Radio Verona.

0: I vostri messaggi al 335 60 11 610, quello di Daniela di Castelrotto di San Pietro in Cariano, che alle 7:18 ci segnalava vento violento con piante piegate e anche grandine dal lago. Tuttavia poi ci ha riscritto alle 7:32 spiegandoci che la grandine è stata poca e che il maltempo è stato passato. Ma in effetti, se andiamo a guardare le previsioni di questi ultimi minuti, è indicata pioggia e o temporali sparsi, comunque evidentemente non fenomeni particolarmente intensi, evidentemente almeno al momento è quello che ci sembra di capire anche dai vostri messaggi al 335 60 11 610, correggetemi se sbaglio ovviamente, e invece andiamo sugli altri quotidiani della nostra regione che si occupano questa mattina, sia il Corriere del Veneto ma anche il Mattino di Padova, di una vicenda piuttosto macabra, di una esecuzione, di una vera e propria esecuzione in stile mafioso nel Padovano, con un cadavere in un sacco dentro l'auto gettata nel canale. Sarebbe stato freddato con un'arma da fuoco, poi il suo corpo è stato infilato in un sacco nero, caricato sui sedili posteriori abbassati di una vecchia Fiat Bravo nera e coperto con una ruota di scorta. Poi l'ultimo passaggio, le targhe rimosse e l'auto spinta nelle acque del canale Tergola in comune di San Giorgio delle Pertiche, proprio dove una chiusa rende il corso d'acqua più profondo e avrebbe potuto nasconderla a lungo. Una vera e propria esecuzione, almeno per modalità. La vittima, trovata senza alcun documento, è un uomo di età apparente compresa tra i 45 e i 55 anni, originario dell'Est Europa, presumibilmente di origine albanese. Così viene riportato sul Corriere del Veneto. Mattino di Padova, anche qui, esecuzione in un canale, nel bagagliaio di un'auto senza targa, fatta in abissare nel Tergola a San Giorgio delle Pertiche, c'era un cadavere con le mani legate, il corpo era infilato in un sacco per i rifiuti, ancora sconosciuta l'identità del morto, circa 50 anni e con un tatuaggio sulla schiena. Queste, diciamo, le due notizie che troviamo su altri giornali della nostra regione. Poi una vicenda che invece riguarda Treviso: pezzi di nocciola nei polmoni, salvata a Treviso una bimba di 20 mesi, i genitori l'hanno portata in ospedale dopo 15 giorni, una bimba salvata dopo aver trascorso circa 2 settimane con frammenti di nocciola nei polmoni. Sicuramente, insomma, un tema che ci riporta anche all'attenzione che non deve mai mancare evidentemente da parte dei genitori nei confronti dei figli. Poi le indagini dei consumatori che indicano il nord-est come la località in cui la spesa al supermercato è meno cara grazie proprio alla concorrenza. Secondo una recente indagine di Altro Consumo, è l'area del paese più conveniente in cui fare la spesa, e sempre qui ci sono alcuni dei gruppi della grande distribuzione organizzata con i prezzi più bassi d'Italia e con una filiera ben più breve. A Treviso viene indicato in particolare, c'è l'insegna mega più conveniente di tutta Italia. Questa situazione è frutto anche della concorrenza molto forte tra le insegne della grande distribuzione organizzata. Più in generale, la spesa al supermercato in Veneto pesa circa il 12% del bisogno di una famiglia di 4 persone. Insomma, il 12% dello stipendio va investito in spese al supermercato. Insomma, raccontateci la vostra esperienza, cari ascoltatrici e cari ascoltatori di Radio Verona, che ci seguite anche da altre località del Veneto, visto che comunque siamo sul DAB, siamo un po' ovunque. 335 60 11 610 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio.
1: Radio Verona.

0: E c'è una notizia che arriva dalla Mostra del Cinema di Venezia, ma che riguarda più da vicino il tema dell'integrazione. C'è quella di un'attrice bengalese che è stata aggredita da alcuni suoi connazionali. Il sindaco di Venezia che dice questa non è integrazione, cosa è successo? Viene riassunto sul Corriere del Veneto questa mattina. Ieri mattina l'attrice bengalese Azmeri Akwe Badon ha presentato denuncia dopo che la sera prima era stata accerchiata e aggredita, spinta e fatta bersaglio di urla e contestazioni mentre usciva dal suo albergo nella terraferma veneziana da parte di altri cittadini bengalesi che l'accusavano di sostenere i movimenti democratici. Non è integrazione, dice il sindaco a pagina 8 appunto del Corriere del Veneto. Andiamo sul Giornale di Vicenza. Calo degli iscritti a scuola, sono meno di 100.000, prima volta nel Vicentino. Domani anno scolastico al via, le novità, e questa notizia fa il paio con quello che troviamo anche sulla Nuova Venezia. Anche qui scuola, avvio a ostacoli, le cattedre dei docenti non ancora assegnate, dirigenze scoperte, sostegni insufficienti e primi segnali dell'inverno demografico. Sono 86.535 gli alunni che tra oggi e domani iniziano l'anno scolastico. Il tema integrazione, dove è più alta la concentrazione di stranieri. Restiamo alla Nuova Venezia, che si racconta anche del ragazzo pestato a Barcellona, aggredito senza motivo o rischiato di morire, finalmente sono a casa, racconta. E poi la polemica: la Regione Veneto vuole istituire la giornata della pianura, ma il territorio è devastato, viene rilevato appunto dalla Nuova Venezia. Torniamo sul Giornale di Vicenza perché c'è una notizia che fa un po' il paio con l'incontro che oggi Salvini terrà con i governatori delle regioni che vogliono una svolta nella Lega. La Lega Iberica virata a destra deleteria, così il segretario Frison. Lo spostamento a destra è stato deleterio e innaturale. La Lega sia il sindacato del territorio, così Dennis Frison, segretario provinciale, il candidato sindaco in città, sia scelto dal basso, così appunto è un'altra opinione insomma che si leva all'interno della Lega. Andiamo infine sulla Tribuna di Treviso, che si occupa di un caso, di un fatto sociale che sta prendendo sempre più piede: salvati dal suicidio dall'intelligenza artificiale. Diversi ragazzi sono stati indirizzati da ChatGPT al telefono amico, si erano confidati soltanto con l'intelligenza artificiale sullo smartphone. L'esperta che dice è una generazione molto sola che fatica ad aprirsi con le persone più vicine, solamente la tecnologia è ovvio non è sufficiente, però è vero, e questo è provato, insomma, a provare per credere, che se su qualsiasi motore di intelligenza artificiale scrivi non sto bene, voglio farmi del male e cose di questo tipo, subito in questo caso la chat, l'algoritmo ti indirizza a metterti al sicuro e a chiamare ovviamente tutte le istituzioni, ti dà anche tutti i numeri telefonici appunto per poterti mettere in salvo.
1: Radio Verona.

seduto sopra il letto così, a non fare nulla, nulla, nulla. Prima c'eri tu che mi facevi da culla.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Monte Pastello 6A a San Giovanni in Lupatoto, Verona.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
3: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
4: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

0: Sono le 8:02.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino al meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate, arrivato in anticipo sul veronese, maltempo atteso per oggi, già da questa mattina piogge e anche qualche temporale hanno interessato il territorio dopo giorni di caldo eccezionale con temperature fino a 8 gradi sopra la media. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
5: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 9 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Sono stati fermati dai carabinieri due minorenni di origine marocchina accusati di una serie di rapine di uno scippo ieri mattina nel centro di Legnago. Secondo le prime ricostruzioni avrebbero aggredito e ferito un tabaccaio, derubato un commerciante e strappato la borsa ad un 80enne facendola cadere a terra. I due sono stati rintracciati nel giro di poche ore. Nuovo progetto per la riqualificazione degli Adige Docks a Porto San Pancrazio. La proprietà ha presentato al comune un piano per trasformare l'ex area industriale in un quartiere residenziale per circa 1500 persone con studentato, senior living, verde, spazi sportivi e negozi. Il comune valuterà ora il master plan e le prime demolizioni potrebbero partire entro fine anno. Giornata decisiva per il futuro della Lega. Oggi Matteo Salvini incontra al Ministero delle Infrastrutture.

0: addirittura i governatori del nord che chiedono una svolta nel partito dopo il sorpasso nei sondaggi di Futuro Nazionale. Al vertice anche Luca Zaia, mentre non parteciperà il presidente del Veneto Alberto Stefani. Intanto tra i militanti è partita una raccolta firme per chiedere un congresso anticipato. Rubate a Verona attrezzature salvavita dei vigili del fuoco, i ladri hanno colpito lunedì pomeriggio a Santa Lucia mentre una rappresentanza del corpo partecipava al funerale del padre di un collega. Forzato il portellone di un mezzo, sono spariti cesoie e divaricatori idraulici utilizzati per liberare le persone intrappolate nelle auto. Non sarebbe il primo episodio analogo nel veronese. 7 presidi sabato nel Veronese per chiedere alla regione interventi sulla sanità pubblica. I comitati saranno in piazza Bussolengo, Villa Franca, San Bonifacio, Caprino e Legnago e Malcesine e Isola della Scala, raccogliendo firme contro carenze di personale e liste d'attesa. I consiglieri regionali del PD, Bigone e Trevisi, chiedono alla regione risposte e interventi concreti. E il vescovo di Verona Domenico Pompili invita le diocesi a fare il primo passo senza attendere condizioni ideali. È il messaggio di Sulla Via, la nuova lettera pastorale presentata ieri sera in cattedrale. Il documento accompagnerà parrocchie e comunità nell'anno 2026-27 con l'invito a mettersi in cammino insieme anche nelle situazioni di fragilità. Festa Ambiente Verona cambia sede. Da venerdì a domenica il festival di Lega Ambiente sarà al Parco della Provianda, con oltre 40 stand e 21 eventi dedicati soprattutto alla qualità dell'aria. Domenica anche il Bike Pride. Adesso siamo allo sport con Alessandro De Pietro, buongiorno.
1: Buongiorno Luca, a due allenamenti per il Verona prima della trasferta di venerdì sera a Benevento. Fisco d'inizio alle 21 al Vigorito con diretta su Radio Verona dalle 20:30. Per Marco Baroni settimana corta, ma settimana assai serena dopo la vittoria con l'Arezzo, col Benevento probabile il rientro di Compagnone fra i convocati, escluso dalla lista con l'Arezzo perché è influenzato. Certamente migliori saranno le condizioni di Davidovic e di Solsager, reduce da piccoli infortuni. Per il mercato intanto il Verona non è ancora riuscito a piazzare Johan Vermeesen, mercati che stanno progressivamente chiudendo, chiuso quello di Svizzera, chiuso quello di Romania dove pareva diretto a un certo punto, con finestre aperte in questo momento in Bulgaria, a Cipro, così come in Serbia, in Slovacchia. Verona che è deciso comunque a cedere Vermeesen, contratto fino al 2027, l'anno scorso 18 gol con la primavera compresa qualche presenza in prima squadra. Ed è tutto per lo sport.
0: Grazie Alessandro De Pietro, adesso le previsioni del tempo.
2: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
3: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
2: Ancora no, manca l'illuminazione.
3: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
2: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
3: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
4: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Radio Verona. Meteo.
0: Verona è interessata da piogge in questo momento, questo a causa di un'area di bassa pressione che sta abbracciando la nostra regione e determinando quindi una giornata instabile con piogge un po' su tutti i settori. La temperatura massima oggi subirà una diminuzione, si porterà a 26 gradi, minima a 20, allerta meteo prevista per pioggia.
8: Radio Verona, flashback.

0: Radio Verona.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e a Cade gli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 9 settembre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Vi troverete a gestire un budget familiare con una creatività che non sospettavate di avere. Riuscirete a tagliare i rami secchi senza rinunciare a ciò che vi rende davvero felici. Toro, in amore deciderete di rompere il ghiaccio riguardo a un'incomprensione che durava da giorni. La vostra capacità di usare le parole giuste, senza ferire, sarà la chiave della riconciliazione. Gemelli, sarete attratti da un progetto di riqualificazione urbana o da un'attività di volontariato nel vostro quartiere. Dedicare del tempo agli altri vi farà sentire più connessi con la realtà sociale. Cancro, una spesa legata alla casa vi costringerà a fare delle scelte di priorità. Invece di preoccuparvi, troverete divertente cercare soluzioni di riciclo creativo che risparmino denaro e ambiente. Leone, sentirete il desiderio di approfondire una materia scientifica o tecnologica che avete sempre considerato troppo difficile. La vostra curiosità batterà ogni barriera mentale, regalandovi stimoli nuovi. Vergine, in amore eviterete le solite tappe forzate dei rapporti consolidati per proporre qualcosa di totalmente spontaneo. La vostra imprevedibilità sarà la scintilla che riaccenderà un interesse sopito. Bilancia, sarete molto attenti alla qualità dei vostri scambi verbali, preferendo pochi discorsi ma molto profondi. La ricerca di sostanza vi porterà a stringere legami più autentici con chi vi circonda. Scorpione, un'intuizione legata a un vostro talento nascosto vi spingerà a pubblicare qualcosa di vostro online o in un piccolo circolo. Il timore del giudizio svanirà di fronte alla gioia dell'espressione. Sagittario, riceverete un feedback inaspettato sulla vostra gestione di una questione economica passata. Scoprirete di aver agito molto meglio di quanto pensavate, aumentando la vostra autostima finanziaria. Capricorno, in amore sceglierete la via della vulnerabilità, ammettendo un timore che solitamente cercate di nascondere. Questo atto di coraggio emotivo avvicinerà il partner come mai prima d'ora. Acquario, sarete i promotori di una discussione su temi ambientali all'interno della vostra cerchia di amicizie. La vostra capacità di informare senza giudicare renderà il dibattito costruttivo per tutti. Pesci, vi occuperete di sistemare un angolo della vostra casa dedicato al relax o alla lettura. Creare un santuario fisico per il vostro spirito vi aiuterà a gestire meglio la frenesia della settimana. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi Ciao. Appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
0: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona Legnago.
1: Radio Verona Tempo Reale.
4: La seconda parte di Tempo Reale, il primo sguardo sulla giornata per orientarci a Verona e nel mondo in questo mercoledì 9 settembre. Sono le 8:15. Tra poco ci colleghiamo anche con il nostro previsore meteo Alessandro Azzoni. Perché? Beh, perché il maltempo è arrivato, sì, ma in anticipo, era previsto per questo pomeriggio sera, e invece i modelli previsionali, insomma, non è che ci abbiano proprio, siano riusciti a centrare le previsioni in pieno. Tuttavia, anche qualche messaggio di qualche ascoltatore, beh, sentiamo questo audio, no, perché ieri c'era stato un botta e risposta tra due ascoltatori. Beh, sentiamo questo audio, dai.
5: Ciao amico di ieri, la mia macchina è in garage, mi dispiace per te che mi hai augurato che la mia macchina fosse devastata dalla tempesta.
4: Ecco, vabbè, però scusa, anche tu avevi ti avevi augurato che oggi scendesse il demonio, come avevi detto, insomma. Quindi, insomma, questo ascoltatore si era un po' così preoccupato, era Daniele da Verona, mi pare di capire. Allora, comunque, era quello che, insomma, si era preoccupato della tua affermazione, caro Luke. Allora, qualche titolo molto velocemente dai quotidiani questa mattina, perché il tema, uno dei temi principali che viene trattato è le rivelazioni su Netanyahu, accuse su due fronti, sanzioni di 12 governi intanto ai coloni, e tensione che Israele apre con Londra, e poi invece il libro inchiesta sul 7 ottobre, il premier Netanyahu appunto ignorò gli allarmi, lui nega, così il Corriere della Sera. Su Repubblica, Netanyahu fu avvisato, terremoto sul del 7 ottobre, un'inchiesta di Arez rivela la telefonata dell'emiro Bin Zayed al premier israeliano. Intanto arrivano sanzioni da Gran Bretagna con altri 11 paesi, ma non l'Italia, per i coloni in Cisgiordania. Sulla stampa invece l'apertura è dedicata al conflitto in Ucraina. Zelensky pronti ai compromessi, intervista al presidente dell'Ucraina: abbiamo assoluto bisogno di difese aeree, da una parte insomma dice siamo aperti ai compromessi, dall'altro comunque chiede difese aeree. E poi su Libero invece ipotesi di centrodestra unito, Vannacci apre e Forza Italia non chiude, e Trump che adesso vuole ricucire con l'Italia dicendo italiani gente fantastica. Il giornale: Putin, telefonata a Trump, nessun attacco in Europa, le rassicurazioni di che Putin avrebbe dato a Trump, Zelensky vuole vedere Donald Trump. Il Fatto Quotidiano invece, il tema è anche questo: Bibi fu avvisato sul 7 ottobre, 12 paesi intanto anticoloni, ma non c'è l'Italia. Negli atenei europei 38 progetti con la difesa di Tel Aviv, questo invece è un altro fronte appunto che viene raccontato dal Fatto Quotidiano. E allora, come vi dicevo, tra poco il nostro previsore meteo.
6: Ma quanto è piccola

0: Lei si chiama Arietta assieme ad Angelina Mango, che bella vita. Sono le 8, 21 minuti e 16 secondi, non possiamo dire altrettanto del tempo, che maltempo possiamo però dire, in anticipo forse di qualche ora. Comunque, per capire che cosa sta succedendo, cioè noi ci aspettavamo entro la serata addirittura anche fenomeni intensi, ne parliamo questa mattina con il nostro meteorologo Alessandro Azzoni. Buongiorno, grazie di essere con noi.
1: Ciao ciao, buongiorno Luca, anche agli ascoltatori.
0: Allora, che cosa è accaduto esattamente? Perché non ce l'aspettavamo così presto.
1: Beh, per la verità qualche temporale prefrontale era in previsione, sta piovendo soprattutto sulla parte piedemontana della provincia, smetterà di piovere in mattinata, ma è nel pomeriggio che ci aspettiamo i fenomeni più violenti, ovvero nel momento in cui entrerà il pacchetto più importante dell'aria fredda nord-atlantica in Valpadana. Se fra le 11 del mattino e le 2-3 del pomeriggio ci sarà il sole, ovviamente i fenomeni attesi potrebbero acuirsi, quindi massima attenzione alle ore del pomeriggio e direi della prima serata. Poi lentamente le cose si calmeranno, anche se la giornata di domani sarà ancora piuttosto perturbata, soprattutto nel pomeriggio. Già stiamo sentendo il calo sensibile della temperatura portata dai rovesci. E nel pomeriggio, nel primo pomeriggio torneremo sui 26-27 gradi, anche 28, ma è domani che sarà il calo della temperatura. Domani non credo andremo oltre i 23-24 gradi rispetto ai 34-35 di ieri, quindi i 10-11 gradi previsto soprattutto.
0: Ecco, quindi insomma domani un vero calo della temperatura, oggi
1: sì,
0: non...
1: domani, diciamo, sì, nelle prossime ore, soprattutto domani, che apprezzeremo il calo della temperatura sensibile. In questo momento in città ci sono 20 gradi, 21 gradi, e la notte è stata molto calda, e già in queste ore si sente comunque il cambiamento. Laddove sta piovendo e ci sono situazioni temporalesche, il calo, il crollo della temperatura è già avvertibile.
0: Ecco, no, anche perché qualche cella temporalesca già c'è stata questa mattina, per esempio ci ha scritto Daniela di San Pietro in Cariano dicendo appunto che c'era un forte vento, ma anche della grandine, seppur non pesantissima, ecco.
1: Sì, la Valpolicella, diciamo la parte, la Bassa Lestinia, la Valpolicella, l'entroterra gardesano sono stati interessati a dei rovesci importanti. Verona l'ha stivato, ma nel pomeriggio credo ci saranno temporali più democratici un po' per tutti, questa volta nella bassa. Ecco, se c'è una zona del Veneto che sarà molto colpita nelle prossime ore sarà il Basso
0: Veneto.
1: Sarà
0: la bassa, ecco.
1: Quindi Legnaghese, Basso Vicentino, Basso Padovano, Veneziano, quella zona lì sarà molto più colpita rispetto alla parte prealpina e pedemontana.
0: Ma questi temporali saranno accompagnati anche da grandine oppure possiamo stare
1: allora tranquilli? La grandine, sì, se nelle prossime ore tornerà il sole ci sarà forte riscaldamento, come temo, verso mezzogiorno. La grandine potrebbe essere largamente probabile. Se invece le temperature rimarranno basse, i temporali del pomeriggio non troveranno la benzina per sviluppare quei cumulonimbi all'interno dei quali si annida la grandine, si forma la grandine.
0: Certo, insomma tutto dipende da come andrà oggi pomeriggio, se ci sarà il sole o no.
1: Sì,
0: grazie.
1: Domani comunque tutt'altro clima, nel pomeriggio torneranno delle piogge. Il fine settimana però è buono e non è finita qui, perché la prossima settimana da martedì a giovedì le temperature torneranno ad aumentare, non ai livelli degli ultimi giorni, ma a qualche 29 gradi nel pomeriggio li vedremo.
0: Ecco, l'estate non finisce subito. Grazie Alessandro Azzoni per essere stato con noi, ti auguriamo una buona giornata e buona ripresa scolastica anche.
1: Grazie, ciao anche a voi.
0: Questa è Radio Verona.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadegli Oppi, Superstrada da Verona Legnago.
3: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
4: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
4: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
5: www.titospec.it.
6: Cosa fai, tesoro?
5: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
6: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
5: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
7: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.
2: Radio Verona, tempo reale.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo di Hormuz in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotti negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari anche Francia, Spagna e Canada, ma non l'Italia. La segretaria del PD Schlein chiede al governo di aderire all'iniziativa anticoloni. Telefonata a Trump Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino, che liquida i miti sulla minaccia russa come un protesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina e le spese militari. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica. La risposta sarà dura e dolorosa. Intanto caos nei cieli del Regno Unito, ancora decine di voli cancellati, secondo Flight Radar 24 sono 177 soltanto oggi, quasi tutti all'aeroporto di Londra Heathrow a causa di un problema di sistema. E siamo allo sport, il calcio. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Kiev, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio arriva nel giro di 10 minuti e porta alle firme di Mbappé e Valverde. Poi Carlos Augusto accorcia le distanze. Oggi alle 21 tocca a Napoli Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
2: Meteo. Un'area di bassa pressione abbraccia la nostra regione, determinando una giornata di maltempo con piogge e acquazzoni. A Verona temperatura massima fino a 26 gradi, minima a 20. Allerta meteo prevista per pioggia.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.
2: Convenienza? Ma vai da Conad.
3: Via, via.
2: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
4: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
5: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
6: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
7: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
8: Una Fiat 500?
7: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su mcdonalds.it.
1: Radio Verona.

0: Sono le 8, 40 minuti e 52 secondi di questo mercoledì 9 settembre. Allora, in questi giorni il sottosegretario al lavoro Claudio Durigon della Lega ha illustrato una proposta che prevederebbe, ieri ne ha parlato anche pubblicamente Giorgetti, però dicendo che la possibilità di uscire a 64 anni è sul tavolo, ma aggiungendo anche che bisogna trovare le risorse per garantire la sostenibilità nel lungo periodo, insomma un progetto di legge per andare in pensione prima per chi vorresse usufruire di una sorta di pensione anticipata contributiva a 64 anni, riservata a chi attualmente il sistema prevede questo tipo di uscita, a chi è nel sistema interamente contributivo, quindi a chi ha cominciato a versare dal 96. Invece la proposta leghista vorrebbe estendere la possibilità dei 64 anni anche ai lavoratori del sistema misto, cioè a chi aveva contributi già prima del 96. In cambio però il lavoratore dovrebbe accettare che l'intera pensione venga ricalcolata con il metodo contributivo, rinunciando quindi al vantaggio della quota retributiva. Inoltre si valuta di utilizzare, quando necessario, anche il TFR trasformato in rendita per raggiungere la soglia minima richiesta per poter uscire appunto a 64 anni. Ed è qui che nasce lo scontro con la CGIL. Ne parliamo questa mattina con il segretario dello SPI CGIL di Verona, Adriano Filice, collegato con noi. Buongiorno intanto, segretario, grazie di essere con noi.
1: Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori.
0: Allora, segretario, perché questa vostra contestazione ha sostanzialmente tre gambe, la prima delle quali quello che il pensionato pagherebbe per andare in pensione prima. Ci spieghi bene in che cosa consiste?
1: Bisogna spiegare in maniera molto chiara che le proposte che sono in campo oggi sono proposte che penalizzano il lavoratore o la lavoratrice che vuole andare in pensione. Cioè la lavoratrice e il lavoratore hanno acquisito dei diritti di calcolo sulla pensione. A questo punto, in maniera molto semplice, ti dicono: tu vuoi andare in pensione un po' prima, devi rinunciare a quote di pensione. Cioè la comunicazione non è una comunicazione chiara, è una comunicazione che in qualche maniera sembra che favorisca la lavoratrice e il lavoratore. Sì. In pratica non è così. Quel lavoratore e quella lavoratrice che vuole scegliere di andare in pensione, supponiamo a 64 anni, opta o è obbligata a ricalcolare la sua pensione con tutto un sistema di calcolo che alla fine si troverà una pensione ridotta del 20% come minimo.
0: Questo è il calcolo che insomma voi avete fatto. Sì.
1: Quindi è una comunicazione in qualche maniera che da una parte ti fa supporre che ti danno la possibilità di andare pensiero con un piccolo sacrificio, dall'altra invece no, non è un sacrificio, è un taglio netto sulla pensione, quindi un taglio sui diritti. Ma la questione è molto semplice.
0: Cioè, giusto per portarlo a delle cifre concrete, no? Una pensione che inizialmente potrebbe essere costituita da 1.700-1.800 euro lordi, che cosa diventerebbe sostanzialmente?
1: Il 20% in meno, 300-400 euro in meno, sì. Questo è il calcolo. Considerando che oggi i lavoratori e le lavoratrici che scelgono di andare in pensione comunque col sistema attuale, il fenomeno oggi è quello che comunque rispetto a tutto quello che sta succedendo, il rincaro della vita, gli aumenti e tutto quanto, scelgono di rimanere al lavoro perché non ce la farebbero col calcolo della pensione che in qualche maniera gli viene fatto. Sì, quindi sì. Da una parte la proposta del governo è una proposta di un ulteriore taglio sulle pensioni.
0: Ecco, senta, poi però dicono la proposta prevede anche l'utilizzo del TFR che andrebbe a calcolare il montante definitivo.
1: Questa è una questione scandalosa, perché il TFR è salario differito, cioè vuol dire che il TFR è un salario che invece di darti ogni mese te lo danno alla fine del tuo rapporto di lavoro.
0: Sì.
1: E oggi quello serve per gli scenari demografici che ci sono. Una volta si andava si utilizzava il TFR per gli acquisti, l'acquisto della casa, oggi invece uno se lo mette via perché rispetto anche alle situazioni di salute che possono intervenire e quant'altro, no?
0: Sì.
1: Loro cosa ti dicono? Tu vuoi accedere a 64 anni e non hai requisiti perché non hai almeno 3 volte il minimo della pensione? A questo punto utilizzi il tuo TFR per poter accedere a quel requisito, sapendo che 3 volte il minimo è altissimo, vero? Rispetto alla pensione, cioè bisognerebbe aver maturato una pensione di 1600 euro,
0: sì,
1: volendo andare in pensione prima a 64 anni. E questo è un ulteriore utilizzo improprio e un danno per chi ha maturato il TFR.
0: Ecco, senta segretario Filice, già adesso il TFR spesso in alcune situazioni confluisce già in una pensione complementare, quindi alla fine uno decide, dice io posso anche non ritirare la somma maturata nel TFR, lo utilizzo come pensione complementare.
1: Ma sì, ma è chiaro che sono due cose diverse, perché da una parte tu hai il TFR per un lavoratore che si costruisce una pensione integrativa.
0: Sì.
1: Per chi ha incominciato a lavorare dopo il 1995 e quindi quel lavoratore ha un calcolo tutto contributivo. Un conto è questo.
0: Sì.
1: Un conto è dire io ho maturato il TFR e voglio andare in pensione prima, o comunque ho il requisito per andare in pensione a 64 anni e ho delle condizioni che vorrei andare in pensione così, e ti dicono sì, tu ci puoi andare, però ti vai a mangiare quel TFR che hai messo da una parte. Quindi sì, ovviamente oltre alla confusione anche un utilizzo improprio,
0: ecco.
1: Sono due cose assolutamente diverse.
0: E poi voi
1: la materia
0: dite...
1: previdenziale è una materia,
0: sì,
1: complessa, no?
0: Sì,
1: nella,
0: sì,
1: semplificazione,
0: sì,
1: della comunicazione loro ti dicono, lo sapete cosa c'è? Io avevo fatto una promessa elettorale che è quella di dire la cancellazione della Fornero, andrà in pensione prima e altro, ma dato che oggi queste cose
0: sì,
1: non è facile farle perché non ci sono le risorse, no, o comunque bisognerebbe trovare le risorse andando a prenderle da un'altra parte, cercano di camuffare questa promessa elettorale ovviamente con cose che penalizzano,
0: sì,
1: cioè se uno sceglie quei sistemi lì vuol dire che sceglie e viene obbligato ad andare in pensione con una pensione ridotta.
0: Sì, sì.
1: Questo è semplice il coso.
0: Molto chiaro, e quindi è anche difficile che qualcuno possa poi effettivamente poterlo fare. Senta, voi avete una proposta, una controproposta diversa che non si basa sull'età anagrafica, ma sul numero effettivo di anni di contributi.
1: Ma sì, diciamo che noi pensiamo che con 41 anni di lavoro, indipendentemente dall'età, uno abbia la possibilità di andare in pensione, nel senso che, ma la proposta più importante, questa sicuramente è una proposta importante e fondamentale, tra l'altro andando a verificare e andando a definire i lavoratori usuranti, quindi quelli che comunque avrebbero diritto a andare in pensione prima per il lavoro che fanno, e questo lo capiscono tutti, no?
0: Sì.
1: Ma nello stesso tempo noi pensiamo che come oggi sono trattati i giovani, e quindi nella precarietà, e molti, la cronaca in questi giorni ci dice che anche molti giovani vanno all'estero perché non riescono a trovare un lavoro stabile in Italia, noi pensiamo che bisogna discutere in maniera molto approfondita della pensione di garanzia per questi giovani, quindi valorizzare i periodi di formazione, valorizzare i periodi di disoccupazione, perché noi ci troveremo con questo sistema ad avere pensioni veramente povere, misere per quelli che andranno in pensione nella prossima generazione. Quindi la proposta della CGIL è una proposta completa che guarda al presente, ma guarda anche e soprattutto al futuro.
0: Ecco, quindi adesso staremo a vedere, perché chiaramente questo è tutto per il momento molto molto aleatorio, perché poi di fatto non è ancora, cioè è una valutazione che poi il governo appunto dovrà fare per quel che riguarda appunto la proposta della Lega, e bisognerà appunto capire se potrà essere accolta, in che misura, e se invece potranno essere accolte delle controproposte come quelle appunto che arrivano dal mondo sindacale. Io ringrazio il segretario dello SPI, segretario sindacato pensionati della CGIL di Verona, Adriano Filice, di essere stato con noi.
1: Grazie, la ringrazio anche lei.
0: Alla prossima occasione, grazie.
1: Alla prossima. Allora.

0: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
1: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
2: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è Nuova Verona Auto, in via Gardesane 13.
8: www.titospec.it.
9: Cosa fai tesoro?
8: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
9: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi, prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
8: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck, basta un click.

0: chiudere Tempo Reale, che torna domattina a partire dalle 7. Abbiamo parlato molto di meteo, ma abbiamo parlato di pensioni e di territorio. Adesso le ultime news locali.
1: Sono le 9 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
0: Bentrovati e ben trovate. Allerta arancione per temporali in Veneto. La protezione civile regionale segnala rovesci diffusi, fenomeni localmente intensi, soprattutto in pianura. La fase più critica è prevista nelle ore centrali di oggi. L'allerta proseguirà anche domani. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
0: E mercoledì 9 settembre, buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Sono stati fermati dai carabinieri due minorenni di origine marocchina accusati di una serie di rapine e di uno scippo ieri mattina nel centro di Legnago. Secondo le prime ricostruzioni, avrebbero aggredito e ferito un tabaccaio, derubato un commerciante e strappato la borsa ad una ottantenne facendola cadere a terra. I due sono stati rintracciati nel giro di poche ore. Nuovo progetto per la riqualificazione degli Adige Docks a Porto San Pancrazio. La proprietà ha presentato al comune un piano per trasformare l'ex area industriale in un quartiere residenziale per circa 1500 persone, con studentato, senior living, verde, spazi sportivi e negozi. Il comune valuterà ora il master plan. Le prime demolizioni potrebbero partire entro fine anno. Giornata decisiva per il futuro della Lega. Oggi Matteo Salvini incontra al Ministero delle Infrastrutture i governatori del nord, che chiedono una svolta nel partito dopo il sorpasso nei sondaggi di Futuro Nazionale. Al vertice anche Luca Zaia, mentre non parteciperà il presidente del Veneto Alberto Stefani. Intanto tra i militanti è partita una raccolta firme per chiedere un congresso anticipato, richiesta vista come con sorpresa dal leader Salvini. Rubate a Verona attrezzature salvavita dei vigili del fuoco. I ladri hanno colpito lunedì pomeriggio a Santa Lucia, mentre una rappresentanza del corpo partecipava al funerale del padre di un collega. Forzato il portellone di un mezzo, sono spariti cesoie e divaricatori idraulici utilizzati per liberare le persone intrappolate nelle auto. Non sarebbe il primo episodio analogo nel veronese. 7 presidi di sindaci sabato nel veronese per chiedere alla regione interventi sulla sanità pubblica. I comitati saranno in piazza Bussolengo, Villafranca, San Bonifacio, Caprino, Legnago, Malcesine e Isola della Scala, raccogliendo firme contro carenze di personale e liste d'attesa. I consiglieri regionali del PD Bigorna e Trevisi chiedono alla regione risposte e interventi concreti. Il vescovo di Verona, Domenico Pompili, invita la diocesi a fare il primo passo senza attendere condizioni ideali. È il messaggio di Sulla Via, la nuova lettera pastorale presentata ieri sera in cattedrale. Il documento accompagnerà parrocchie e comunità nell'anno 2026-27, con l'invito a mettersi in cammino insieme anche nelle situazioni di fragilità. Festa Ambiente Verona cambia sede. Da venerdì a domenica il festival di Lega Ambiente sarà al parco Nella Provianda, con oltre 40 stand, 21 eventi dedicati soprattutto alla qualità dell'aria. Domenica anche il Bike Pride. Siamo adesso alla borsa, con l'Europa che parte in calo alla vigilia della BCE, meno 0,6% Milano. È tutto, adesso il traffico.
2: Viabilità.
0: Al momento sulla 4 Milano-Venezia in direzione di Milano si rallenta per traffico intenso tra Verona Sud e Brescia Est, e in direzione opposta, dunque verso Venezia, si rallenta tra Somma Campania

0: Spagna e Verona Sud. E poi andiamo ancora più giù, sempre in A4 in direzione di Venezia, code tra Padova Est e il Bivio, A57, anche in direzione Torino, sempre in colonnamenti, in questo caso tra il Bivio A57 e Padova Est. Sulla 22 del Brennero non ci sono segnalazioni, così come non ne troviamo di particolari a Verona sulla viabilità ordinaria. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
2: Galvan Mobili e H degli Oppi, sulla superstrada Verona Legnago.
3: Buon mercoledì a tutti da Roberto, eccoci al 9 settembre 2026 e siamo pronti con l'oroscopo della giornata. Partiamo dall'Ariete. Vi troverete a gestire un budget familiare con una creatività che non sospettavate di avere. Riuscirete a tagliare i rami secchi senza rinunciare a ciò che vi rende davvero felici. Toro, in amore deciderete di rompere il ghiaccio riguardo a un'incomprensione che durava da giorni. La vostra capacità di usare le parole giuste, senza ferire, sarà la chiave della riconciliazione. Gemelli, sarete attratti da un progetto di riqualificazione urbana o da un'attività di volontariato nel vostro quartiere. Dedicare del tempo agli altri vi farà sentire più connessi con la realtà sociale. Cancro, una spesa legata alla casa vi costringerà a fare delle scelte di priorità. Invece di preoccuparvi, troverete divertente cercare soluzioni di riciclo creativo che risparmino denaro e ambiente. Leone, sentirete il desiderio di approfondire una materia scientifica o tecnologica che avete sempre considerato troppo difficile. La vostra curiosità batterà ogni barriera mentale, regalandovi stimoli nuovi. Vergine, in amore eviterete le solite tappe forzate dei rapporti consolidati per proporre qualcosa di totalmente spontaneo. La vostra imprevedibilità sarà la scintilla che riaccenderà un interesse sopito. Bilancia, sarete molto attenti alla qualità dei vostri scambi verbali, preferendo pochi discorsi ma molto profondi. La ricerca di sostanza vi porterà a stringere legami più autentici con chi vi circonda. Scorpione, un'intuizione legata a un vostro talento nascosto vi spingerà a pubblicare qualcosa di vostro online o in un piccolo circolo. Il timore del giudizio svanirà di fronte alla gioia dell'espressione. Sagittario, riceverete un feedback inaspettato sulla vostra gestione di una questione economica passata. Scoprirete di aver agito molto meglio di quanto pensavate, aumentando la vostra autostima finanziaria. Capricorno, in amore sceglierete la via della vulnerabilità, ammettendo un timore che solitamente cercate di nascondere. Questo atto di coraggio emotivo avvicinerà il partner come mai prima d'ora. Acquario, sarete i promotori di una discussione su temi ambientali all'interno della vostra cerchia di amicizie. La vostra capacità di informare senza giudicare renderà il dibattito costruttivo per tutti. Pesci, vi occuperete di sistemare un angolo della vostra casa dedicato al relax o alla lettura. Creare un santuario fisico per il vostro spirito vi aiuterà a gestire meglio la frenesia della settimana. E l'oroscopo si chiude qui, ma vi aspetto per i prossimi appuntamenti. Da Roberto, una buona giornata a tutti.
1: L'oroscopo di Radio Verona è presentato da
4: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
5: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
6: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
5: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
7: Serata in centro zero stress?
8: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
7: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
9: Radio Verona.
10: And now, the moment you've all been waiting for.
11: Radio Verona gira voce.
12: Gira voce.
11: Radio Verona flashback.

0: Dennis Edwards, Don't Look Any Further, il flashback di Radio Verona.
1: Radio Verona.
0: E buongiorno, bentrovati, grazie a Luca del Ponte per averci accompagnati finora con tantissima informazione. Ora come sempre tocca a noi, ci si fa compagnia fino alle 14.

La musica nuova che suona su Radio Verona anche nel nostro mercoledì 9 di settembre, 19-20 gradi, temperatura massima nel nostro territorio, Verona e provincia. Che cambio! Sì, tra poco parliamo proprio del meteo e scopriremo insieme che cosa ci dicono gli esperti. Subito vi ricordo il 335 60 11 610. Questo è il nostro numero WhatsApp. Vi ricordo anche il nostro numero di telefono. Può servirvi, segnatelo. È 045 96 00 103 come la nostra frequenza. RadioVerona.it è il nostro sito. C'è l'app, basta cercare Radio Verona e ci portate con voi ovunque voi decidiate di andare. Francesco Gabbani.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
2: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
8: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
9: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
10: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona-Legnago.

Slow Dance for a Minute, Giant Rux su Radio Verona, 9:28 minuti nel nostro mercoledì mattino nero in diretta. Siete con me, ovvero Nadia De Nicolò. E avevano ragione, è arrivato il maltempo sulla nostra regione, sulla nostra città, forti temporali questa mattina, prestissimo, e anche un po' di grandine. Una prima linea temporalesca ha attraversato parte del nord, non è finita qua, ve lo dico già, perché anche oggi pomeriggio continueranno i temporali. Nelle prossime ore il panorama meteo non potrà che mostrare ulteriori segnali di peggioramento. Quindi ombrello alla mano, attenzione all'automobile, se potete tenetela in garage. Allerta arancione sulla nostra regione, la nostra città, per questi fortissimi temporali che continueranno per tutta la giornata. Anche domani pioverà, poi tornerà il bel tempo, ma le temperature sono scese drasticamente. Non so se siete già usciti di casa e ve ne siete accorti. Arriva Blanco ora a Los Angeles.

0: Blanco su Radio Verona. Torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia ma anche nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Apriamo con la cronaca: arrestati dai carabinieri e dalla polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolic, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto del 2019. Eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. L'Iran attacca navi e petroliere americane nel Golfo in rappresaglia contro le azioni statunitensi di ieri. Intanto la Gran Bretagna, insieme ad altri 11 paesi, annuncia il divieto di importazioni di merci prodotte negli insediamenti israeliani illegali in Cisgiordania. Tra i firmatari non c'è l'Italia. Telefonata a Trump-Putin dopo la missione degli inviati americani a Mosca e Kiev. Non abbiamo alcun piano di aggredire l'Europa, avrebbe assicurato il leader russo, secondo quanto riferito dal Cremlino. Da Londra e Berlino forniture di missili Patriot all'Ucraina. Budapest espelle 10 diplomatici russi per attività inaccettabili. Mosca replica, la risposta sarà dura e dolorosa. Il prezzo del gas sale ancora e ritocca i massimi da gennaio 2023 sotto riflettori le tensioni geopolitiche, in particolare in Medio Oriente, e i livelli degli stoccaggi in vista dell'inverno. Ad Amsterdam le quotazioni registrano un rialzo del 3,3%. Il tennis: agli US Open Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajicek e Mektić al termine di una battaglia di oltre 3 ore, e per la prima volta gli azzurri sono ai quarti di finale del torneo americano. Adesso l'asticella si alza ancora contro Harrison e Skupski, campioni in carica dell'Australian Open. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
7: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Nathan, Sophie Tucker, 9:46 minuti nel nostro mercoledì. Domani si torna a scuola, primissima campanella. E tutto pronto per l'inizio di un nuovo anno scolastico. 540.000 studenti di tutta la nostra regione, di tutto il Veneto, 120.000 a Verona, vivranno questa emozione, l'emozione della prima campanella. In Veneto ci sono meno 7.000 alunni rispetto all'anno scorso. E domani c'è il grande inizio. È tutto pronto? Avete preparato tutto? No, lo farete man mano. Man mano passeranno proprio i primi giorni, vi adopererete per mettere tutto a posto. Domani si torna proprio alla grande, a quella che è la vera routine quotidiana di tantissime famiglie di Verona, della provincia, della nostra regione. E c'è anche un video che è stato postato in occasione proprio del ritorno sui banchi dal presidente della regione Veneto Alberto Stefani, che ha rivolto un messaggio a tutti gli studenti di buon augurio che torneranno per l'appunto sui banchi di scuola. Potete vederlo online. Aitana, ora, successone dell'estate, una delle hit che ci ricorderemo dell'estate 2026, Superstreia.

0: Bernabei su Radio Verona, 9:53 minuti, ancora buona mattinata, buon mercoledì a tutti quanti voi. In prima circoscrizione a Verona torna l'appuntamento con la festa in piazza, ne parliamo nella prossima ora. Continuano tantissimi eventi nel nostro territorio in queste prime settimane di settembre, ovviamente siamo pronti ad aggiornarvi perché ci sono davvero tantissime possibilità. Insomma, l'estate ha un po' ceduto il passo a il tempo che non è dei migliori, ma tanti eventi sono anche al coperto. Continueremo a parlarne durante la nostra mattinata, tra poco arriva anche l'informazione di Radio Verona e torniamo tra pochi minuti con Alvaro Soler, il sole.
1: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO, chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo, aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino, venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen, sabato, orchestra con i Magnifici, domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
2: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona.
3: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
4: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
3: Anche a settembre? Allora scialla.
5: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
10: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18:30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: wish you the best su Radio Verona. Torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia, quali sono le ultime notizie. Edizione informativa, quella in arrivo, completata dal meteo, e pronto Luca Del Ponte.
1: Sono le 10:02.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
3: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
2: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovati. Allerta arancione per temporali in Veneto. La protezione civile regionale segnala rovesci anche diffusi e fenomeni localmente intensi, soprattutto in pianura. La fase più critica è prevista nelle ore centrali di oggi. L'allerta proseguirà anche domani. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: È mercoledì 9 settembre, ancora buona mattinata dalla redazione, da Luca Del Ponte. Sono stati fermati dai carabinieri due minorenni di origine marocchina accusati di una serie di rapine di uno scippo ieri mattina nel centro di Legnago. Secondo le prime ricostruzioni avrebbero aggredito e ferito un tabaccaio, derubato un commerciante e strappato la borsa ad una ottantenne facendola cadere a terra. I due sono stati rintracciati nel giro di poche ore. Nuovo progetto per la riqualificazione degli Adige Dock a Porto San Pancrazio. La proprietà ha presentato al comune un piano per trasformare l'ex area industriale in un quartiere residenziale per circa 1500 persone, con studentato, senior living, verde, spazi sportivi e negozi. Il comune valuterà ora il master plan. Le prime demolizioni potrebbero partire entro fine anno. Giornata decisiva per il futuro della Lega. Oggi Matteo Salvini incontra il Ministero delle Infrastrutture e i governatori del Nord, che chiedono una svolta nel partito dopo il sorpasso nei sondaggi di Futuro Nazionale. Al vertice anche Luca Zaia, mentre non parteciperà il presidente del Veneto Alberto Stefani. Intanto tra i militanti è partita una raccolta firme per chiedere un congresso anticipato. 7 presidi sabato nel Veronese per chiedere alla Regione interventi sulla sanità pubblica. I comitati saranno in piazza Bussolengo, Villa Franca, San Bonifacio, Caprino, Legnago, Malcesine e Isola della Scala, raccogliendo firme contro carenze di personale e lista d'attesa. I consiglieri regionali del PD, Bigonna e Trevisi, chiedono alla Regione risposte e interventi concreti. Festambiente Verona cambia sede da venerdì a domenica. Il festival di Legambiente sarà al Parco della Provianda, con oltre 40 stand e 21 eventi dedicati soprattutto alla qualità dell'aria. Domenica anche il Bike Pride. E torna a Verona Schermi d'Amore, lo storico festival internazionale del cinema Melò, fermo da anni. L'annuncio è arrivato alla Mostra del Cinema di Venezia. Dal 22 al 25 aprile 2027, 4 giornate con concorsi per lungometraggi e corti, retrospettive e ospiti internazionali. Il festival, informa il Comune di Verona, riparte con una speciale edizione 30+1. È tutto, grazie dell'ascolto.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
1: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
1: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.

0: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61 a Verona.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Radio Verona.
4: Meteo. Le previsioni per oggi, mercoledì 9 settembre, vedono un'area di bassa pressione abbracciare la nostra regione, determinando una giornata di maltempo con piogge e acquazzoni, in particolar modo al mattino. Nello specifico a Verona oggi nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata e piogge, temperatura massima fino a 27 gradi, minima a 21, nessuna allerta meteo presente.
5: Radio Verona, giravoce. Radio Verona, flashback.

con Alok. Everything's fine, 10 e 13 minuti, questa è Radio Verona. La prima circoscrizione di Verona, il cuore di Verona, con l'associazione di Fevos Santa Toscana, e organizza la festa in piazza, una bella iniziativa conviviale, non solo, una cena aperta alla cittadinanza in programma il prossimo 16 di settembre. È un evento pensato come occasione di incontro, socialità e condivisione tra residenti del quartiere, iniziativa che prevede 150 partecipanti massimo e vuole essere un momento conviviale per salutare la fine dell'estate e rafforzare i legami di comunità, valorizzando questo spazio pubblico che rappresenta un importante punto di riferimento per il quartiere. Quindi arriva la festa in piazza in prima circoscrizione a Verona, si mangia tutti insieme per salutare l'estate. L'evento rappresenta un esempio concreto come l'impegno del volontariato possa contribuire a rendere più vivi e accoglienti gli spazi pubblici, favorendo relazioni positive e una migliore qualità della vita nei quartieri. Davvero secondo me è una bella idea il poter condividere una cena con tutte le persone che abitualmente incontriamo nel nostro quartiere, magari salutiamo al mattino o ritroviamo la sera quando torniamo dal lavoro, quando facciamo un giro con Fido, mangiare tutti insieme. Bella iniziativa. Robin, Zara Larsson, Talk to Me.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
7: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
8: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
9: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
10: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

0: Giovanotti, morirò d'amore su Radio Verona, 10 e 30 minuti nel nostro mercoledì. Ancora ben trovati, torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo in Italia e nel mondo.
1: Radio Verona, notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Le forze del CENTCOM hanno distrutto 5 petroliere iraniane dopo l'attacco ad una nave da guerra della Marina americana con missili balistici in 2 occasioni negli ultimi 2 giorni. Teheran risponde colpendo la base americana in Giordania ed altre 2 navi nel Golfo Persico. Il governo di Londra ha annunciato sanzioni commerciali senza precedenti contro gli insediamenti israeliani nei territori palestinesi occupati, seguito da altri 11 paesi, tra cui non c'è l'Italia. Arrestati da carabinieri e polizia i presunti mandanti dell'omicidio dell'ultra della Lazio Fabrizio Pescitelli, noto come Diabolico, ucciso nel parco degli acquedotti a Roma il 7 agosto 2019. Indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. A Moncalieri, Torino, la notte scorsa è stata trovata morta nel suo appartamento una 79enne, Rossella Bocchiardi. Nell'abitazione è trovato un biglietto attribuito al fratello della vittima, nel quale l'uomo avrebbe scritto di averla uccisa e di volersi togliere la vita. I carabinieri lo stanno cercando. Il ministro Giorgetti fissa i primi paletti nelle cantiere manovra. Sul tavolo c'è l'idea di un vantaggio fiscale alle imprese disposte ad alzare gli stipendi e anche l'opportunità di elevare il limite per quanto riguarda la flat tax. Sul nodo banche Giorgetti non si sbilancia, ma sottolinea che introducendo elementi di concorrenza gli extra profitti scenderebbero. Il tennis e lo US Open delle sorprese. Dopo la debacle degli italiani nei singolari, saluta New York anche Carlos Alcaraz. Il campione in carica non potrà difendere il titolo vinto un anno fa. A volare in semifinale è infatti Ben Shelton. Nel doppio Simone Bolelli e Andrea Vavassori battono Krajcek e Mektić e approdano ai quarti di finale. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
1: Una Fiat 500?
0: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544,10 euro. Regolamento su McDonald's.it.
2: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
3: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

che Hozier su Radio Verona, 10:44 minuti. La nostra mattinata in diretta, il nostro mercoledì, su via che siamo già a metà settimana. Abbiamo detto che domani si torna sui banchi di scuola, ma non terminano le tante opportunità a noi donate dal nostro territorio per vivere dei momenti di convivialità. Torna anche la festa dell'uva a Castelnuovo del Garda, evento che compie ben 60 anni e continuerà a farci vivere tante emozioni, e torna il prossimo 18 di settembre, continuerà fino al 20 di settembre ed è uno degli appuntamenti più attesi nel nostro territorio, più attesi sul finire dell'estate, capace di riunire tutti quanti e accogliere i visitatori nel cuore del paese. Per 3 giorni piazze, vie, luoghi del centro storico saranno animati da musica, spettacoli, iniziative per famiglie, appuntamenti culturali, stand enogastronomici, con un programma davvero molto importante, pensato per tutti. Ogni sera tribute band e tanta musica, DJ set. Insomma, l'estate pian piano si allontana, ma la voglia di divertirsi assolutamente no, e la voglia di stare insieme potremo farlo il 18 settembre, dal 18 settembre a Castelnuovo del Garda. Tyler, that girl.

0: La voce è quella di Gianna Nannini, America su Radio Verona con Marrakesh, edizione 2026 del grandissimo successo di Gianna. 10:52 minuti. Ci sono i dati, il caldo di agosto non ha fermato i turisti, è stato sfidato dai turisti con un'occupazione alberghiera nel nostro territorio in crescita. Questi dati elaborati da Confcommercio che hanno proprio rivelato che c'è stata una flessione di visitatori di giorno in città a Verona, perché effettivamente caldo, faceva caldo, ma gli alberghi erano occupati. Infatti l'occupazione ha superato l'80% di riempimento, con ottime prospettive anche per questo mese che stiamo vivendo, di settembre ma anche di ottobre. Quindi il caldo ha influito in modo significativo sulle città d'arte senz'altro, ma per ciò che concerne il turismo nella città di Verona i dati sono in crescita, una bella notizia. Quindi Verona sempre più attrattiva soprattutto per gli stranieri, c'è da dire, tantissimi stranieri hanno affollato quest'estate le vie del centro storico della città scaligera. Tra poco torniamo ancora insieme sulla prima unica radio di Verona con un'altra grande hit del momento firmata da Angel.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che è sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend. E ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
8: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
9: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
8: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
9: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
8: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
10: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

0: Ancel su Radio Verona, le belle novità discografiche alle 10:58 minuti nel nostro mercoledì che stiamo vivendo insieme. Ancora ben trovati a tutti quanti voi, vi ricordo il 335 60 11 610 se volete interagire con noi, potete farlo tramite WhatsApp, potete un po' raccontarci anche come vi state preparando per domani, per il grande ritorno dei nostri ragazzi sui banchi di scuola. Ci sono tantissimi appuntamenti da ricordare, e il 20 settembre torna a Valeggio sul Mincio presso il Parco Giardino Sigurtà anche il Viaggio nel Tempo, questo evento bellissimo che si svolgerà proprio a breve, speciale iniziativa che permetterà a tutti quanti noi di vedere sfilare carrozze d'epoca trascinate da eleganti cavalli, scoprire come si ballava tanti secoli fa, ammirare veicoli, ambientazioni storiche e molto di più. Negli anni questo evento è diventato sempre più importante, si è consolidato proprio come riferimento tra gli appassionati vivere tantissime emozioni. Anche l'appuntamento di quest'anno sarà un appuntamento ricchissimo con danze d'epoca realizzate grazie alla collaborazione di Danze 800 Verona, con musica dal vivo, con orchestra, con scenografie suggestive, picnic sull'erba, e ci saranno ovviamente tantissimi rievocatori in costume, ci sarà la possibilità di vedere i cavalieri in uniforme, in abiti da giorno, e c'è proprio anche l'opportunità di vedere il villaggio dedicato alle arti e ai mestieri dell'epoca, quindi un evento molto bello da vivere tutti quanti insieme il prossimo 20 di settembre. Noi ora torniamo in redazione per scoprire che cosa sta accadendo non solo a Verona ma anche in provincia. Arriva l'informazione locale.
1: Sono le 11 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, una ventina gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo nel veronese, soprattutto tra Peschiera e Lazzisa, e per pali e rami caduti. Nessuna criticità finora in città, resta l'allerta arancione della Protezione Civile regionale. Nelle prossime ore sono attesi

0: Quarantenni di origine marocchina accusati di una serie di rapine di uno scippo ieri mattina nel centro di Legnago. Secondo le prime ricostruzioni avrebbero aggredito e ferito un tabaccaio, derubato un commerciante e strappato la borsa ad una 80enne facendola cadere a terra. I due sono stati rintracciati nel giro di poche ore. Nuovo progetto per la riqualificazione degli Adige Docks a Porto San Pancrazio. La proprietà ha presentato al comune un piano per trasformare l'ex area industriale in un quartiere residenziale per circa 1500 persone, con studentato, senior living, verde, spazi sportivi e negozi. Il comune valuterà ora il master plan. Le prime demolizioni potrebbero partire entro fine anno. L'incendio scoppiato sabato scorso alla Lamacart di Villa Franca riapre il caso della carenza di vigili del fuoco nel Veronese. La funzione pubblica CGIL denuncia organici e sedi inferiori alle medie regionale e nazionale e chiede l'apertura del distaccamento della Valpolicella, deciso da 2 anni ma mai attivato, e un presidio permanente a Villa Franca. La rapidità del soccorso è fondamentale, sottolinea il sindacato. Riconoscimento internazionale per la cardiologia dell'ospedale di Legnago, che ha partecipato allo studio AIR STEMI pubblicato sul New England Journal of Medicine. La ricerca su oltre 1800 pazienti colpiti da infarto dimostra che una nuova strategia per individuare quali arterie trattare riduce del 38% il rischio di eventi cardiovascolari. Lo rende noto l'ULS 9 Scaligera. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
2: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
3: Serata in centro zero stress?
4: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
3: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
5: Radio Verona.
1: Radio Verona gira voce. Radio Verona flashback.

0: minuti dopo le ore 11 inizia un'altra ora da vivere insieme con me. Sono Nadia De Nicolò, insieme fino alle 14 anche quest'oggi, fino all'arrivo di Daisy che vi farà compagnia per tutto il pomeriggio. Poi dalle 17 il nostro Matteo Sambugaro e come al solito dalle 19 l'appuntamento sportivo, quello con Fuori Gioco. Si avvicina la quarta edizione della festa delle associazioni sportive a Verona il prossimo sabato, il 12 di settembre, dalle 10 alle 17. In sesta circoscrizione sarà possibile provare, fare esperienza con basket, rugby, pallavolo, calcio, kung fu e tante altre discipline. E arriva questa bella opportunità per tutti i ragazzi del territorio il prossimo sabato, quarta edizione della festa delle associazioni sportive a Verona. La circoscrizione, la location è la sesta circoscrizione e ci saranno diverse aree coinvolte per far provare tantissimi sport. Ad arricchire questa manifestazione di sabato ci sarà un momento conviviale gratuito e ci sarà un pranzo realizzato in collaborazione con il gruppo Alpini di Borgo Venezia, aperto a tutti coloro che si iscriveranno tramite il QR code presente nella locandina dell'evento. Una bella opportunità conviviale sportiva per stare tutti quanti insieme. Julie Brescia, Serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: cose.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
6: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
7: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.

Colors, Rolling Stones, 11:27 minuti, questa è Radio Verona e siete con Nadia De Nicolò. A due passi proprio dal cuore di Verona, all'Arsenale Austriaco, e continuano gli eventi. Casa Verona continua con una stagione con tante voci tra storia e passione, anche in questo mese di settembre, con questa location Casa Verona che praticamente ha dato spazio, vi ricordate le Olimpiadi e le Paralimpiadi invernali, questo spazio pubblico importante all'Arsenale aperto alla città, e ora continuerà nel padiglione numero 20 con un pezzo di storia urbana in una vera e propria cittadella dello sport. Si continua con tantissimi eventi, con un progetto davvero importante. Si apre proprio a partire da domani dalle 18:30 con numeri 2, un nuovo capitolo del racconto della storia dell'Hellas Verona, Casa Verona nell'ex Arsenale nel padiglione numero 20. Venerdì poi la volta di storie di Formula 1, un viaggio tra uomini e motori che potremo vivere tutti quanti insieme in questa location, e si continuerà martedì 15 settembre. L'appuntamento sarà con Sindaci in Campo, che riunisce praticamente in questa splendida località una discussione con anche Damiano Tommasi. Giovedì 17 ci sarà Time Out, che porterà a Casa Verona il grande basket, e a continuare ci saranno anche altri eventi giovedì 24 settembre, lunedì 28 di settembre. Tutti gli incontri si terranno a Casa Verona nell'ex Arsenale alle 18:30, il padiglione numero 20 a ingresso libero fino a esaurimento dei posti. Arriva Dua Lipa ora su Radio Verona. Edgar

0: Torniamo insieme in redazione, scopriamo gli ultimi fatti accaduti in Italia e nel mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale. A seguire un altro top record, un singolo nuovo e poi un saltone negli anni 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buongiorno dalla redazione e da Nadia Sessa. Oggi a Squinzano è il giorno dei funerali di Lorena Isceri, 45 anni, uccisa dal suo ex sull'autostrada A1. Federico Vella, l'uomo che l'ha gettata da un cavalcavia dopo averla rapita sotto casa e chiusa nel bagagliaio dell'auto, da 15 anni era in cura da uno psichiatra, secondo cui non era potenzialmente pericoloso. Secondo l'autopsia, la donna era ancora viva quando è stata gettata dal viadotto. Il crollo di un balcone di un'abitazione a Mazara del Vallo, Trapani, ha causato la morte della proprietaria che al momento del cedimento si trovava affacciata. La donna, dopo un volo di circa 4 metri, è stata trasportata in ospedale, dove dopo alcune ore è deceduta per le ferite riportate. A Roma, due poliziotti picchiati da un 29enne del Senegal. Il sindacato di polizia COISP fa sapere che l'uomo, dopo l'udienza di convalida dell'arresto per lesioni, resistenza e oltraggio a pubblico ufficiale, è stato rimesso in libertà. Così si indebolisce la credibilità dello Stato e il commento della premier Meloni. Medio Oriente, le guardie rivoluzionarie iraniane hanno dichiarato di aver attaccato 2 navi statunitensi, 8 petroliere ed altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi statunitensi di ieri. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Siamo al calcio con la Champions. Inizia al Bernabeu l'avventura europea dell'Inter di Chievo, che però finisce con una sconfitta per 2-1 siglata da un Real Madrid condizionato da tante assenze. Il vantaggio nel giro di 10 minuti grazie a Mbappé e Valverde, poi Carlos Augusto accorcia le distanze per l'Inter. Oggi tocca Napoli-Arsenal in campo alle 21. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: te. Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
2: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
3: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
4: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
5: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samab siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samab.
0: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

0: Machine su Radio Verona, 11:47 minuti. L'estate che non è ancora finita, ma il meteo è cambiato drasticamente, anche le temperature sono scese. L'estate che abbiamo vissuto, quella 2026, sarà ricordata in Veneto per le temperature estreme, per il caldo, il tanto caldo che abbiamo vissuto. Pensate che probabilmente, secondo i dati dell'ARPAV, ha superato persino la stagione del 2003, ve la ricordate? Super caliente. Beh, forse quest'anno l'abbiamo superata, ne parleremo insieme tra poco. Nel frattempo con noi c'è Alessandro Derrico. Buongiorno Alessandro.
1: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti.
0: Buongiorno, stiamo parlando di caldo, ma tu invece hai un altro argomento da proporci.
1: Sì, ma è caldo anche il mio, perché sul fronte politico ed è del perenne scontro tra un certo tipo di destra e un certo tipo di sinistra. Nel senso, questa mattina è stata fatta una conferenza stampa da parte di 37 associazioni che appartengono alla galassia della sinistra, partecipato anche il Comune di Verona, che ha l'amministrazione di centro-sinistra, contro il raduno che è stato consentito a Casa Pound a Cadi David venerdì, sabato e domenica. Ci sono previsti concerti musicali, manifestazioni, ovviamente propaganda delle loro idee, un campeggio addirittura, perché si prevede l'arrivo di diverse centinaia di ragazzi. Ebbene, queste 37 associazioni, tra cui i sindacati, l'AMPI in testa, l'associazione dei partigiani e anche come vi ho già detto, il Comune di Verona, sono contrarie a questo tipo di iniziative e chiedono al prefetto l'applicazione integrale della legge Mancino, della legge Scelba, perché considerano questa idea, questa manifestazione promossa da Casa Pound una propaganda di idee neofasciste, e allora chiedono al prefetto di sospendere la manifestazione, cosa però abbastanza difficile perché i permessi sono stati dati e chiaramente il prefetto può intervenire solo se ravvisa elementi di carenza di ordine pubblico, cioè pericoli per l'ordine pubblico, allora potrebbe sospendere. D'altra parte vuole sollevare l'attenzione questo insieme di associazioni, il focus su queste iniziative che a loro giudizio, di queste associazioni, diventano un razzismo scaricato sui migranti, più altre idee di propaganda. Addirittura dicono che il concerto è un concerto nazi rock. Effettivamente sono gruppi di destra spinta, se non proprio estrema, insomma, e al momento rimane questa la situazione. Giovedì è previsto un presidio, quindi il giorno prima che inizi questa manifestazione, a Cadi David, proprio nella stessa zona, promossa da alcuni cittadini del posto con l'aiuto di queste 37 associazioni, e dopo, da venerdì a domenica, spazio a loro. A te la linea.
0: Grazie, grazie al nostro Alessandro Derrico, sempre pronto ad aggiornarci sulle notizie fresche fresche che riguardano il nostro territorio. Bella musica in arrivo su Radio Verona, Saif, Parlar d'amore.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
6: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Helen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
7: Vieni a risparmiare.
8: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
9: www.titospec.it.
10: Cosa fai tesoro?
9: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
10: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
9: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

0: Torniamo insieme in redazione alla scoperta di tutto ciò che è accaduto e sta accadendo a Verona in provincia. Edizione informativa completata dalle ultime di sport e della viabilità.
1: Sono le 12 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagna e Legnago.
3: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
4: www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Scuole al via domani. A Verona scatta il piano per gestire il traffico, soprattutto in cittadella. Sorvegliata speciale via Battisti per l'afflusso agli istituti Angeli e la nuova viabilità a senso unico dopo la realizzazione della ciclabile. Intanto in corso Porta Nuova è iniziata l'installazione della telecamera che dal 21 settembre sanzionerà gli accessi alla BRA pedonale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
5: E mercoledì 9 settembre ancora un saluto dalla redazione. In una cattedrale affollata ieri sera il vescovo ha consegnato la sua lettera pastorale, come avviene oramai dal 2023 nella festa della Madonna del Popolo. Dopo la prima sul silenzio e le successive sulla luce e sul limite, quest'anno tocca a sulla via. Lo sentiamo nel servizio di Lucio Salgaro.
6: È un invito a muoversi, a non stare fermi, quello contenuto nella lettera pastorale consegnata ieri sera alla chiesa di Verona dal vescovo Domenico. Uscire dalla propria zona franca per cercare, progredire, crescere sulla via, consegnata ad una cattedrale gremita alla fine della celebrazione, riflette sul valore del cammino, sia esso spirituale.

0: dire molte cose e direi che oggi c'è una tendenza anche molto diffusa a recuperare il senso del cammino, perché camminare significa dare spazio a uno sguardo più attento alla realtà, privilegiare il dialogo e trovare anche momenti di riflessione.
1: Nuovo progetto per la riqualificazione degli Adige Docks a Porto San Pancrazio. La proprietà ha presentato al comune un piano per trasformare l'ex area industriale in un quartiere residenziale per circa 1500 persone con studentato, senior living, verde, spazi sportivi e negozi. Il comune valuterà ora il master plan. Le prime demolizioni potrebbero partire entro fine anno. L'incendio scoppiato sabato scorso alla Lamacart di Villa Franca riapre il caso della carenza di vigili del fuoco nel Veronese. La funzione pubblica CGL denuncia organici e sedi inferiori alle medie regionale e nazionale e chiede l'apertura del distaccamento della Valpolicella, deciso da 2 anni ma mai attivato, e un presidio permanente a Villa Franca. La rapidità del soccorso è fondamentale, sottolinea il sindacato. Riconoscimento internazionale per la cardiologia dell'ospedale di Legnago, che ha partecipato allo studio AIR-STEMI pubblicato sul New England Journal of Medicine. La ricerca su oltre 1800 pazienti colpiti da infarto dimostra che una nuova strategia per individuare quali arterie trattare riduce del 38% il rischio di eventi cardiovascolari, lo rende noto l'ULS 9 Scaligera. E adesso le ultime di sport calcio con Alessandro De Pietro. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio Luca. Allenamento questa mattina per il Verona, penultimo della settimana prima della trasferta di venerdì a Benevento al Ciro Vigorito. Fisco d'inizio alle 21 con la diretta di Radio Verona dalle 20:30. Ampia scelta per Marco Baroni, che dovrebbe con il Benevento riavere anche Compagnone, influenzato nei giorni scorsi, quindi fuori con l'Arezzo. Sicuramente Davidovic e Solsager in condizioni migliori per la difesa, opzioni spendibili al netto di quello che è stato il rassicurante rendimento da parte di Edmundson e di Kolarov nelle ultime gare, più una mediana che aspetta Serdar, pronto per quello che sarà il ritorno della Serie B dopo la lunga sosta, 2 settimane dopo il derby con il Vicenza di domenica 20 al Bentegodi. Per l'Hellas il solito quartetto offensivo, con Livramento sulla destra, con Assaro sulla sinistra, con Mulattieri punta centrale, con il dubbio legato al trequartista, con Suslov debordante nel secondo tempo, con l'Arezzo che potrebbe prendere il posto di Arrui. L'alternativa è Bernede, con la rifinitura di domani che scioglierà ogni dubbio. Ed è tutto per lo sport.
1: È tutto, grazie dell'ascolto.
3: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
4: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
3: Ancora no, manca l'illuminazione.
4: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
3: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
4: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
5: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
6: Radio Verona.
7: Viabilità.
1: Al momento l'unica segnalazione sulla 22 del Brennero, dove in carreggiata sud, quindi verso Modena, troviamo rallentamenti e code per traffico intenso tra Trento Nord e Rovereto Nord. Più a sud altri incolonnamenti per circa 2 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. Infine in carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, 4 km di fila tra Trento Sud e Trento Nord a causa di un incidente. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
7: Radio Verona, flashback.

Pray Love, Paul Russell. 12 e 13 minuti, questa è Radio Verona. Temperature a 20, quelle che abbiamo vissuto quest'estate, lo sappiamo, ma ora ci sono proprio i dati. L'estate 2026 sarà ricordata per le sue temperature estreme, per le notti insonni. Ah, notti tropicali. Pensate che ha superato la famigerata estate, quella del 2003. Ve la ricordate l'estate del 2003? Penso che sia stata una delle più calde in assoluto mai vissute. Beh, i primi dati elaborati, quelli da ARPAV, confermano questo caldo eccezionale, con una media regionale di quest'estate, che sta per terminare, terminata forse quest'oggi con i temporali, perché le temperature si sono davvero abbassate. Comunque la media regionale è stata di 23,5 gradi centigradi ed è superiore ai 23,4 registrati 23 anni fa, un'estate quindi segnata da lunghe ondate di calore e da un livello di disagio fisico senza alcun precedente. La stagione è stata caratterizzata da 4 distinte ondate di calore, tutte lunghissime, tutte di durata significativa. Le prime due hanno colpito l'intera regione dal 17 di giugno al 1 di luglio e successivamente dal 29 luglio al 7 agosto. Le altre due invece hanno interessato porzioni rilevanti del territorio, non proprio tutta la regione, ma quasi, dal 7 al 16 di luglio e dal 9 al 16 di agosto. Un mix tra alte temperature, forte umidità, ha reso l'aria a tratti davvero irrespirabile. I dati sul disagio fisico sono allarmanti. Ad agosto 17 giorni di disagio estremo, prima posizione tra i mesi più difficili mai registrati in Veneto. Quindi sono usciti i dati e questa è stata davvero l'estate in assoluto più calda di sempre nella nostra regione. Sam Smith.

0: Ottica Tecno Contact da 50 anni unisce tradizioni di famiglia ad innovazione tecnologica. I tuoi occhi meritano il meglio. Troverai la massima qualità nella nostra esposizione di 4.000 occhiali in via Montepastello 6A a San Giovanni Lupatoto, Verona. Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.

0: Non piace solo a te, corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy, ci trovi su vipsolar.it.
3: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

La dolcezza di Giorgia De Tasche, piene di sassi su Radio Verona. Siamo tornati insieme nel 2018, 12 e 27 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. A Forte Gisella arriva un weekend di festa per famiglie e bambini. Arriva un altro grande evento, un intero weekend dedicato a famiglie, bambini, alla natura, alla solidarietà. E sia il prossimo sabato che domenica ci sarà la festa di fine estate. Tra poco vi spiego tutti i dettagli di questa grande festa da vivere tutti quanti insieme. Arriva anche Biagio Antonacci, l'ultima canzone.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione e da Nadia Sessa. Medio Oriente, torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. I Pasdaran hanno inoltre dichiarato di aver bombardato una base militare statunitense in Giordania. Il petrolio prosegue la sua corsa, il Brent supera i $100. Il prezzo del gas sale ancora a 78,40 euro, ai massimi da 3 anni. La vostra remigrazione non è altro che una pulizia etnica, lo ha detto il cancelliere tedesco Merz parlando al Bundestag subito dopo che la leader di AfD, Alice Weidel, lo ha attaccato dicendo che il governo è finito. Il cancelliere ha sottolineato che sulle espulsioni dei migranti illegali c'è consenso nel governo. La moglie di Francesco Guccini, Raffaella Zuccari, era editale case di via Paolo Fabbri 43 a Bologna e di Pavana sull'Appennino Tosco-Emiliano. Alla figlia Teresa lasciate tutte le quote di partecipazione del padre nella società Alimentra SRL e il 50% dei diritti d'autore. Negli aeroporti della Gran Bretagna i voli sono ripresi dopo il grave guasto al controllo del traffico aereo, ma gli hub hanno avvertito che ci vorrà del tempo prima che le operazioni tornino alla normalità. MotoGP, dopo aver annunciato l'addio a Franco Morbidelli, VR46 ufficializza che sarà Nicolò Bulega a sostituire Morbido, mentre sarà Guevara a prendere il posto di Jack Miller nel box della team Pramac. Lo spagnolo affiancherà Raz Katlioglu in sella alla Yamaha. Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Radio Verona.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Radio Verona, Radio Verona, compilation.

i grandi successi su Radio Verona, alle 12:44 minuti. Ancora ben trovati a tutti quanti voi. Eh sì, a Forte Gisella ci saranno due giornate che animeranno il forte di Via Mantovana in città, con attività per tutta, per qualsiasi età, per tutte le età, per tutti i ragazzini, ma anche per i bambini più piccoli, un weekend di festa per famiglie e soprattutto per i più giovani. Due giornate che animeranno il forte di Via Mantovana con un programma davvero importante, che prenderà il via già sabato alle 15 con gonfiabili e apertura della manifestazione, per proseguire con la passeggiata guidata alla scoperta del forte e del parco. Poi ci sarà la possibilità di scoprire un piccolo mondo d'acqua, la biodiversità, il tiro con l'arco, la baby dance alle 21, ma anche tante altre esibizioni per i bambini. Domenica si ripartirà alle 11 con i gonfiabili e sfide in famiglia, per poi proseguire nel pomeriggio con il campo dei piccoli cavalieri, il tiro con l'arco, il laboratorio naturalistico, la baby dance. Alle 21 una nuova esibizione chiuderà la manifestazione e l'area food resterà aperta per tutta la durata dell'evento. Quindi un weekend di festa per tutte le famiglie a Forte Gisella a Verona. Arriva Gianni Morandi con Alessandra Amoroso, Hit Parade.

51 minuti dopo le ore 12 del mattino nel nostro mercoledì, anche la voce di Ermal Meta. Io ti conosco, ancora ben trovati, buon lavoro a tutti quanti voi, buon pranzo a coloro che si stanno godendo un'oretta di tranquillità, che sono in pausa in questo preciso momento. Un abbraccione anche a tutti coloro che ci stanno messaggiando via WhatsApp. Tra poco parleremo insieme, prima dell'informazione, anche del Children's Museum di Verona, che questo agosto ha registrato il miglior risultato della propria storia con tantissime presenze. Sarà stato anche per il caldo, in tantissimi sono andati al museo per stare anche un po' al fresco con i bambini. Arriva Irama ora, Cabana.

0: È stata anche l'estate di Rama, ritrovato su Radio Verona, il Children Museum di Verona. E quest'estate ha raggiunto davvero risultati incredibili. Lo scorso agosto ha ottenuto il miglior risultato della propria storia, con oltre il 30% di presenze, sfiorando la soglia di 10.000 ingressi. È il numero più alto mai registrato in un singolo mese, un traguardo che conferma la crescente attrattività della struttura. E a Verona c'è questa bella opportunità per i bambini, ma non solo, anche per i ragazzini. Tra i dati più significativi emerge il forte afflusso di turisti internazionali, tantissimi visitatori che sono arrivati dall'estero, con Germania, Francia, Regno Unito e Spagna tra le nazioni più rappresentative. Quindi un museo della scienza sempre più attrattivo nella nostra città. C'è anche da dire che per tutti coloro che invece risiedono in città, ovviamente c'è stato tanto caldo, e quindi perché no andare al fresco in questa splendida location con i ragazzi. È stata un'ottima opportunità.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza.
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000.

0: 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Skoda Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
2: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì disco 90 2000 con DJ Helen. Sabato orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quart, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
5: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
6: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
5: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
6: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
5: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai tesoro?
7: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.

0: We need tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. Su Radio Verona e torniamo in redazione per scoprire le ultime notizie che ne arrivano da Verona e dalla provincia.
1: Sono le 13 e un minuto.
2: Ora esatta, in collaborazione con
3: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
4: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero! Solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino a meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino a meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
2: Verona Top News.
5: Bentrovati e bentrovate. Una ventina gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo nel veronese, soprattutto tra Peschiera e Lazzisa, e per pali e rami caduti. Nessuna criticità finora in città. Resta l'allerta arancione della Protezione Civile regionale. Nelle prossime ore sono attesi temporali anche intensi e localmente abbondanti. L'allerta proseguirà anche domani. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano.

0: Alberto Nardo alla sprovvista, spaccandogli una bottiglia in testa e prontissimi a tirare il cassetto e a raffare i soldi. Evidentemente qualche sopralluogo nei giorni precedenti era stato fatto, tanto sono andati a colpo sicuro. Una trentina di secondi è durato il colpo, poi sono scappati per il loro prossimo obiettivo, la macelleria equina di Corso della Vittoria, dove anche qui in modo fulmineo si sono impossessati del borsello del titolare. E ancora un'altra tabaccheria e poi lo scippo a un'ottantenne finita a terra, che però è riuscita ad alzarsi a chiedere aiuto. La loro ultima performance, poi l'individuazione da parte dei carabinieri di Legnago e l'arresto, prima di uno, poi nel giro di qualche ora anche del secondo. Per Legnago la fine di un incubo, per loro l'apertura delle porte del carcere.
1: Da venerdì a domenica Casa Pound raduna attivisti per una serie di iniziative a Cadi David con musica e momenti di propaganda. Questo viene ritenuto inaccettabile da 37 associazioni veronesi che, guidate dall'ANPI, l'associazione partigiani, organizzano un presidio domani alle 18.30 e chiedono al prefetto di valutare l'annullamento delle manifestazioni ritenute di stampo neofascista. Andrea Castagna, presidente ANPI Verona, al microfono di Alessandro Delrico.
2: Perché questa iniziativa?
3: Perché siamo preoccupati di un vento che sta crescendo nel nostro paese, in cui sono state sdoganate parole che riteniamo offensive sia da un punto di vista costituzionale sia da un punto di vista della storia del nostro paese, in questo caso anche di Verona. Verona è medaglia d'oro premiata al valor militare per la resistenza, non ha bisogno appunto di essere considerata un luogo dove queste parole, queste organizzazioni neofasciste, con termini che utilizzano, possa trovare albergo.
2: È un fronte nutrito quello che si oppone a questa iniziativa?
3: Ci sono 37 associazioni di vario diciamo, orientamento, laiche, religiose, che hanno insieme a noi accompagnato questo appello che forniremo oggi alla prefettura, oltre a 16 movimenti e partiti che hanno aderito, a partire dalla giunta comunale di Verona, che ringraziamo per questa adesione. È un terreno composito che vede appunto soggetti e associazioni tra loro diverse, anche di punti di vista diversi, ma che sono accomunate nello stesso principio: difendere i valori costituzionali, difendere appunto i valori che la nostra città e il nostro paese ha costruito nel corso degli anni.
1: Cambiamo argomento. Festa Ambiente Verona cambia sede. Da venerdì a domenica il Festival di Legambiente sarà al Parco della Provianda, con oltre 40 stand e 21 eventi dedicati soprattutto alla qualità dell'aria. Domenica anche il Bike Pride. E torna a Verona Schermi d'Amore, lo storico festival internazionale del cinema Melò, fermo da anni. L'annuncio è arrivato alla Mostra del Cinema di Venezia. Dal 22 al 25 aprile 2027, quattro giornate con concorsi per lungometraggi e corti, retrospettive e ospiti internazionali. Il festival, informa il Comune di Verona, riparte con una speciale edizione 30+1. È tutto, grazie dell'ascolto.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Serata in centro zero stress?
7: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
6: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
8: Radio Verona. Viabilità.
1: Le uniche segnalazioni al momento rimangono sulla 22 del Brennero in carreggiata sud e quindi verso Modena. Rallentamenti per traffico intenso tra Trento Nord e Rovereto Nord. Più a sud, code salite a 4 km tra Carpi e l'allacciamento con la A1. In carreggiata opposta, dunque verso il Brennero, situazione più critica: 6 km di incolonnamenti tra Rovereto Nord e Trento Sud a causa di un incidente. Più a nord, traffico intenso con forti disagi tra Bolzano Nord e Vipiteno. È tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.
8: Radio Verona, telefono 045 96 00 103. Radio Verona, flashback.

Achille Lauro, La città degli angeli, canzone che presenzia anche la nostra classifica nazionale, che potete ascoltare con me, che sono Nadia, la domenica mattina. Classifica che sarà spostata alle 11, la domenica mattina alle 11. Le Targhe Tenco 2026, continuiamo a parlare di musica italiana, hanno i loro vincitori a conquistare il riconoscimento. Più importante è stato Caparezza, che si è aggiudicato il premio per il miglior album in assoluto al termine del ballottaggio deciso proprio su un filo. Il rapper pugliese si è giudicato il premio. L'edizione 2026 entra nella storia anche per un altro motivo: 245 votanti hanno partecipato al ballottaggio finale. Per Caparezza si tratta della seconda vittoria nella categoria principale dopo quella ottenuta un po' di anni fa, nel 2014. Arriva su Radio Verona Marshmallow.

0: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
3: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai, tesoro?
4: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.

James Blunt su Radio Verona, 13:26 minuti. Il trasporto pubblico di tutta la nostra regione del Veneto viaggia verso il biglietto unico con un'unica tappa a bordo. Insomma, ci sarà questa piattaforma condivisa e questa è la bella notizia. C'è questo progetto di realizzazione della piattaforma unica regionale, probabilmente a partire dal 2028. È stato assegnato un finanziamento per il trasporto regionale del Veneto e ci sarà praticamente quest'unico tappo, quest'unico biglietto che ci potrà dare l'opportunità, grazie a una piattaforma digitale realizzata ad hoc, di aggregare la spesa complessiva dell'utente, dando il via al poter spostarsi pubblicamente, cioè con i mezzi pubblici, tra operatori diversi, tra rotaie, gomma, senza dover acquistare nulla prima di iniziare il viaggio. Praticamente basterà la prima convalida per poi successivamente ottenere il conto di tutto il percorso effettuato con questa nuova piattaforma che sarà attiva dal 2028. Una bella idea per chi utilizza i mezzi pubblici in tutta la nostra regione, una comodità. Samurai J ora, Flamenco Paranoia.

0: Un altro grande successo che ci ha accompagnati per tutta l'estate, quello di Samurai J. 13:30 minuti, torniamo in redazione per scoprire tutto ciò che è accaduto e sta accadendo non solo in Italia, ma anche in tutto il globo, in tutto il mondo. Arriva l'informazione nazionale e internazionale. A seguire un altro top record, un singolo nuovo.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione e da Nadia Sessa. Una bara bianca e un piccolo orsacchiotto stretto tra le braccia della madre. Squinzano nelle Cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Isheri, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia della 1 a Barberino del Mugello in provincia di Firenze. La camera ardente è stata allestita all'interno della chiesa Maria Regina. I funerali saranno celebrati alle 17. A Roma 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Pescitelli alias Diabolic. Michele Senese sarebbe iniziato come mandante apicale. Gli inquirenti ricostruiscono la catena di comando dai contrasti sulla cocaina all'agguato sulla panchina del parco degli acquedotti. Il primo ministro israeliano Netanyahu smentisce nuovamente l'articolo pubblicato ieri su Haaretz, secondo il quale il presidente degli Emirati Arabi Uniti lo avrebbe avvertito alcuni giorni prima del 7 ottobre 2023 di un attacco pianificato da Hamas. Netanyahu ha quindi incaricato i suoi avvocati di querelare il giornale e il suo giornalista. La Norvegia da oggi l'ultimo saluto al re Harald V con un funerale che renderà omaggio ai 35 anni di regno del popolare monarca, morto il 28 agosto all'età di 89 anni. Alla cerimonia parteciperanno membri delle famiglie reali e leader provenienti da tutta Europa ed oltre. Economia. A luglio i prestiti al settore privato sono aumentati del 3,5% sui 12 mesi. Lo rileva Banca Italia, secondo cui i prestiti alle famiglie sono saliti del 2,6%, mentre quelli alle società non finanziarie sono aumentati del 4,1%. I tassi sui nuovi mutui alle famiglie frenano al 3,81%. Ed è tutto. A più tardi.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.
3: Stasera ti passo a prendere, che non ti vedo da un po', che tanto a certe domande puoi solo rispondere, io che ne so.

0: po'. Che tanto a certe domande puoi solo rispondere io che ne so. Palermo sembra Los Angeles, con qualche cupola in più. Il tempo ruba i secondi e la notte non dura mai quanto vuoi tu.
1: Radio Verona.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
5: Devi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Devi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi non ci credi.
7: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su Conad.it.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Sono le belle novità discografiche che ci porteremo dietro in autunno, nuova anche dei Lost Frequencies, Paraíso, 13 e 43 minuti questa. E Radio Verona, ultimi minuti da vivere insieme a suon di musica, la più bella che condividiamo con voi. A proposito, secondo una nuova ricerca è stata effettuata con la risonanza magnetica, la musica non solo ci rilassa, ma produce proprio benefici fisicamente al cervello. Insomma, voi quando siete stressati cosa fate? C'è questo consiglio: ascoltate musica, ascoltate la radio, perché secondo una ricerca condotta proprio con la risonanza magnetica, le connessioni del cervello migliorano la risposta allo stress ascoltando della musica. Ascoltare della musica interviene proprio nella gestione delle emozioni negative, ripristinando più velocemente quello che è il nostro equilibrio dal lato psichico. Questo è il nuovo studio che è stato condotto dall'Accademia Cinese delle Scienze. La musica non distrae la mente, ma agisce proprio sulle connessioni tra le diverse aree del cervello. Quindi musica che fa bene. Praticamente è stato effettuato questo studio che fa evincere quanto la musica non è distrazione. Anche tenere un sottofondo musicale sul lavoro non distrae, perché non fa smettere il cervello di pensare, lo rilassa anche parecchio, e può essere anche terapeutica. Questo quanto viene proprio sottolineato dall'ultima pubblicazione che vi ho appena condiviso. Arriva Gaia Bossa Nostra su Radio Verona.

Pausini. Ah, nuovo singolo, siamo soli nell'immenso vuoto che c'è, per omaggiare il grande Raff. Canzone che conclude la nostra lunga mattinata. Tra poco con voi ci sarà Daisy a farvi compagnia per tutto il primo pomeriggio. Come sempre dalle ore 17 il nostro Matteo Sambucaro, dalle 19 l'appuntamento sportivo serale di Radio Verona, ovvero Fuori Gioco. Noi ci ritroviamo, come sempre, domani mattina, dopo l'informazione delle ore 9, per vivere insieme la mattinata di Radio Verona, per farci compagnia e per scoprire quali sono le notizie più interessanti che noi giungono non solo dal nostro territorio ma anche dall'Italia, dal mondo, le curiosità. Io vi auguro un ottimo mercoledì pomeriggio, un abbraccione radiofonico, concludiamo proprio insieme con Ed Sheeran, Shivers.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre, la spesa senza pensieri.
7: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
8: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
9: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
10: Scialla, c'è Skoda.
9: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
10: Scialla! Con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
9: Anche a settembre? Allora scialla!
11: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Skoda a Verona è nuova Veronauto. In via Gardesane 13.
13: A Benevento il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
14: In collaborazione con...
15: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Scuole al via domani e a Verona scatta il piano per gestire il traffico, soprattutto in cittadella. Sorvegliata speciale via Battisti per l'afflusso agli istituti Angeli e la nuova viabilità a senso unico dopo la realizzazione della ciclabile. Intanto in corso Porta Nuova è iniziata l'installazione della telecamera che dal 21 settembre sanzionerà gli accessi alla BRA pedonale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E mercoledì 9 settembre ancora un saluto dalla redazione. In una cattedrale affollata ieri sera il vescovo

0: altro, ma è la condizione per poter andare avanti, nella misura in cui, come il bambino che è tra il papà e la mamma, si sente in qualche modo sostenuto da questo legame decisivo.
1: Come coniugare questo con la realtà di Verona?
0: Credo che richiamare il senso del nostro essere viandanti significa che non esiste una posizione acquisita una volta per sempre, ma bisogna insieme continuare a camminare, che il cammino è precisamente quell'esperienza che ci consente, percorrendolo, di capire molte cose. E direi che oggi c'è una tendenza anche molto diffusa a recuperare il senso del cammino, perché camminare significa dare spazio a uno sguardo più attento alla realtà, privilegiare il dialogo e trovare anche momenti di riflessione.
2: Nuovo progetto per la riqualificazione degli Adige Docks a Porto San Pancrazio. La proprietà ha presentato al comune un piano per trasformare l'ex area industriale in un quartiere residenziale per circa 1500 persone, con studentato, senior living, verde, spazi sportivi e negozi. Il comune valuterà ora il master plan. Le prime demolizioni potrebbero partire entro fine anno. L'incendio scoppiato sabato scorso alla Lamacarte di Villa Franca riapre il caso della carenza di vigili del fuoco nel veronese. La funzione pubblica CGL denuncia organici e sedi inferiori alle medie regionale e nazionale e chiede l'apertura del distaccamento della Valpolicella, deciso da 2 anni ma mai attivato, e un presidio permanente a Villa Franca. La rapidità del soccorso è fondamentale, sottolinea il sindacato. Riconoscimento internazionale per la cardiologia dell'ospedale di Legnago, che ha partecipato allo studio AIR-STEMI pubblicato sul New England Journal of Medicine. La ricerca su oltre 1800 pazienti colpiti da infarto dimostra che una nuova strategia per individuare quali arterie trattare riduce del 38% il rischio di eventi cardiovascolari. Lo rende noto l'ULS 9 Scaligera. È tutto, grazie dell'ascolto.
3: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
4: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
3: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
5: Serata in centro zero stress?
6: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fin oltre la mezzanotte.
5: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
7: Radio Verona.
3: Radio Verona Flashback.

Asia, Heat of the Moment, su Radio Verona il disco Flashback. Buon fresco pomeriggio, cari amici di Radio Verona. Come ampiamente previsto, il maltempo e i temporali sono arrivati anche nel veronese, però in particolare ad essere colpita dal maltempo è stata per ora la zona del basso lago di Garda, soltanto sfiorata per ora la nostra città, insomma il centro di Verona. E pensate che questa mattina, mentre ero così in giro, c'era una signora, a un certo momento quando ha smesso di piovere è uscito il sole, ha detto: oh no, il sole! Incredibile, perché il sole è, come posso dire, l'astro che noi amiamo di più, eppure questa mattina quasi dava fastidio ma è ritornata la pioggia, quindi rinfreschiamoci e balliamo.

Ed è festa, festa, festa, o meglio la giornata regionale per la pianura veneta che si celebrerà ogni 11 novembre di ogni anno. È una ricorrenza che è stata istituita in questi giorni attraverso l'approvazione del progetto di legge da parte del Consiglio regionale del Veneto. Ecco, la data dell'11 novembre ha un valore simbolico molto importante per il territorio perché coincide con la festa di San Martino, che appunto è una ricorrenza legata storicamente alla civiltà contadina che segnava la fine dell'anno agrario, cioè il termine della vendemmia e il rinnovo dei contratti di lavoro dei campi. Quindi segnatevi la data, save the date, 11 novembre di ogni anno per sempre, giornata regionale per la pianura veneta.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
3: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
2: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
3: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
2: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
5: E quale sarebbe la solita merenda?
6: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
4: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Ciao, si sto facendo le prove per vedere se mi sento più ghepardo o più bradipo. Ecco, il ghepardo sapete che lui corre e arriva fino a 120 km all'ora in pochissimi secondi, fa questo scatto pazzesco. Invece il bradipo è questo mammiferino originario delle foreste tropicali dell'America centrale e meridionale, che è famoso per essere il più lento del mondo. Quindi bisogna andare calmi e cauti, perché il bradipo si muove a una velocità massima di circa 0,24 km all'ora, 20 volte più piano di una persona che cammina a passo normale, che va in via Mazzini a guardare le vetrine praticamente. La specie più nota è il bradipo variegato, che è più o meno lungo dai 40 agli 80 cm, pesa dai 2,5 kg ai 6,5 kg all'incirca, ma la particolarità è che hanno questo pelo ruvido e anche lungo, dove crescono delle vere e proprie alghe verdi. Ma un'altra particolarità, che magari dice io mi sento ghepardo perché scatto sempre eccetera, però in tanti, da quello che sento in giro, forse hanno lo stomaco da bradipo, perché pensate che impiega settimane a digerire un pasto di foglie. Quindi ultimamente, con tutta questa pesantezza di stomaco che abbiamo, è vero o no, anche noi abbiamo una certa lentezza per quanto riguarda la digestione. Pensate che poi, tra l'altro, ha questo meccanismo di tendini che gli permette di stare appeso a testa in giù senza fare alcuno sforzo, ed è proprio una strategia evolutiva per ridurre al minimo il consumo di energia. Quindi bisogna a volte imparare ad essere anche un po' bradipi e andare very very slow, my friends, molto molto lentamente.

0: Radio Verona Notizie.
1: Un pomeriggio dalla redazione, la cronaca in primo piano, una bara bianca e un piccolo sacchiotto stretto tra le braccia di una madre. Squinzano nelle Cese si prepara a dare l'ultimo saluto a Lorena Sherry, uccisa dall'ex compagno dopo essere stata rapita sotto casa, rinchiusa nel bagagliaio e poi lanciata da un cavalcavia. Il feretro è arrivato dal capoluogo toscano davanti alla chiesa Maria Regina nella cittadina pugliese. Ad attenderlo c'erano i parenti e le persone vicine alla famiglia. Una donna di 86 anni è morta dopo essere precipitata dal balcone della sua abitazione a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani. Il cedimento è avvenuto nella serata di ieri. La vittima si trovava sul balcone quando la soletta in cemento armato ha ceduto, facendola cadere nel vuoto. L'ho uccisa io, questo è quanto scritto su un biglietto attaccato su un armadio. La firma è del fratello della donna trovata morta ieri sera a Moncalieri. L'uomo, 75enne, era gravemente malato, si è impiccato come aveva annunciato nel messaggio. La donna, 79enne, era in stato di decomposizione. Nell'appartamento è stato trovato un tubo di ferro, forse l'arma del delitto. Torna la tensione nel Golfo, Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petroliere in risposta ad un attacco americano contro 5 petroliere iraniane, attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e il petrolio dunque prosegue la sua corsa, il Brent supera quota $100 al barile. Il calcio con la Champions League, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid stasera il Napoli sfida l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21, vigilia invece per la Roma che è in viaggio verso la Turchia, per i giallorossi manca solo Pellegrini. Dunque squadra al completo in Turchia contro il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Sinigali arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

Tornare a casa tardi, giornata piena, mi rende triste un'insalata leggera. Io non guardo più neanche la TV.

0: Disco Top Record su Radio Verona, il nuovo di Mazzbi, Muay Thai.
1: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
2: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
3: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozi online.
4: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
5: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Natalie Imbruglia qui su Radio Verona per il disco compilation anni 90. Allora, lo sapete che in Russia c'è un villaggio che si chiama Parigi e che addirittura ospita una copia della Tour Eiffel? Ma a chi è venuta questa idea? Soprattutto perché esiste una città che si chiama Parigi, anzi Paris, in Russia? Allora, la torre, che è costata circa 12 milioni di rubli, è stata realizzata nel centro proprio del villaggio, vicino alla Casa della Cultura e al Monumento ai Caduti della Grande Guerra Patriottica. L'obiettivo però di quest'opera non è artistico, ecco, è vero che dà un tocco francese a questo villaggio, però fornisce la copertura di rete mobile nella parte meridionale della regione e assicura anche una connessione stabile sia nel distretto e lungo l'autostrada. Ecco il perché di questa scelta. Ovviamente non è grandissima questa Tour Eiffel, però c'è ed è praticamente un'antenna tipo 5G, ecco, però diciamo più artistica, più parisienne, più chic, ecco. The Weeknd su Radio Verona con Daisy fino alle ore 17.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Emi, tu sai chi sei? Serve?

titolo di questa canzone, Veneno, mi fa venire in mente il veleno, quello che sputiamo quando andiamo a fare benzina o gasolio. Ma quanto carburante sprechiamo per abitudini sbagliate in macchina? Allora l'ACI dice che spendiamo parecchio in errori che commettiamo quindi alla guida. Per esempio, dicono che bisogna evitare lo stop and go. Ma come si fa a evitarlo con il traffico che c'è, soprattutto oggi, con il maltempo? Il traffico c'è, quindi bisogna continuare, spingi, frena, parti, rifrena, eccetera. Quello è un po' difficile. Si sa che se si va in una strada, tipo una superstrada, un'autostrada, e si mantiene una velocità costante, si risparmia chiaramente carburante. Se poi si rispettano anche determinati limiti di velocità, tipo non so, i 90 all'ora piuttosto che i 110, si risparmia parecchio, dal 15 addirittura al 20% di gasolio piuttosto che di benzina. Ma c'è anche un'altra cosa, il condizionatore d'aria, che ci è stato estremamente utile in auto nei giorni scorsi, dove abbiamo veramente patito l'inferno, anche quello consuma un sacco di carburante, perché ha bisogno proprio del motore per andare. Ma udite udite, anche i finestrini aperti. Allora, se si va piano, il finestrino aperto diciamo non consuma niente, ma se la velocità aumenta, come spiega l'ACI, allora anche il finestrino aperto porta consumi nella macchina. Ma cosa fare quando c'è caldo? Cosa ci portiamo? Un ventaglietto, ecco, il ventaglio della nonna potrebbe essere una bella idea. Sta di fatto che comunque la benzina costa e noi non ci resta che pregare che comincino a abbassare un po' i prezzi, altrimenti non si può andare più da me.

0: Radio Verona.
1: Ti dico che l'amore come il crimine non paga. Fai scene poi rovini la serata. Se il ballo quando arriva la retata, ti chiedo se mi è matta.

0: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Mamma Mobile Discount, vieni in passa qua, vieni a risparmiare.
6: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
7: www.titospec.it.
8: Cosa fai, tesoro?
7: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
8: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
7: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
9: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
10: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: è scoccata l'ora, quindi spazio le notizie locali. Restate con noi su Radio Verona.
1: Sono le 15 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Up Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Up Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate, una ventina gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo nel veronese, soprattutto tra Peschiera e Lazzisa, e per pali e rami caduti. Nessuna criticità finora in città, resta l'allerta arancione della Protezione Civile regionale. Nelle prossime ore sono attesi temporali anche intensi e localmente abbondanti. L'allerta proseguirà anche domani. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E mercoledì 9 settembre ancora un saluto dalla redazione. Sono in carcere a Trieste i due minorenni di origine magrebina che ieri hanno terrorizzato Legnago con una rapina ai danni di un tabaccaio, hanno scippato un'anziana e rubato in una macelleria. Dopo queste razzie entrambi sono stati fermati dai carabinieri. Silvia Beltrami.
4: Sono in carcere a Trieste, nemmeno diciottenni e capaci di terrorizzare un paese in poco più di un'ora. Italiani di origine marocchina, già noti alle forze dell'ordine per reati anche legati al mondo degli stupefacenti, motivo per cui probabilmente per loro è stata disposta la custodia cautelare. Ieri la loro attività si è spinta oltre, con questa rapina alla tabaccheria di via Frattini, prendendo il titolare Alberto Nardo alla sprovvista, spaccandogli una bottiglia in testa e prontissimi a tirare il cassetto e a raffare i soldi. Evidentemente qualche sopralluogo nei giorni precedenti era stato fatto, tanto sono andati a colpo sicuro. Una trentina di secondi è durato il colpo, poi sono scappati per il loro prossimo obiettivo, la macelleria equina di Corso della Vittoria, dove anche qui in modo fulmineo si sono impossessati del borsello del titolare. E ancora un'altra tabaccheria e poi lo scippo a un'ottantenne finita a terra, che però è riuscita ad alzarsi a chiedere aiuto. La loro ultima performance, poi l'individuazione da parte dei carabinieri di Legnago e l'arresto, prima di uno, poi nel giro di qualche ora anche del secondo. Per Legnago la fine di un incubo, per loro l'apertura delle porte del carcere.
3: Da venerdì a domenica Casa Pound raduna attivisti per una serie di iniziative a Cadi David con musica e momenti di propaganda. Questo viene ritenuto inaccettabile da 37 associazioni veronesi che, guidate dall'ANPI, l'associazione partigiani, organizzano un presidio domani alle 18.30 e chiedono al prefetto di valutare l'annullamento delle manifestazioni ritenute di stampo neofascista. Andrea Castagna, presidente ANPI Verona, al microfono di Alessandro Delrico.
5: Perché questa iniziativa?
6: Perché siamo preoccupati di un vento che sta crescendo nel nostro paese, in cui sono state sdoganate parole che riteniamo offensive sia da un punto di vista costituzionale sia da un punto di vista della storia del nostro paese, in questo caso anche di Verona. Verona è medaglia d'oro premiata al valor militare per la resistenza, non ha bisogno appunto di essere considerata un luogo dove queste parole, queste organizzazioni neofasciste, con termini che utilizzano, possa trovare albergo.
5: È un fronte nutrito quello che si oppone a questa iniziativa?

0: E torna a Verona Schermi d'Amore, lo storico festival internazionale del cinema Melò, fermo da anni. L'annuncio è arrivato alla Mostra del Cinema di Venezia. Dal 22 al 25 aprile 2027, quattro giornate con concorsi per lungometraggi e corti, retrospettive e ospiti internazionali. Il festival, informa il Comune di Verona, riparte con una speciale edizione 30+1. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Finalmente! È proprio come l'abbiamo sempre sognata, non è vero?
2: Sì, tesoro, ora è davvero casa.
1: Ancora no, manca l'illuminazione.
2: Tranquilla, ti porto nello showroom di Maya Illuminazione, dove i lighting designer escono per il sopralluogo e ci progettano la migliore soluzione di luce.
1: Sì, dai, allora andiamo da Maya Illuminazione.
2: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
3: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
4: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
5: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
4: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
6: Radio Verona. Meteo.
0: Le previsioni per domani giovedì 10 settembre vedono un'area di bassa pressione insistere sulla nostra regione, determinando una giornata instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. La temperatura massima raggiungerà i 22 gradi, la minima 20. Nessuna allerta meteo presente.
7: Radio Verona Flashback.

mamma mia che spettacolo, si entra dentro questi panifici, c'è un profumo, poi la pizza, mamma. Adesso però si usa tanto anche nelle pasticcerie prendere, non so, mezza brioche, mezza pagnotta, però insomma bisogna anche essere un po' lungimiranti. Quando si entra dentro si dice: mi dai mezza pagnotta, te la dà e buonanotte al secchio. Pensate che in Baviera un signore si è arrabbiato perché ha preso sta mezza pagnotta, che doveva essere 500 grammi all'incirca, però tagliata così, insomma, a mano dal panettiere. È arrivato a casa, l'ha pesata, ha visto che pesava 10 grammi di meno, 10 grammi di meno, e gli ha fatto denuncia, lo ha denunciato, perché ha detto: mi ha fatto pagare 500 grammi e invece sono 500 grammi meno 10. Quindi questo povero panettiere in Baviera è stato costretto a spendere qualcosa come 15.000 euro per prendere delle bilance di precisione, in modo tale che se taglia la pagnotta a metà deve essere 500 grammi esatti. Cioè, pensa te, vabbè, io a quel punto lì smetto di vendere le mezze pagnotte, le mezze brioche e le mezze misure in generale. Cosa ne dite? Pensate che in Germania esiste, in Baviera anzi, l'ufficio pesi e misura. Non so se esiste anche in Italia, però so che c'è in Italia il pane buono, e poi a Verona. Ho già l'acquolina in bocca, tanto per cambiare. Take that!

La necessità aguzza l'ingegno, cari amici, quindi per combattere la crisi climatica e insomma l'inquinamento e quant'altro, scienziati hanno creato un super cemento fatto con la pupù umana, però ecco, è un calcestruzzo che dicono sia addirittura più resistente del 42%. Si tratta di un team di ricerca internazionale guidato proprio da scienziati che ha creato questo cemento sostenibile a base appunto di pupù però umana. E perché le case in realtà fatte con la pupù, quella degli animali, esistono da una vita, da secoli, rappresentano proprio una delle forme più antiche ed ecologiche di bioedilizia. Quindi la pupù animale, in particolare quella degli erbivori, quindi famoso stallatico delle mucche e dei cavalli, veniva mescolato con la terra, l'argilla, la paglia, la sabbia, proprio per creare un materiale da costruzione isolante, economico e resistente, e che non puzza, perché in effetti la pupù degli erbivori, quando si secca, come l'erba, ecco, insomma, lì per lì fa il suo bel profumino, però dopo, quando si secca, insomma, diventa così, erba secca.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Comprarlo subito, è 3x2.
2: Il 3x2 finisce stasera?
3: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
4: Hai visto che è sotto costo?
5: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
6: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
7: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
8: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
9: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
10: 160 anni di storia. Uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore. Capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

se si entra su un autobus o se si va in una pizzeria, insomma, si nota purtroppo tanta gente che sta lì e scrolla, guarda i reel, i social, e non curante, insomma, di quello che lo circonda. Siamo un po' tutti drogati, no, di questo scroll, reel, social e compagnia bella. E tanto più che hanno inventato adesso dei posti, dei luoghi dove si entra dentro e si lascia lì il cellulare. Non è una novità, per esempio c'è questo ristorante che è un 5 stelle lusso che si trova sopra Bressanone, che ha deciso di lasciare appunto questa abitudine del cellulare fuori dalla porta. Quindi telefoni e fotocamere finiscono negli armadietti all'ingresso. Il cliente arriva con poche immagini in testa, quindi non può fotografare i piatti, ed entra però grazie all'accompagnamento di un signore con un mantello nero. Entra dentro una grotta scavata nel bosco del Plosa a 1800 metri, dove la cucina è ispirata alla montagna. E voi direte, vabbè, ok, il luogo è particolare, ma sta storia dei cellulari nell'armadietto non sono una novità. Questo è vero, diciamo che la novità è più che altro il prezzo, ecco, non è proprio una novità, diciamo la sorpresa. 650 euro costa una cena lì, non poco, non poco. E sicuramente è tutto molto suggestivo, molto bello, però insomma i suoi costi, il fuoco, ecco, guarda, anche, abbiamo anche la sigla di sottofondo adeguata, così il mistero piomba su Radio Verona con Ava Max.

0: Radio Verona Notizie.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Oggi a Squinzano, Lecce, i funerali di Lorena Sceri, uccisa dall'ex che l'ha picchiata rapitamente nel portabagagli e gettata da un viadotto da dove poi si è lanciato a sua volta. Per lei una bara bianca, le strade addobbate con drappi e fiocchi rossi, camera ardente invece nella chiesa Maria Regina dove si svolge anche il funerale e lutto cittadino. Anche finale ligure, si è fermata per l'ultimo saluto alla famiglia Baruzzo, una folla commossa e silenziosa di oltre 1500 persone con in mano palloncini bianchi ha riempito nella mattinata la Basilica di San Giovanni per i funerali di Paola Siri, del figlio Mattia e del marito Daniele Baruzzo, che ha sparato alla moglie e al figlio nella notte tra il 2 e il 3 settembre per poi puntare l'arma contro se stesso. Un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano di un palazzo nel quartiere di Begato a Genova ed ha perso la vita. È successo intorno alle 12:30 di oggi, ma non sono chiare le cause della caduta. Il piccolo era stato trasferito in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, ma purtroppo non è stato possibile salvarlo. Dall'Unione Europea arrivano nuove norme per limitare il fenomeno degli affitti brevi. Una serie di criteri definirà le aree sotto pressione abitativa, dando alle autorità locali la possibilità di introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. È il cuore della proposta di regolamento lanciata dalla Commissione Europea. Il calcio con la Champions League, dopo la partita dell'Inter uscita sconfitta da Madrid per 2-1 contro il Real, stasera il Napoli affronta l'Arsenal al Maradona, calcio d'inizio alle 21. Vigilia invece per la Roma, che in viaggio verso la Turchia, manca solo Pellegrini per i giallorossi che domani affrontano alle 18:45 in Turchia il Fenerbahce. Vigilia anche in casa Como, domani alle 21 al Senigallia arriva il Lipsia. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: Disco Top Record, Sera di Verona, l'ultimo di LP, Don't Stop.
1: La dolce vita si gusta da Mac. Un Mac Chicken fronte mare, una Fiat 500, gli amici.
2: Una Fiat 500?
1: Si vince con le Mac Chicken Creation. Dal 24 agosto al 22 settembre, prova a vincere in app una Fiat 500 ibrida pop al giorno. Spesa minima 10 euro, montepremi 521.544 euro e 10. Regolamento su McDonald's.it.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla, scialla,
4: scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Deghi prepararti al salto alle medie o al liceo di tuo figlio? Deghi capire che quel coso cresciuto fuori misura che si aggira per casa ha bisogno di una scrivania più grande, di una sedia girevole più comoda e di una nuova libreria.
6: Fai un salto su Deghi.it e approfitta degli sconti da primi della classe, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per la scuola e l'ufficio, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
7: Radio Verona, Radio Verona, compile.

Ah, questo disco compilation anni 90 da Pelle d'Oca, Faith No More Easy, sicuramente poi nella versione di Lionel Richie, ancora più da Pelle d'Oca, da innamorati. Ah, che bello essere innamorati. Poi noi siamo a Verona, la città dell'amore, direi anche un po' degli amanti sfortunati, sto parlando di Romeo e Giulietta. A proposito di loro, ritorna la mezza maratona Romeo e Junior e Juliet, quindi sarà nel febbraio del 2027, ma quando? Proprio il 14, il giorno di San Valentino, 19esima corsa dell'amore, prende il via, le iscrizioni mi sembra che siano anche già partite, e questi saranno i percorsi. Allora c'è il percorso, quello diciamo per i protagonisti, quelli bravi, insomma quelli che vogliono fare la gara, che è 21 km, e poi c'è quella per le coppie, quindi lui si fa i primi 11 km, poi si incontrano e lei fa il secondo percorso da 10 km, oppure c'è la family run da 7 km, insomma ce n'è per tutti i gusti, l'importante è partecipare, è sempre molto divertente fare queste half marathon, diciamo che alla fine dei conti è un po' difficile in certi punti correre, ecco, si cammina tutti quanti insieme un po' stipati, ma è lì anche insomma che è una versione dell'amore, no? Tutti vicini vicini, ecco, quindi ricordatevi mezza maratona, la half marathon Romeo e Giulietta, il 14 febbraio del 2027.

Dimmi, io vi dico tutto. Vi racconto una cosa su Vincent Van Gogh, un artista che tutti conoscono, no? Sapete i girasoli di Van Gogh, il fatto che si sia tagliato un orecchio, insomma è famosissimo. Però c'è un dettaglio, pensate, che è emerso ultimamente, se proprio grazie a questa ricerca del Van Gogh Museum di Amsterdam, perché ha notato che praticamente la sua firma Vincent compare su pochissimi dei suoi quadri, cioè su 840 dipinti conosciuti che lui ha fatto, Van Gogh ne ha firmati soltanto 133. E sapete perché? Perché lui li considerava brutti e allora non li ha firmati, ha detto: piuttosto di fare brutta figura li lascio così, senza firma. Ma di brutto non c'è proprio niente Vincent Van Gogh, magari sì, ecco, lui non era una gran bellezza, poverino, però sicuramente aveva un animo meraviglioso e sicuramente un pennello straordinario, perché ha fatto dei quadri che ci piacciono ancora tanto e ci piaceranno per sempre.

0: È già su strada la prima ambulanza solare al mondo, pensate. Gli studenti di una università di tecnologia nei Paesi Bassi hanno sviluppato questa Stella Juva, che è un'ambulanza proprio omologata per la circolazione, che funziona come veicolo elettrico alimentato da pannelli solari completamente integrati quindi nell'ambulanza. L'energia generata dal sole viene quindi immagazzinata in questa batteria, che permette all'ambulanza di continuare a viaggiare in sicurezza e di fornire assistenza sanitaria in quelle zone, diciamo, remote, no? Che spesso non hanno infrastrutture affidabili, non hanno elettricità, nemmeno combustibili, cioè benzina, diesel e quant'altro. Quindi Stella Juva porta l'assistenza sanitaria direttamente alle persone che ne hanno bisogno, perché c'ha tutto dentro, tutto quello che serve. Diciamo un mini ospedale che funziona comunque anche di notte, perché sono dei pannelli solari molto affidabili e una altrettanto ambulanza decisamente affidabile.
1: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
2: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
3: Mamma Mobile Discount, vieni in Bassa Quar, vieni a risparmiare.
4: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in Basso Acquar.
5: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
9: Scialla, c'è Skoda.
8: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
9: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
8: Anche a settembre? Allora scialla.
10: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
11: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
12: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Meraviglioso errore, Gianna Nannini, chissà se anche in questo caso si riferisce alla sua bambina, alla sua figlia, insomma, che ha avuto, sapete, qualche anno fa, insomma, che le ha portato un'immensa gioia. E lei sicuramente ha contrastato la denatalità, che è una piaga del nostro secolo. Però c'è qualcuno che si sta dando da fare per fare in modo che, insomma, i cittadini comincino a far figli. E pensate che per contrastare appunto questo problema il governo di Singapore darà ai genitori 50.000 euro a figlio ogni volta che nasce un figlio. Voi direte: caspita, adesso vado a Singapore a fare un po' di figli. No, beh, diciamo, questi 70.000 dollari di Singapore verranno dati comunque in 17 anni, ecco, quindi subito 5.000 euro per le spese mediche, poi quelle scolastiche, insomma 5.000 euro vengono dati un po' più così, 2.000 euro un po' di là, insomma questi 50.000 euro vengono comunque distribuiti in 17 anni. Beh, piuttosto di niente è meglio il piuttosto, si dice, vero o no? Ecco. Ma piuttosto mi ascolto il notiziario, no, a parte gli scherzi, adesso è arrivato lo spazio dedicato alle notizie locali, restate con noi su Radio Verona e con Desi fino alle ore 17.
1: Sono le 16 in punto.
2: Ora esatta, in collaborazione con...
1: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
2: Verona Top News.
3: Bentrovati e bentrovate. Scuole al via domani e a Verona scatta il piano per gestire il traffico, soprattutto in cittadella. Sorvegliata speciale via Battisti per l'afflusso agli istituti Angeli e la nuova viabilità a senso unico dopo la realizzazione della ciclabile. Intanto in corso Porta Nuova è iniziata l'installazione della telecamera che dal 21 settembre sanzionerà gli accessi alla BRA pedonale. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
2: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
3: E mercoledì 9 settembre ancora un saluto dalla redazione. In una cattedrale affollata ieri sera il vescovo ha consegnato la sua lettera pastorale, come avviene oramai dal 2023 nella festa della Madonna del Popolo. Dopo la prima sul silenzio e le successive sulla luce e sul limite, quest'anno tocca a sulla via. Lo sentiamo nel servizio di Lucio Salgaro.
4: È un invito a muoversi, a non stare fermi, quello contenuto nella lettera pastorale consegnata ieri sera alla chiesa di Verona dal vescovo Domenico. Uscire dalla propria zona franca per cercare, progredire, crescere. Sulla via, consegnata ad una cattedrale gremita alla fine della celebrazione, riflette sul valore del cammino, sia esso spirituale sia fisico. Non a caso viene citato ad esempio Van Gogh con il quadro I primi passi.
5: È il rischio insito in qualsiasi tentativo di muovere i primi passi, quando ci si squilibra per poter mettere un piede dopo l'altro, ma è la condizione per poter andare avanti, nella misura in cui, come il bambino che è tra il papà e la mamma, si sente in qualche modo sostenuto da questo legame decisivo.
4: Come coniugare questo con la realtà di Verona?
5: Credo che richiamare il senso del nostro essere viandanti significa che non esiste una posizione acquisita una volta per sempre, ma bisogna insieme continuare a camminare, che il cammino è precisamente quell'esperienza che ci consente, percorrendolo, di capire molte cose. E direi che oggi c'è una tendenza anche molto diffusa a recuperare il senso del cammino, perché camminare significa dare spazio a uno sguardo più attento alla realtà, privilegiare il dialogo e trovare anche momenti di riflessione.
3: Nuovo progetto per la riqualificazione degli Adige Docks a Porto San Pancrazio. La proprietà ha presentato al comune un piano per trasformare l'ex area industriale in un quartiere residenziale per circa 1500 persone, con studentato, senior living, verde, spazi sportivi e negozi. Il comune valuterà ora il master plan. Le prime demolizioni potrebbero partire entro fine anno. L'incendio scoppiato sabato scorso alla Lamacarte di Villa Franca riapre il caso della carenza di vigili del fuoco nel Veronese. La funzione pubblica CGL denuncia organici e sedi inferiori alle medie regionale e nazionale e chiede l'apertura del distaccamento della Valpolicella, deciso da 2 anni ma mai attivato, e un presidio permanente a Villa Franca. La rapidità del soccorso è fondamentale, sottolinea il sindacato. Riconoscimento internazionale per la cardiologia dell'ospedale di Legnago, che ha partecipato allo studio AIR-STEMI pubblicato sul New England Journal of Medicine. La ricerca su oltre 1800 pazienti colpiti da infarto dimostra che una nuova strategia per individuare quali arterie trattare riduce del

0: eventi fieristici, manifestazioni culturali,
1: pulizia e manutenzione spazi verdi.
0: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
1: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella alla nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Radio Verona.
5: Radio Verona Flashback.

Confessalo, se anche tu quando stai per parcheggiare o utilizzi la retromarcia ti capita inconsciamente di abbassare il volume della radio. Non è un caso isolato, lo dice proprio una ricerca, e non a caso è nelle automobili. Nelle nuove automobili in effetti c'è anche questa funzione, cioè ovvero si inserisce la retromarcia, magari si accende anche la telecamera per vedere dietro com'è la faccenda e si abbassa anche automaticamente l'autoradio. Questo perché? Perché quello che ascoltiamo influenza proprio direttamente la nostra capacità di concentrarci su un compito visivo. Il motivo, quindi, secondo gli scienziati per cui abbassiamo il volume

volume o spegniamo la radio, infatti deriva proprio dal fatto che il nostro cervello, dicono, ha delle risorse limitate in termini di attenzione ovviamente, e quindi non riesce a fare bene più cose contemporaneamente. Quindi il multitasking non esiste. Avevano detto che noi donne siamo multitasking, che riusciamo a fare un sacco di cose contemporaneamente. Ma con la retromarcia come siamo messe? Vabbè, io lo confesso. Ho sempre abbassato la radio quando parcheggio e quando faccio retromarcia, ma soprattutto quando faccio parcheggio, perché ho bisogno proprio di concentrarmi per non andare a sbattere contro un'altra macchina e poi piangere sul latte versato.

di un rifugio hanno denunciato l'aumento dei rifiuti lasciati da escursionisti, campeggiatori, e hanno lanciato, diciamo, un messaggio piuttosto ironico sui social che fa sorridere. Però intanto cresce questo turismo in montagna e torna il dibattito anche sull'educazione ambientale, sul modo in cui si frequentano gli spazi naturali. Il messaggio che c'è sui social è veramente è buffo, però fa pensare. Dice: assorbenti, fazzoletti ed eiezioni abbandonati in montagna, ricorda, te li bevi in pianura, ti conviene raccoglierli. Questo mi sembra molto chiaro come spot. Pensiamoci a questa frase, niente male.

0: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
1: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
2: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Cadeglioppi, Superstrada Verona Legnago.
3: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre, Il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
4: Premere 1 per informazioni sulla bolletta, premere 2 per segnalare un guasto, premere 3 per parlare con un operatore, oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
5: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito

0: piace solo a te. Corriamo dalla nonna!
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.

gli occhiali, ma la gente entra alle poste di Jesolo addirittura con l'ombrellone, con i frighi, con tutte le cose, lo sdraio e tutte le cose insomma che usano per andare in spiaggia, perché è talmente attaccata alla spiaggia questo ufficio postale a Jesolo che la gente magari va là perché voglia mandare una cartolina, un souvenir o spedire addirittura le valigie da rimandare a casa, entrano dentro così, in versione spiaggia. Oggi magari forse no, perché dovrebbe forse piovere anche là, però mi ha appena scritto un amico da Ancona, da Falconara per l'esattezza, e mi ha detto: sono in spiaggia a prendere il sole. Ma caro amico, caro Moreno, sappi che nei prossimi giorni tocca anche a voi un po' d'acqua fresca, ci vuole, insomma, serve. L'acqua fa bene, e fa bene non soltanto a noi esseri umani, ma anche e soprattutto alla terra. E ora Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula della Camera esaminerà in terza lettura la legge elettorale, ove modificata dal Senato dal lunedì 28 settembre, lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio, terminata tra l'altro dopo più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla nuova legge elettorale. Secondo quanto viene riferito, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli e sarebbe in corso una riflessione anche sulla possibilità di estendere ai caregiver il voto fuori sede. La cronaca, tragedia oggi a Genova. Ma un bambino di 5 anni è caduto dalla finestra di un appartamento al terzo piano ed è morto sul colpo per i gravissimi traumi riportati. È successo nel quartiere popolare di Begato. Il personale sanitario ha tentato a lungo di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. Sapeva che Martina non c'era più, che ormai era morta, ma si mostrava tranquillo anche con i carabinieri che perquisivano casa. A rivelarlo è stata Fiorenza Cossentino, la mamma di Martina Carbonaro, 14enne uccisa da Fragola in provincia di Napoli da Alessio Tucci. È stato ucciso con un'arma da fuoco il 35enne di origine albanese senza fissa dimora, trovato senza vita ieri a Giorgio delle Pertiche in provincia di Padova. In una nota firmata dal procuratore di Padova si spiega che sono in corso ulteriori indagini per meglio delineare la dinamica dei fatti. Per la stretta dell'Unione Europea sugli affitti brevi, il commissario per la casa Jorgensen ha presentato la bozza di regolamento locazioni turistiche che darebbe a regioni e comuni la possibilità di porre restrizioni nelle zone in stress abitativo. Tra le misure più contestate a livello politico, la possibile limitazione a uso e acquisto di immobili per locazioni brevi. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Nuovo singolo per Ernia, dedica, disco top record su Radio Verona.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
5: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, devi provare, devi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
6: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
7: Radio Verona. Radio Verona. Compilation 90.

Disco compilation anni 90 su Radio Verona, History Repeating, The Proper Heads. Allora, amici, sapete che ci sono un sacco di copie bellissime hollywoodiane da far paura, bellezza, classe, fascino, però secondo me la più bella in assoluto è quella Xavier Bardem e Penelope Cruz. E devo dire la verità, a me Xavier Bardem è sempre piaciuto un sacco, e quando ho saputo che si è fidanzato e poi sposato con la Cruz ho provato un po' di dispiacere, devo dire la verità, da una parte, ma dall'altra ho detto quella lì è una coppia perfetta, cioè proprio stanno da Dio insieme, infatti hanno fatto anche due figli, sono felici, radiosi, sono a Venezia, pensate, li hanno fotografati da tutti i lati possibili e immaginabili, o come si dice a Verona, da tutti i cantoni, e sono una coppia splendida, stupenda, sorridente e felice, si vede chiaramente. Hanno fatto anche un film insieme che è un po', diciamo, il contrario, no? In antitesi con quella che è la loro vita, che si chiama Bunker, ed è proprio la storia di una coppia intrappolata in un grande momento di crisi. Un film da andare a vedere sicuramente, anche perché il regista è un premio Oscar, e quindi insomma sicuramente sarà un film bello, poi con questi due attori eccezionali e bellissimi, devo dire la verità. Ecco, prima Antonio mi ha scritto che Marco Mengoni è un bel ragazzo, sì è vero, hai ragione, però Xavier Bardem, Antonio, cioè non ha rivali secondo il mio punto di vista, poi chiaramente a qualcun altro può piacere un altro tipo di attore. Lucky Ones, Topic in Carte Blanche qui su Radio Verona.

amici veronesi che prendete l'autobus, perché scatta domani, giovedì 10 settembre, l'orario invernale sulla rete degli autobus di Verona e provincia. Quindi il ritorno sui banchi di scuola, che vede circa 45.000 studenti abbonati pronti quindi a utilizzare i mezzi pubblici, rappresenta proprio il banco di prova principale per l'azienda di trasporti, che metterà in campo qualcosa come 4.000 corse giornaliere. Vi rendete conto? Un numero veramente impressionante. Allora, c'è una novità, la novità principale riguarda le linee urbane 51 e 61, perché dal 10 settembre sarà attivo un collegamento continuo tra il Parc Genovesa e il centro storico. Quindi parcheggio gratuito, i bus passeranno ogni 20 minuti nelle ore di punta, ogni 30 nei momenti di minor afflusso, e chi parcheggerà l'auto alla Genovesa potrà utilizzare l'autobus gratuitamente. Allora, però, per usufruire di questa agevolazione bisogna chiedere all'autista questo tagliando al momento della salita, valido sia per l'andata che per il ritorno fino a Lungadige Capuleti. Ecco, mi raccomando, dovete chiederlo, perché sennò altrimenti restate lì a bocca asciutta e dice: ma come, la Desi ha detto così in radio e invece non è vero? No, mi raccomando, chiedete al conducente.

0: Hai guardato il volantino prima, vero?
1: Compralo subito, è 3x2.
0: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
1: Con la Fidelity Card ti costa meno.
3: Hai visto che sotto costo?
4: È a metà prezzo, prendine due.
1: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
5: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
6: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
7: Premere 1 per informazioni sulla bolletta. Premere 2 per segnalare un guasto. Premere 3 per parlare con un operatore. Oppure non premere nulla e vai da Gritti Energia.
8: Dal 1959 forniamo energia a famiglie e aziende. Vieni in un punto vendita e ricevi 80 euro di sconto sulla tua nuova fornitura di luce e gas. Ci trovi a Verona, San Martino Buonalbergo, Zevio, Albaredo d'Adige, Legnago, Bovolone, Isola della Scala e Nogara. Gritti al punto. Condizioni economiche e contrattuali dell'offerta disponibili sul sito grittienergia.it.
9: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
10: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar.
11: Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
12: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.

La Serena Bancale sta andando veramente molto ma molto forte, amici, va alla grande. Allora è arrivato il momento dei saluti, vi do appuntamento a domani sempre dalle 14 alle 17, vi lascio ovviamente in buona compagnia quella di Matteo Sambugaro e poi subito dopo il notiziario. Restate con noi su Radio Verona, non solo fino alle 17 chiaramente, ma tutto il giorno. Domani mattina c'è anche Nadia.

0: Sono le 17 in punto.
1: Ora esatta, in collaborazione con
2: un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: Da Formaflex c'è un evento straordinario. In questo periodo sconti reali fino al 70% per rinnovo esposizione. Materassi scontati fino al 70%. Reti, guanciali, poltrone relax, tutto scontato fino al 70%. Ma fate presto, perché è un'offerta limitata nel tempo. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago.
2: Un riposo conveniente di qualità. Solo Formaflex te lo dà.
3: www.formaflex.info.
1: Verona Top News.
4: Bentrovati e bentrovate, una ventina gli interventi dei vigili del fuoco per il maltempo nel veronese, soprattutto tra Peschiere, Lazzisa e per pali e rami caduti. Nessuna criticità finora in città, resta l'allerta arancione della protezione civile regionale. Nelle prossime ore sono attesi temporali anche intensi e localmente abbondanti. L'allerta proseguirà anche domani. Tra poco in cronaca tutta l'attualità.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona. Radio Verona Notizie.
4: E mercoledì 9 settembre ancora un saluto dalla redazione. Sono in carcere a Trieste i due minorenni di origine magrebina che ieri hanno terrorizzato Legnago con una rapina ai danni di un tabaccaio, hanno scippato un'anziana e rubato in una macelleria. Dopo queste razzie entrambi sono stati fermati dai carabinieri. Silvia Beltrami.
5: Sono in carcere a Trieste, nemmeno diciottenni e capaci di terrorizzare un paese in poco più di un'ora. Italiani di origine marocchina, già noti alle forze dell'ordine per reati anche legati al mondo degli stupefacenti, motivo per cui probabilmente per loro è stata disposta la custodia cautelare. Ieri la loro attività si è spinta oltre, con questa rapina alla tabaccheria di via Frattini, prendendo il titolare Alberto Nardo alla sprovvista, spaccandogli una bottiglia in testa e prontissimi a tirare il cassetto e a raffare i soldi. Evidentemente qualche sopralluogo nei giorni precedenti era stato fatto, tanto sono andati a colpo sicuro. Una trentina di secondi è durato il colpo, poi sono scappati per il loro prossimo obiettivo, la macelleria equina di Corso della Vittoria, dove anche qui in modo fulmineo si sono impossessati del borsello del titolare. E ancora un'altra tabaccheria e poi lo scippo a un'ottantenne finita a terra, che però è riuscita ad alzarsi a chiedere aiuto. La loro ultima performance, poi l'individuazione da parte dei carabinieri di Legnago e l'arresto prima di uno, poi nel giro di qualche ora anche del secondo. Per Legnago la fine di un incubo, per loro l'apertura delle porte del carcere.
4: Da venerdì a domenica Casa Pound raduna attivisti per una serie di iniziative a Cadi David con musica e momenti di propaganda. Questo viene ritenuto inaccettabile da 37 associazioni veronesi che, guidate dall'ANPI, l'Associazione Partigiani, organizzano un presidio domani alle 18.30 e chiedono al prefetto di valutare l'annullamento delle manifestazioni ritenute di stampo neofascista. Andrea Castagna, presidente ANPI Verona, al microfono di Alessandro Delrico.
6: Perché questa iniziativa?
7: Perché siamo preoccupati di un vento che sta crescendo nel nostro paese, in cui sono state sdoganate parole che riteniamo offensive sia da un punto di vista costituzionale sia da un punto di vista della storia del nostro paese, in questo caso anche di Verona. Verona è medaglia d'oro premiata al valor militare per la resistenza, non ha bisogno appunto di essere considerata un luogo dove queste parole, queste organizzazioni neofasciste, con termini che utilizzano, possa trovare albergo.
6: È un fronte nutrito quello che si oppone a questa iniziativa?
7: Ci sono 37 associazioni di vario diciamo, orientamento, laiche e religiose, che hanno insieme a noi accompagnato questo appello che forniremo oggi alla prefettura, oltre a 16 movimenti e partiti che hanno aderito, a partire dalla giunta comunale di Verona, che ringraziamo per questa adesione. È un terreno composito che vede appunto soggetti e associazioni tra loro diverse, anche di punti di vista diversi, ma che sono accomunate nello stesso principio: difendere i valori costituzionali, difendere appunto i valori che la nostra città e il nostro paese ha costruito nel corso degli anni.
4: Cambiamo argomento. Festa Ambiente Verona cambia sede da 20.

0: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
1: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
2: Serata in centro zero stress?
3: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
2: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
4: Radio Verona.
5: Radio Verona Flashback.

0: I can do it.
1: Un tuffo nei grandi successi dell'estate.
2: Radio Verona, Radio Verona.
3: Certo, è uno che sa guidare.
4: Cosa?
3: Cosa?
4: Merito soprattutto della macchina.
5: Radio Verona, via libera.
6: Buonasera, buonasera, bentrovati, bentrovati. Questa è Radio Verona, c'è il via libera. Ci sono io, Matteo San Bugaro, fino alle 19, fino alle 7 di sera. La musica, la vera e propria protagonista. I vostri messaggi, ovviamente, lo ricordo sempre, il nostro contatto, il nostro WhatsApp 335 60 11 610. Saluto anche Desi che mi ha preceduto. La musica, dicevo, protagonista, i vostri messaggi. E fra poco andiamo anche indietro nel tempo, al 9 di settembre di un po' di anni fa, per scoprire un po' di cose accadute proprio oggi che ci portano indietro del tempo. Intanto fra poco Martini Mefasso con Matt Berringer.
2: Radio Verona, Radio Verona.

Bentrovati, ben trovati, questa è Radio Verona. Matteo Sambucaro con voi fino alle 19. La musica però la vera e propria protagonista, insieme anche alle curiosità come queste che ci portano indietro nel tempo. 1501, 525 anni fa ad esempio, Michelangelo iniziava a lavorare al Davide, il famoso Davide Donatello. In questa data appunto Buonarroti iniziò a lavorare per la prima volta il blocco di marmo in cui trasse fuori il celebre Davide, destinato a diventare l'ideale perfetto di bellezza. E auguri, 66 anni, classe 1960, per uno degli attori più iconici inglesi, della Gran Bretagna, britannici, insomma uno che di film ne ha fatti parecchi: Quattro matrimoni, un funerale, Notting Hill, Love Actually, insomma di chi sto parlando, di lui, Hugh Grant. Auguri. Nasceva 108 anni fa, io me lo ricordo, ero piccolino, me lo ricordo con una celebre frase, non so, adesso non mi ricordo il contesto, probabilmente stava parlando di Berlusconi, quindi diceva "io ho detto no". Oscar Luigi Scalfaro, 108 anni fa, nasceva proprio un 9 di settembre. E auguri anche, ne compie 51, a Michael Bublé. E magari adesso che insomma andremo verso il Natale, anche se ancora presto per parlare di Natale, perché sì, anche l'aria si è rinfrescata, però non è che si sia rinfrescata proprio, vabbè, sì molto meglio, però ecco dai, sarebbe la temperatura giusta questa, diciamo, ecco, era prima la cosa anomala che c'era troppo caldo. Vabbè, auguri a Michael Bublé, che lui spunta quando arriva il Natale solitamente, quindi io me lo aspetto qua dietro il barco. Ariana Grande intanto con We Can Be Friends, 335 60 11 610, il WhatsApp.

0: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
1: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Vip Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower, garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Vip Energy. Ci trovi su vipsolar.it.
2: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca' degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
3: www.titospec.it.
4: Cosa fai, tesoro?
3: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
4: Guarda quante bontà! Delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
3: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
5: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi dal 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme podcast.

Ho perso, forse non sono stato onesto. Questo karma non molla mai. Ogni donna mi porta al resto. Ho un tattoo col tuo nome impresso. Tu un cartiere sopra il posto destro. Se con te non è niente gratis, quanto costa ciò che

Allora, andiamo anche così a fare un... a dare un'occhiata a quello che accade sulle strade. In questo caso siamo in autostrada, tamponamento tra camion in A4, chilometri di coda tra Verona Sud e insomma Campagna, quindi direzione Milano. Un incidente in autostrada serenissima tra il casello di Verona Sud e insomma Campagna in direzione Venezia, sì, quindi da insomma Campagna correttamente verso Verona Sud in direzione Venezia, sta creando parecchi disagi al circolo. Si tratta di un tamponamento tra camion senza gravi conseguenze per gli autisti, ma si registrano almeno 9 km di coda e ovviamente aggiornamento poi anche su l'arena.it, ne daremo ovviamente notizie. Anzi, se siete lì da quelle parti, volete condividere con noi una foto, 335 60 11 610, vi teniamo compagnia, anche se vi auguriamo ovviamente di non ritrovarvi lì da quelle parti, perché vuol dire che in qualche modo, ecco, siete o al lavoro o rilassati o comunque fuori dal casino che porta ovviamente un tamponamento di questo genere, di questo tipo. 335 60 11 610, lo ricordiamo sempre. Nella prossima ora andremo anche a giocare, quindi regaleremo dei biglietti, preparatevi. Abbiamo Martin Garrix, intanto YouTube con Fireflies.

0: Radio Verona Notizie.
1: Bentrovati dalla redazione. La politica in primo piano con la legge elettorale che andrà nell'aula della Camera il 28 settembre, ora all'esame del Senato in seconda lettura, a dare la data alla conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il voto finale è atteso il 15 settembre. Con parere positivo il testo andrà a Montecitorio. Come dicevamo, in assemblea andrà rivotata la modifica sulle preferenze. Tramonta invece il ballottaggio. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e 8 petrolieri in risposta ad un attacco statunitense contro 5 petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz, e le tensioni internazionali fanno schizzare di nuovo il prezzo del petrolio. Passiamo alla cronaca. Tragedia a Begato in provincia di Genova. Un bambino di 5 anni è morto precipitando dalla finestra di un appartamento al terzo piano. Sul posto intervenuti vigili del fuoco e la polizia. Il piccolo è stato inizialmente soccorso in gravi condizioni da un'ambulanza, ma la corsa disperata verso l'ospedale si è rivelata vana. La Commissione europea ha deciso di erogare alla Spagna 114 milioni di euro di aiuti di emergenza per contribuire a gestire la situazione a Ceuta a seguito dei massicci attraversamenti illegali delle frontiere avvenuti il 30 e 31 luglio. Il sostegno finanziario fa seguito alla risposta immediata della Commissione sin dal primo giorno, da quando ha offerto alla Spagna assistenza sia finanziaria che operativa. Il calcio, designati gli arbitri della quarta giornata di A, che si aprirà venerdì 11 settembre con Venezia-Fiorentina, affidata a Forno. Maresca dirigerà invece il match fra Torino e Roma, in programma lunedì 14, mentre Lazio-Milan di sabato 12 sarà arbitrata da Marcenaro. Sassuolo-Juventus-Sassacchi, Inter-Udinese, lunedì 14 alle 20:45, affidata a Pairetto. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: La musica nuova, Olivia Rodrigo con Stupid Song. Sono le 17:38.
1: Radio Verona.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla. Scialla,
7: scialla, scialla. L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Se devi espandere il tuo business o devi arredare il tuo nuovo ufficio open space e vuoi scegliere tra 205 sedie girevoli e 354 scrivanie, ti basterà fare un salto su deghi.it e approfittare degli sconti sui mobili d'ufficio che faranno sorridere anche il tuo business plan.
9: Perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per il tuo ufficio devi provare, devi fidarti. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

Public nel Need Your Love, 17:47 minuti, state ascoltando Radio Verona. Allora, andiamo così con questa notizia, mi ha incuriosito. Cosa fate quando siete stressati? Beh, secondo la scienza un suggerimento è quello di ascoltare musica, tanta musica, come stiamo facendo, quindi ascoltate la radio, cioè, sostanzialmente. Ascoltare musica rilassante interverrebbe nella gestione delle emozioni negative, ripristinando più velocemente l'equilibrio psichico. E infatti, secondo il nuovo studio condotto dall'Accademia Cinese delle scienze, la musica non ne distrae la mente, ma agirebbe sulle connessioni tra diverse aree del cervello. Per la ricerca sono stati scelti, allora la spieghiamo un po', due gruppi di circa 23 anni di età. I volontari sono stati prima sottoposti a esercizi matematici complessi proprio per stressarli. Una volta aumentata la frequenza cardiaca e il livello di cortisolo, l'ormone dello stress, hanno fatto ascoltare a un gruppo di ragazzi musica rilassante e all'altro suoni della natura. La differenza si è vista nella fase di recupero. Chi aveva ascoltato musica è tornato velocemente a una frequenza cardiaca regolare ed è migliorato d'umore. Invece chi ascoltava suoni della natura ha mantenuto uno stress, un livello di stress medio. Quindi ascoltare musica fa bene. Quindi se vi sentite un po' stressati, adesso magari vista l'ora anche di rientro a casa da una giornata piuttosto piena, ecco, sappiate che la musica può essere un buon toccasana.

0: Questa è Radio Verona, buona serata. Pull up, ci porta indietro di qualche anno, era il 2021. Allora andiamo adesso a parlare di territorio, di cronaca, controlli serali, di polizia locale e attivi sui bus. C'è anche l'articolo poi sull'arena.it. Tre denunciati, centinaia senza biglietto. I vertici di ATV e l'amministrazione comunale prevedono la presenza fissa dal tardo pomeriggio fino a sera di personale specifico per controlli assidui sulle linee in arrivo e partenza, tutela di cittadini, turisti e anche autisti. Ricordiamolo sempre, tra il 25 agosto e l'8 settembre sono scattati i nuovi controlli serali giornalieri e a tappeto in zona stazione Porta Nuova e piazzale 25 aprile a tutela appunto dell'utenza del trasporto pubblico locale. Una decisione presa dai vertici di ATV e dall'amministrazione comunale, che vede la presenza fissa dal tardo pomeriggio e fino a sera di personale specifico. Sono stati 190 i bus controllati per 5.455 persone identificate, con 172 violazioni per il mancato pagamento del biglietto. Tre persone sono state inoltre denunciate all'autorità giudiziaria dalla polizia locale per essersi rifiutate di fornire le proprie generalità. Ecco quello che è emerso da questi controlli. Piccolo break, appunto ora invece poi ricordiamoli. Informazione quella da Verona e provincia. State con noi, fra poco anche Clara e San Giovanni.
1: Hai guardato il volantino prima, vero?
2: Compralo subito, è 3x2.
1: Il 3x2 finisce stasera?
2: L'hai presa la Fidelity Card?
3: Con la Fidelity Card ti costa meno.
2: Hai visto che sotto costo?
1: È a metà prezzo, prendine due.
3: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
4: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
5: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
6: Scialla, c'è Skoda.
5: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
6: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
5: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Skoda a Verona è nuova Veronauto in via Gardesane 13.
8: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua.
9: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
10: Estate teatrale veronese. Dal 25 giugno al 18 settembre. Il genio di Declan Donnellan. La danza visionaria dei Peeping Tom. Le sospensioni magiche di Johan Bourgeois. E ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini. I Momix e le leggende della musica. Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
11: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

Le ragazze, che belle le ragazze, Clara e San Giovanni alle 17:59 minuti. Intanto fresca fresca di quest'anno c'è anche questo pezzo, Jenny Tame Impala con Dracula. Subito dopo l'informazione è quella da Verona e provincia, con tutto quello che accade nel nostro territorio grazie alla nostra redazione. 335 60 11 610, intanto per i vostri messaggi al nostro WhatsApp. Saluto Diego velocissimamente, un abbraccione forte carissimo, ciao.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Condanne per 32 anni complessivi di carcere sono state emesse oggi dal giudice del Tribunale di Verona Paola Vacca nel processo per la morte di Nora, la 15enne italo-tunisina trovata priva di vita il 27 gennaio 2025 in un appartamento disabitato dell'Ater a San Bonifacio. 16 anni per Denis Signorato, di 31 anni accusato di morte in conseguenza di altro reato per aver dato Valium e metadone alla ragazza già minata da una polmonite, oltre che dall'assunzione di droga. 14 anni di carcere ad Ahmed Guric, cittadino marocchino, ex compagno di Nora, accusato di omicidio colposo. Maya Francesca Oliveiro, 23 anni, è stata condannata a 2 anni per favoreggiamento. Tutti e tre gli imputati sono stati giudicati con il rito abbreviato. Per i due uomini è stata decisa anche l'interdizione perpetua dei pubblici uffici.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona, 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
4: Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Domani, primo giorno di scuola, la polizia locale di Verona sarà presente in vari punti della città, in particolare tra la stazione e l'uscita della tangenziale nord, Ponte Aleardi, Borgo Roma, l'area di Via Battisti, monitorata in modo pressante per garantire una mobilità quanto più fluida possibile. Ci saranno anche i nonni vigile. L'appello del comandante Altamura è di partire da casa per tempo, di utilizzare i mezzi pubblici ed evitare la sosta selvaggia. Gli agenti hanno ricevuto anche disposizioni durante alcuni briefing che si sono tenuti anche oggi sul far rispettare il codice della strada. Torna a tempo pieno anche il carro attrezzi. Tra il 25 agosto e l'8 settembre ci sono stati nuovi controlli serali giornalieri a tappeto nella zona stazione piazzale 25 aprile da parte di 9 operatori tra TV e istituti di vigilanza privata sugli autobus supportati dalla polizia locale per identificare e prevenire reati. Sono stati 190 i bus controllati per 5.455 persone identificate, con 172 violazioni per il mancato pagamento del biglietto. 3 persone sono state denunciate all'autorità giudiziaria per essersi rifiutate di fornire le proprie generalità, una per interruzione di pubblico servizio. In termini di sanzioni, la presenza costante ha abbassato la percentuale di evasione al 3% rispetto al 10% dei controlli a sorpresa. Un 61enne italiano è stato arrestato dai carabinieri di Colognola ai Colli per aver rapinato lo scorso aprile un'anziana donna di Caldiero. La vittima stava rientrando a casa, era stata avvicinata dall'uomo col pretesto di chiedere alcune indicazioni stradali. Con una mossa repentina invece l'uomo aveva afferrato al collo la signora, strappandole la collanina d'oro per poi scappare. Dopo l'aggressione la vittima aveva riportato lesioni al collo. Attraverso l'analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti sul territorio, i carabinieri hanno accertato che l'autore aveva individuato la sua vittima già nel centro abitato di Caldiero, l'aveva pedinata sino alla sua abitazione. E l'esame dei filmati ha consentito agli inquirenti di identificare il veicolo utilizzato dal rapinatore, risalendo così all'identità del proprietario, riconosciuto poi anche dalla donna. Da venerdì a domenica Casa Pound raduna attivisti e simpatizzanti per una serie di iniziative a Cadi David con musica e momenti di propaganda. Questo viene ritenuto inaccettabile da 37 associazioni veronesi che, guidate dall'ANPI, organizzano un presidio domani alle 18.30 e chiedono al prefetto di valutare l'annullamento delle manifestazioni ritenute di stampo neofascista. Il Teatro Romano di Verona ospita il 10 e l'11 settembre al Mleto al Quadrato con Filippo Timi, regista e interprete. A distanza di anni dal suo debutto, la nuova messa in scena rilegge il testo shakespeariano trasformando

0: Maya Illuminazione.
1: Maya Illuminazione, via dell'Artigianato 17, Caselle di Somma Campagna.
2: Ora ci trovi anche a Verona in via Torbido 17 e presso Galvan Mobili a Cadiglioppi.
1: Radio Verona.
3: Meteo. Le previsioni per domani giovedì 10 settembre vedono un'area di bassa pressione insistere sulla nostra regione, determinando una giornata instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. La temperatura massima raggiungerà i 22 gradi, la minima 20. Nessuna allerta meteo presente.
4: Radio Verona, flashback.

Questa è Radio Verona, Joel Corey, Drinking, le 18 e 17 minuti. Ben trovati, Matteo Sambucaro in vostra compagnia. Fra poco, nella prossima mezz'ora si gioca, quindi segnatevi già il nostro contatto telefonico, lo 045 9600 103, ok, per giocare con noi, ok, e vincere due biglietti per il Parco Giardino Sigurtà. Boh, siete avvisati. Intanto, a proposito di musica, fra poco alcune curiosità che ci portano anche a parlare di Checco Zalone. Chissà cosa sta combinando, mannaggia, aiuto!

tradimenti, a non farti leggere i lineamenti, e i tuoi graffi sulla mia schiena, cicatrici che non vanno via col tempo. Sei riuscito

0: Funivia Prada Costa Bella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costa Bella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costa Bella. Sopra il lago, prima del cielo.
1: Vuoi ristrutturare casa? Progetto Galvan è la soluzione per le ristrutturazioni chiavi in mano. Nel nuovo showroom potrai scegliere serramenti, porte, pavimenti, parquet, sanitari, rubinetti, box doccia e arredo bagno. Il nostro personale qualificato sarà a tua disposizione per seguirti dalla progettazione fino alle opere edili, con possibilità di finanziamenti a tasso zero e assistenza per la detrazione fiscale. Progetto Galvan lo trovi da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, Superstrada Verona Legnago.
2: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
3: E quale sarebbe la solita merenda?
4: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
2: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
5: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Questa è Radio Verona, buona serata. 335 60 11 610. Fatemi salutare due amici, Nicola, un abbraccio forte, buon rientro a casa. E saluto poi anche, eccoli qua, Robby e Lorenz. Lorenzo non molto contenti, due amici interisti per la sconfitta dell'Inter di ieri sera. Però vabbè, insomma, ci sta, è la Champions League, Le 18.30, c'è l'informazione adesso, quella dall'Italia del Mondo. Seguirà anche il top record, la musica nuova e la compilation 90.
1: Radio Verona Notizie.
2: Buonasera dalla redazione. Il disegno di legge di riforma sulla legge elettorale tornerà nell'aula della Camera, se modificato nel corso della seconda lettura dal Senato, a partire dal prossimo 28 settembre. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Intanto prosegue in aula al Senato la discussione generale. Le opposizioni si sono iscritte in massa a parlare. Torna la tensione nel Golfo. Teheran prende di mira due navi statunitensi e otto petroliere in risposta ad un attacco americano contro cinque petroliere iraniane. Attaccate anche 10 navi che tentavano di attraversare lo stretto di Hormuz. E intanto il petrolio prosegue la sua corsa. Il Brent supera quota $100. La cronaca: l'aveva chiusa e violentata all'interno della sua rosticceria a Firenze quando la 18enne studentessa originaria degli Stati Uniti è riuscita ad avvicinarsi alla vetrina del negozio, quindi ha battuto le mani sul vetro per richiamare l'attenzione dei passanti. Lo ha fatto col gesto di aiuto. Una persona che passava lì davanti per caso l'ha notata e ha allertato il 112, così un 31enne pakistano è stato arrestato nel centro storico di Firenze. In Norvegia un'intera capitale è scesa in strada per accompagnare il re Harald V nel suo ultimo viaggio. Sono circa 224.000 i presenti nel centro di Oslo per salutare il sovrano morto il 28 agosto a 89 anni. Nel calcio, vigilia di Champions League per il Como, al suo debutto europeo. Domani la squadra di Fabregas affronta Lipsia. In conferenza stampa l'allenatore dice: è una partita come le altre, dobbiamo provare a vincere come le altre. Stasera intanto in campo il Napoli che al Maradona ospita l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21. È tutto, alla prossima edizione.
1: Radio Verona Top Record. The music. Le novità di oggi, i successi di domani.

0: d'arte. È la tua musica. Radio Verona. Radio Verona. L'unica radio di Verona.
1: Convenienza? Ma vai da Conad. Da Spazio Conad trovi il sottocosto. Dal 4 al 13 settembre ci sono le grandi marche a prezzi incredibili. Scopri di più su conad.it.
2: Se devi trovare un posto per le n.000 scarpe tue o di tua figlia, o se devi sistemare quelle dei figli più marito sparpagliate per casa, beh, sappi che non devi fare neppure un passo.
3: Ti basterà fare un salto su Deghi.it e approfittare degli sconti che rimettono in piedi anche le finanze, perché Deghi è l'e-commerce di arredamento numero uno in Italia. Anche per le scarpiere, Deghi provare, Deghi fidarti, perché se non Deghi, non ci credi.
4: Ah, cambiare password. Allora, estate 2026.
5: Non sei ancora pronto a tornare dalle vacanze? Passa Enel e riparti con più energia. Gratis il primo mese di prezzo luce ogni 12 mesi di permanenza. E se aggiungi il gas, in più uno zaino roncato in regalo. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerte di Enel Energia, mese light luce e fix gas. Operazione a premi, passa Enel e ricevi in regalo uno zaino, valida dal 24 agosto al 15 settembre 2026. Condizioni e limitazioni su Enel.it.
6: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro. Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
0: Radio Verona, Radio Verona, Compilation 90.

0: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.
1: Siete pronti? Andiamo!
0: Radio Verona, via libera.
2: Le 18:41 minuti, buon mercoledì 9 di settembre. Matteo Sambucaro in vostra compagnia. 335 60 11 610, il nostro WhatsApp. Però aspetta che non voglio sviarvi. Fra poco giochiamo, vi regaliamo due biglietti per il parco Giardino Sicurtà. Giocare con noi dopo è molto semplice, perché i primi due che chiameranno il numero fisso 04596 00103, dovranno partecipare a un quiz e chi la spunta si porta a casa i biglietti per il parco Giardino Sicurtà. Quindi via le chiamate 04596 00103 per partecipare qui su Radio Verona al gioco per i biglietti del parco Giardino Sicurtà. 04596 00103.

The Weeknd, Blinding Lights, alle 18:44 minuti. Giochiamo fra poco, fra pochissimo, per regalarvi due biglietti al Parco Giardino Sigurtà, uno dei parchi più belli e splendidi qui in provincia di Verona. 0459600103 per giocare con noi. Intanto anche loro, DJ Jedi, Vladi, Colpa del Sole.

0: tutti, Shock, Colpa del Sole, le 18:48 minuti, buon mercoledì 9 di settembre, siamo al giro di boa della settimana, no? Come siamo soliti dire, da qua in poi si guarda avanti, si guarda verso il weekend. Intanto biglietti per il Parco Giardino Sicurtà, si gioca, ci ha raggiunto telefonicamente Stella, ben trovata, buonasera.
1: Ciao, ciao.
0: Buonasera, buonasera, dove ti trovi? Sei al lavoro? Sei di relax? Cosa stai combinando?
1: Sono di lavoro.
0: Ah, di lavoro, boh, perfetto. Vabbè, non diciamo il gioco, no, vabbè, no, dai, allora facciamo la domanda, facciamo la domanda. Allora, non so, sei pronta, prontissima?
1: Sì.
0: Ok, bene, molto loquace. Allora, in quale località si trova il Parco Giardino Sicurtà? Attenzione, questa è semplice, però diamo anche la risposta multipla. Vediamo: A, Peschiera del Garda; B, Valeggio sul Mincio; C, Lazise; D, Villa Franca di Verona. Dove si trova?
1: È facile, Valeggio sul Mincio.
0: Allora, visto che hai detto che è facile, io ne farei pure un'altra. Allora, non lo so se siamo d'accordo. Allora, quale di queste attrazioni si può trovare all'interno del Parco Giardino Sicurtà? A, un labirinto; B, una ruota panoramica; C, un acquario; D, una funivia.
1: Chiaramente un labirinto.
0: Vabbè, sai troppe cose, cara Stella. Bene, c'è l'applauso. Vediamo se arriva anche l'applauso. Se ce l'abbiamo, complimenti. Quindi ti porti a casa, ti aggiudichi due biglietti per il Parco Giardino Sicurtà. Con l'applauso anche che parte. Complimenti. Vabbè, programmi per la serata. Cosa farai? Fare qualcosa?
1: No, nulla.
0: Nulla di che. Va bene, perfetto, perfetto. Le 18:50, ringraziamo Stella. Noi ci ascoltiamo Jonas Blue.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Estate teatrale veronese, dal 25 giugno al 18 settembre, il genio di Declan Donnellan, la danza visionaria dei Peeping Tom, le sospensioni magiche di Johan Bourgeois e ancora Tony Servillo, Nicola Piovani, Stefano Massini e Filippo Tini, i Momix e le leggende della musica, Johnny Marr, White Lies, Dulce Pontes, Quinteto Astor Piazzolla. Info e biglietti su estateteatraleveronese.it e boxofficelive.it.
5: Sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: Ma

0: Non piace solo a te. Corriamo dalla nonna.
1: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

alla fine quasi del nostro spazio insieme, anzi siamo arrivati alla fine, si può dire. Va bene, salutiamo gli amici e amiche che ci hanno raggiunto per giocare, ma anche solo per condividere un momento della sua giornata, della loro giornata, del pomeriggio, della serata. Io, vabbè, vi saluto fra poco. Alessandro De Pietro insieme a Mister Olindo Filippi in fuori gioco, li vedo già qua di fronte a me, pronti, prontissimi. Prima però al punto ora c'è l'informazione, quella da Verona provincia. Da Matteo Sabugaro è tutto, buona serata, ciao, appuntamento domani sempre a partire dalle 17, anzi no, domani mattina mi trovate al mattino dalle 9, ciao, buona serata. C'è anche Two Colors con Blue Stream.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Siamo sempre lì accanto a voi, mentre lavorate, giocate, studiate, vi innamorate e sorridete. La radio non disturba mai, basta solo ascoltare. Siamo cresciuti insieme e insieme abbiamo fatto crescere tantissime aziende, raccontando di loro, dei loro prodotti e delle persone che ci lavorano. Ancora oggi la radio è il mezzo migliore per promuovere la vostra azienda, perché per primi abbiamo imparato a fare pubblicità e prima degli altri mezzi siamo ovunque. Fare pubblicità in radio aiuta a rafforzare il vostro prodotto nel mercato. La radio, insieme alla tua azienda. Ogni giorno.
1: Verona Top News.
3: Per la morte di Nora, trovata a cadavere nel gennaio 2025 in un appartamento disabitato di una casatera a San Bonifacio, tre condanne per 32 anni complessivi di carcere. La sentenza del giudice del Tribunale di Verona Paola Vacca, al termine del rito abbreviato, 16 anni a Denis Signorato, 31 anni accusato di morte in conseguenza di altro reato per aver dato Valium e metadone alla ragazzina già minata da una polmonite, oltre che dall'assunzione di droga. 14 anni all'ex fidanzato Ahmed Guric, 35 anni marocchino, accusato di omicidio colposo, 2 anni per favoreggiamento per Maria Francesca Oliverio, di 23. Per i due uomini decisa anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il decesso, aveva accertato l'autopsia, è stato dovuto a una crisi respiratoria aggravata dall'uso di droghe. Immediatamente venne indagato l'ex compagno. Nora era ammalata, aveva un'infezione polmonare, nonostante questo da giorni la teneva con sé nello stabile abbandonato senza riscaldamento e corrente. Qui Nora è morta per asfissia tra la sporcizia e il freddo. Da giorni assumeva droga. L'assunzione di stupefacenti aveva compromesso le sue capacità respiratorie, eppure il marocchino l'aveva lasciata in quello stato quella notte andandosene.
1: Per la tua pubblicità su Radio Verona 045 96 00 241. La musica più bella, l'informazione più aggiornata e tutto lo sport veronese. Questa è Radio Verona, l'unica radio di Verona. 045 96 00 241. La tua campagna pubblicitaria in onda su Radio Verona.
4: Radio Verona Notizie.
3: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Domani iniziano le scuole, attenzionate in modo particolare via Battisti, dove c'è l'Istituto Agli Angeli e dove non ci sono più gli stalli per la sosta, tolti per far posto alla ciclabile. L'amministrazione comunale sarebbe alla ricerca di accorgimenti per limitare il più possibile i disagi ai genitori costretti ad accompagnare in auto i figli a scuola. Si parla di una convenzione speciale con il parcheggio Arena per soste brevi e dell'attivazione del pedibus, la forma di trasporto scolastico per gli alunni delle elementari e delle medie inferiori, che vengono accompagnati a piedi a scuola da adulti con le stesse modalità dello scuolabus. Sarebbero già stati individuati 2 punti di raccolta dei ragazzini. Nel cortile della scuola d'infanzia Emma Foà a San Bernardino ci sono i topi. A denunciare la situazione e le segnalazioni relative allo stato di incuria del cortile e soprattutto alla presenza appunto di roditori anche di grandi dimensioni avvistati da giorni senza che, così viene riferito, vengano rimossi. C'è un certo allarme da parte dei genitori che chiedono al comune un intervento immediato e risolutivo per garantire condizioni adeguate di igiene e sicurezza e tutelare naturalmente i bambini e il personale della scuola. È stata recuperata dalla polizia a poche ore dal fatto l'attrezzatura salvavita sottratta a un mezzo dei vigili del fuoco di Verona. Il materiale, per un valore complessivo di 30.000 euro, era stato trovato e restituito al comando provinciale. Il furto il 7 settembre alle Golosine, approfittando dell'assenza temporanea dei pompieri, alcuni ignoti avevano forzato una serrandina laterale di un'autopompa, svuotando il vano posteriore e portando via un divaricatore elettrico a batteria, una cesoia elettrica e una batteria di alimentazione universale, strumenti di ultima generazione utilizzati per estrarre le persone intrappolate nelle lamiere dopo gravi incidenti stradali. Le attività investigative condotte dalla mobile anche hanno portato all'individuazione della refurtiva, trovata in un'area incolta e ricoperta da una fitta vegetazione in via Strada Larizza, nelle vicinanze del campo nomadi di via Forte Azzano. Gli strumenti sono stati trovati nascosti tra la vegetazione ancora integri. L'incendio alla Lamarcarte di Villafranca, che ha impegnato i vigili del fuoco per giorni, ha messo in luce una volta di più la carenza di organico del comando di Verona. A dirlo in un comunicato il coordinamento dei vigili del fuoco della CGIL Funzione Pubblica. Già 2 anni fa uno studio effettuato dal comando scaligero confermava che il numero di operatori e sedi sul territorio provinciale è abbondantemente inferiore alla media nazionale e regionale e che la Valpolicella e il Villafranchese sono le aree più critiche. A inizio 2026 era stata sollecitata l'apertura di un distaccamento dalla Valpolicella, decretato da 2 anni e mai attivato. Anche il distaccamento permanente di Villafranca è stato chiesto più volte. Il sindacato chiede con urgenza alle istituzioni competenti di aprire le nuove sedi per garantire un'adeguata copertura a zone popolose e ricche di aziende e siti dedicati come l'aeroporto e gli ospedali. Da domani a domenica Casa Pound raduna attivisti e simpatizzanti per una serie di iniziative a Cadi David con musica e momenti di propaganda. Questo viene ritenuto inaccettabile da 37 associazioni veronesi che, guidate dall'AMPI, organizzano un presidio domani alle 18.30 e chiedono al prefetto di valutare l'annullamento delle manifestazioni ritenute di stampo neofascista. Alessandro Del Rico ha intervistato il presidente di AMPI Verona, Andrea Castagna.
5: Siamo preoccupati di un vento che sta crescendo nel nostro paese.

0: il rischio di crescere. Lo scopo? Portare i bambini alla conquista delle autonomie, a casa, a scuola, nel mondo. L'iniziativa rientra nel progetto triennale Scarpe con i lacci della cooperativa Ermete, selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa e cofinanziato da Fondazione San Zeno. Crescere significa anche esporsi ai rischi, una caduta, un insuccesso, ma questo favorisce una crescita della persona. La tendenza è poco focalizzata invece sulla crescita delle autonomie.
1: È tutto, grazie per l'attenzione, a risentirci.
2: La domanda di oggi è sulla raccolta rifiuti e la facciamo a una città davvero straordinaria. Ehi Verona, come butta?
3: Butta bene, se tutti facciamo la raccolta differenziata.
2: Fare la differenziata fa bene all'ambiente e fa bella la nostra città. Campagna promossa da AMIA con il contributo di CONAI e la collaborazione del Comune di Verona.
4: Serata in centro zero stress?
5: Certo, con i nuovi bus notturni di ATV. Per lavoro o per divertimento, sali a bordo del nuovo servizio notturno di ATV. Da oggi la rete delle linee 80 è più estesa e capillare, fino oltre la mezzanotte.
4: C'è un bus ogni 20 minuti e per le zone più periferiche. Scarica l'app di Scipione, il bus a chiamata. Scopri sul sito atv.verona.it gli orari e le nuove zone servite dalle linee notturne.
6: Radio Verona.
7: Meteo. Le previsioni per domani giovedì 10 settembre vedono un'area di bassa pressione insistere sulla nostra regione, determinando una giornata instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in assorbimento dalla sera con schiarite. La temperatura massima raggiungerà i 22 gradi, la minima 20. Nessuna allerta meteo presente.
8: Fuori gioco, in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature. Fuori gioco su Radio Verona. Fuori gioco, microfoni aperti sul calcio gialloblu.
9: Buonasera, buonasera a tutti, Alessandro Di Pietro, 48 ore poco più a Benevento Verona. Caro Lindo, ciao Lindo Filippi, buonasera.
10: Ciao Ale, ciao a tutti.
9: Ciao a tutti, verso la quarta giornata di Serie B, dopo le rassicurazioni con l'Arezzo, dopo quello che è stato insomma questo avvio piuttosto turbolento, no? Anche per quello che è magari l'obiettivo del Verona, o per quanti per tutti quelli che hanno pensato che l'unico obiettivo è necessariamente l'obiettivo più veloce fosse la Serie A, ma una Serie A da prendere con grande così autorevolezza e quasi con come se 2 più 2 facesse 4, in men che non si dica, è così, però insomma con tutte le variabili del caso, con tutti i pensieri del caso anche per Barone, questa quadratura del cerchio che pare si sia definitivamente trovata. 335 60 11 610 i vostri sms, 045 96 00 103, chiamate in diretta. Scrive per esempio Fabio, cominciamo subito Lindo, dice è un Verona a regime questo, se dovesse migliorare in qualche angolo del campo, in qualche fase del gioco, dove dovrebbe soprattutto crescere?
10: No, non è ancora a regime, ma il Verona cresce quando entrerà in pianta stabile Suslov, che è un giocatore che nella categoria, a mio parere, fa la differenza. Sicuramente Arruì è un giocatore bravo, però è un mediano, la mezzala, e in quel ruolo lì da trequartista è un adattato. È un adattato perché mancava Suslov. Però io mi aspetto ancora la crescita, soprattutto di Korać, che non mi ha convinto ancora al 100%. La crescita a livello fisico di Zappa, la crescita ancora di Bradaric, che domenica insieme con Zappa a mio parere è stato uno dei migliori in campo, e poi degli ultimi che sono arrivati che a me piacciono tantissimo, Iannoni, Vella, Cervone bravissimo e via, Mulatieri che è sulla strada buona. Speriamo che sia l'aria di Verona che lo possa mandare in doppia cifra dopo diversi anni che non c'era. Finalmente il mister si è fatto convinto che Livramento è un'ala destra, infatti quando lo sposta a sinistra rende il 30% di meno. E Sar è un giocatore che deve giocare dietro la prima punta, perché sulla fascia sinistra non ha nessuna, o fascia destra, non ha nessuna caratteristica. Lui è un secondo centravanti e le miglior giocate, anche di rifinitura, le fanno nella zona centrale dietro la prima punta.
9: Resta da capire che sarà di Suslov, no? Perché comunque è chiaro che deve

0: che debba giocare, non è chiarissimo ancora dove debba giocare. Ti convince quel Suslov a destra?
1: No,
0: t'ha mai convinto tanto?
1: Ah. Sai che a me non piace, lui è un giocatore, se tu guardi le giocate, lui ha fatto 2 assist. E uno che ne ha fatto una gran giocata a Iannone, che se l'è portata via, quella lì è una giocata da fuori classe. Però è un passaggio in profondità da trequartista. E poi quella palla che ha messo sul colpo di testa di Cerbone, mi sembra, sì, colpo di testa, quello lì è un passaggio che parte sempre da una zona di non dalla destra, di mezzala, perché lui si esprime meglio in quella zona lì, non c'è niente, perché lì in quella zona lì, quando tu cominci a entrare verso il centro dell'area, non sei più in zona cross, sei in zona tiro o zona di rifinitura, e lui ha tutte le caratteristiche. L'unico problema di Sullo sarebbe che migliorasse ancora Mari sul colpo di testa, però non è il suo forte, però è un giocatore che nella categoria fa la differenza, e anche nel Verona
0: qualche gol in più dovrebbe farlo, però Suslov, no?
1: Ma sicuramente li farà, perché io penso che i tiratori più forti dell'Hellas, soprattutto da fuori area, sono Livramento e Suslov, perché questo qua è una castagna da 25-30 metri, che quando la colpisce bene, poi è un brevilineo, si coordina subito, scarica bene tutto il peso del corpo sul collo del piede. È un giocatore bravo, insomma, uno che può far male, può far gol, ma soprattutto te li fa fare. Domenica l'ha dimostrato. Lasciamo perdere che l'Arezzo, che a me è piaciuto molto il primo tempo, per essere una squadra che si deve salvare, e l'Arezzo il secondo tempo era in 10, lasciamo perdere, però il Verona ha giocato bene e sinceramente c'era bisogno di vedere una squadra che, perché quando si parla di giocare vuol dire che hai la palla a tre piedi, quando si parla di difendere vuol dire che sei senza palla e devi lavorare a livello tattico, è un'altra cosa.
0: Fabietto ci manda le sue foto e l'Hellas Store con i giocatori, c'è Mulattiere, c'è Edmundson, sorrisone di Fabietto, che è veramente ovunque, però insomma ha fatto beato
1: è
0: lui.
1: Come Presemolo,
0: beato lui, mi viene da dire. Vabbè, Benevento, capitolo che apriremo fra poco. Olindo, la questione fase difensiva, no? Coraz non esattamente ancora, no? Magari troppo irruento. Edmundson con qualche divagazione non propria del suo bagaglio, dov'è che devi sistemare qualcosa? C'hai Davidovic che non stava benissimo, crescerà solo Saga, non so quanto ci sia di marginalità, credo un bel po' anche lì. Cosa ti aspetti di più da quella coppia, che mi pare possa essere quella definitiva, no?
1: Ma a mio parere Edmundson non deve approfittare della propria fisicità, deve essere qualche volta più intelligente, soprattutto anche se un attaccante va fuori zona, rientra, perché cerca di portarlo fuori. Io non lo seguo, rimango nel reparto, tengo compatto il reparto, perché poi prima o dopo devono passare da lì, lascia che giochino, possono giocare a 70 metri dalla porta, ma quando si avvicinano c'è il problema, tu devi essere compatto, perché se domenica per esempio ho visto Zappa in fase difensiva, lui sa benissimo che non è al 100%, ha fatto pochissimi falli e ha difeso molto bene. E la stessa cosa riguarda Calabrese, a Cagliari ha fatto una buona partita, però in certe situazioni non deve approfittare del suo fisico o fare interventi da fisicato.
0: Ma perché ce l'hanno anche gli altri il fisico?
1: Appunto, bravo Ale, bisogna essere intelligenti, cioè, e io dico sempre che un difensore lento, se è intelligente, può marcare un attaccante ignorante, ok? Perché il difensore lento ci arriva prima, sempre, se è intelligente. Se invece è un attaccante che non è intelligente e difficilmente va via a un giocatore che ragiona, perché nel calcio bisogna ragionare.
0: Maurizio ti fa la super domanda, insomma, una domanda un po' particolare. Secondo Lindo, con Baroni l'anno scorso ci saremmo salvati oppure no? Non so se vuoi mettere così sulla bilancia Zanetti e Baroni, oppure quel Verona era talmente disastrato che magari difficilmente si sarebbe salvato.
1: Ma diciamo che lì l'anno scorso è stato, perdonami la parola, è stato un casino completo, perché quando si va giù non è colpa del mister, è colpa di tutti, perché poi l'ha cambiato il mister, ha messo un altro mister, ha fatto peggio dell'altro, non c'è niente da fare. l'anno scorso c'è stato un giocatore,
0: dopo che ne avevi cercato un altro che era un allenatore, bravo, fra virgolette, temprato come D'Aversa.
1: Bravo. Ma D'Aversa non è venuto, è andato a Torino e ha fatto bene.
0: Però da D'Aversa a San Marco vuol dire che, insomma, non hai preso un altro D'Aversa, hai preso San Marco, e quindi sì, è una scelta rivedibile quella, no?
1: Non è, allora, diciamo che quell'anno lì di Zanetti a me, che era il dopo Baroni, non è che mi abbia entusiasmato, ma quell'anno che ci siamo salvati per il rotto della cuffia, per sei mesi non mi ha entusiasmato fino a dicembre, gennaio, neanche Baroni, perché tutto quello che vuoi, se c'è una cosa da riconoscere è il ruolo che gli ha dato a Castanos quest'anno. Lasciamo perdere la categoria, però Castanos si sta esprimendo molto bene, per me è il centrocampista, parlo di centrocampista, non di trequartista, è il classico regista, mi ricorda, come ti ho detto più di una volta, Liverani, il vecchio Liverani, quando giocava tutto di sinistro e via di seguito. Però è un giocatore che è merito del mister, se l'ha messo lì, perché sta facendo delle partite convincenti.
0: Prima della fascia, velocemente, questo amico Ale dice: come mai ti è piaciuto l'Arezzo, Olindo sotterrato poi di gol?
1: No, mi è piaciuto il primo tempo, perché quando l'Arezzo viene qua, cosa deve fare? Viene qua per un punto, viene qua per difendersi, però non ho mai visto una squadra nel primo tempo che ha sbragato. E poi si dice, ma il Verona fa fatto. Allora, il Verona nel primo tempo ha avuto quattro occasioni, ma quando una squadra si difende bene tatticamente, fai fatica anche a trovare dei varchi, a far circolare la palla. E l'Arezzo per me ha un allenatore bravo. Poi sappiamo benissimo che tecnicamente il Verona è superiore.
0: Ci faremo un attimo, fra poco, di nuovo in diretta parleremo, caro Lindo, di Alfadio Sisse. Tra poco.
1: Sì.
0: Tra poco.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610 e sei subito in onda.
3: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola: UpRent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è UpRent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
4: Ogni investimento in efficienza energetica è un investimento nel futuro della tua impresa. La Regione del Veneto sostiene gli investimenti di imprese, professionisti e lavoratori autonomi per rendere le attività più efficienti, innovative e competitive. Più efficienza, più valore per la tua impresa. Scopri le opportunità su venetocoesione.regione.veneto.it. PR Veneto FESR 2127. Azione 2.1.2.
5: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
6: Materassi Tempur. Fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Cade gli Oppi, strada statale Verona Legnago.
7: Ragazzi, pronti per la solita merenda?
8: E quale sarebbe la solita merenda?
9: La formagella di Tremosine! Buonissima e morbidissima!
7: Formagella di Tremosine, il gusto che piace a tutta la famiglia. Latte fresco e tutta la passione della nostra terra. Alpe del Garda, territorio e passione. Scopri tutti i prodotti nei migliori negozi.
2: Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Allora è facile in questo momento, non dico mettere il dito nella piaga, no, però rammaricarsi, Olindo, per quello che è stato, no? Sissé che stiamo vedendo adesso col Milan, siamo tutti quanti molto contenti, io per primo, perché poi
1: l'ho visto, sei contento te?
0: Lui era un primo anno di allievi e giocava già in primavera facendo benissimo. Però insomma ti viene il pensiero, no? Retrodatato. L'anno scorso va in prestito a Catanzaro, poi si fa male, fa benissimo a Catanzaro, due anni fa di fatto non vede il campo. I tempi di maturazione possono dirti che due anni fa non era da Serie A e l'anno scorso era da Super Serie B e quest'anno è da Milan, segnando a Juve, a Torino, al Manchester United in amichevole. Poteva essere prematuro, può esserci una crescita violenta nel giocatore, anche se poi le stimmate sono state bene o male sempre quelle. Ti chiedo se due anni fa l'avresti fatto giocare fondamentalmente.
1: Allora, tu mi parlavi degli allievi, 16 anni.
0: Era il primo anno di allievi, faceva benissimo.
1: Però ha giocato con i più grandi.
0: Sì.
1: Vuol dire che era bravo. Se gioca con i più grandi, se è bravo, può giocare anche con gli altri più grandi. Il problema è che gli allenatori ci devono credere nei giovani. Non c'è niente da fare. Poi ci può essere un giovane che è più maturo di un altro.
0: Più allenatore o più società? Io posso anche chiederti, Olino, tu mi alleni il Verona, no, però due giocatori devono...
1: Io guardo l'allenatore.
0: Il mister, quindi.
1: Io guardo l'allenatore, perché io se vedo un giocatore, un giovane, bravo, a me Amorim non piace come tecnico, perché non ha portato niente nel calcio. Però il ragazzo l'ha visto, gli ha dato fiducia. E il ragazzo lo sta ripagando. E questo deve valere per tutti. Perché è troppo comodo andare sull'usato sicuro. Sul giovane puoi rischiare, però... il giovane si brucia rimanendo seduto in panchina, non mettendolo in campo. E se il giovane è bravo, fai una partita, due partite, 10 partite, 20 partite, poi è sempre un ragazzo giovane, ma un calciatore maturo. Questo è il punto.
0: Cos'è che ti ha colpito di Sissé vedendo le movenze?
1: Il controllo di palla. Controllo di palla, l'intelligenza, la visibilità della porta, ma soprattutto il primo controllo che ha. Lui ha un primo controllo, mettiamoci d'accordo, però non è Rivellino o Pelé, lui ha un primo controllo che è per l'avversario diretto, soprattutto se è messo male col corpo, è spiazzante. Lui ha un primo controllo e si risparmia un dribbling, lui passa dal controllo al tiro.
0: Qua ha fatto con la Juve, no?
1: Bravo, che poi ha fatto un ulteriore tocco perché aveva un raddoppio lì. Poi, vabbè, la palla l'ha indirizzata giusta, perché l'ha visto il portiere dove era. È un giocatore intelligente, cioè c'è mica bisogno che lo scopra io, però i giocatori bisogna dargli fiducia. È come il nostro ragazzo, i nostri ragazzi Calabrese e De Battisti. Oh, tienili lì, cosa fanno lì? Allora Calabrese lo vuole il Padova, lo vuole la Carrarese, non è scarso. Allora se sono bravi, tienili, dagli fiducia. Lo stesso De Battisti, che mi ha sorpreso anche a me, però a Cagliari ha fatto una gran partita. Damogli fiducia a sti ragazzi qua.
0: Sta uscendo Vermesan, sta andando in Polonia, però ha allungato il contratto in scadenza nel 2027. Insomma, tanti sono un po' rammaricati, avrei tenuto Vermesan, non so, lì in questo caso ai mulattieri, ti arriva Ekuban, insomma diventa dura, poi c'è il rischio veramente che giochi poco. Poi il Verona non ha mai pensato di tenerlo, però prima doveva rinnovare il contratto, adesso l'ha fatto, partirà in quei mercati che sono aperti, quindi la Polonia. Ti chiedo se è giusto per Vermesan alla fine, con quello che è un Verona già di fatto completo.
1: Ripeto, è un giocatore,
0: però è un'altra pasta però rispetto a Sissé, dai,
1: un'altra cosa, cioè quell'altro più bravo e basta, insomma. Però come ragazzo in quel ruolo lì è interessante. E lì bisogna, sai, per il solito discorso, crederci. Adesso hanno portato, è arrivato Ekuban, che alla fine gli ha portato via il posto praticamente, perché il doppione dei mulattieri, possono giocare anche assieme. Però tutti quanti a dire, tantissima gente, ma l'abbiamo raccattato di qua, l'abbiamo raccattato di là. Non ricordiamoci che sto ragazzo qua a 32 anni viene...
0: perché era svincolato, quindi
1: sì, quello
0: che non paghi non vale.
1: Bene,
0: ormai
1: però l'ultimo campionato l'ha fatto a Genova.
0: Ormai è così.
1: E le referenze date dal mister del Genova, De Rossi, sotto l'aspetto della persona, sotto l'aspetto del calciatore, sono ottime. Poi a Genova si ragiona in un altro modo.
0: Ci sono tanti messaggi anche sulla partita di venerdì, preoccupante fino a che punto, poi chi sono i profili interessanti della primavera adesso da parte di Ale. Casagrande, che è 2009, che viene dal è campione d'Europa con l'Under 17, fa sempre la stessa cosa, però la fa bene. Adesso invito Lindo anche alle partite della primavera, così
1: adesso che c'è meno caldo vengo,
0: facciamo un ulteriore check sulla primavera. Per quanto riguarda la difesa, Tagne è più da prima squadra che in primavera, ha giocato la prima in primavera con il Monza nell'ultimo fine settimana. Per il centrocampo Peji, però Peji è un po' leggerino, così è stato etichettato, è stato così bollato, 2007 però, fra virgolette già vecchio, nel senso i 2009 sono il primo anno di primavera, i 2007
1: però
0: sono
1: gioca
0: già,
1: come un vecchio,
0: sono già oltre la primavera. Poi per il resto Akale è sempre quello, 2007 un po' va,
1: grandi qualità,
0: è un po' viene, ma è più quando va che quando viene,
1: mi sembra che a me.
0: E poi per il resto adesso non c'è quel blocco di 2006 rassicurante, no? Simionas, De Battisti, Bermesan, Pavanati prima, quello che poi è andato alla Reggiana l'anno scorso, e adesso Lumezzane con San Marco. Quindi non c'è Curti, insomma, che è giocatore forte, anche se poi a gennaio è andato alla Ternana. È dura quest'anno, è dura perché poi le neopromosse sono il Como, che fa la Youth League, che fa la Champions con lo United, con il Paris Saint Germain, con il Barcellona, per la gioia del nostro amico Gianluca Falsini, anche la nostra, e l'Empoli, che è campione d'Italia con l'Under 17. Quindi quest'anno è complessa. Posso immaginare che pensare che l'Albino Leffe sia in teoria la squadra meno attrezzata, in primavera 1 la formazione di Serie C è assolutamente una anomalia, però ha vinto bene i playoff con il Modena, e poi è una battaglia quest'anno. Poi sabato è il Milan alle 13 all'Olivieri, andate a vedere la primavera. Il resto insomma sta crescendo, sta giocando Zanin, che è un giocatore forte, l'anno scorso molto bene con gli allievi, però insomma fino adesso non ha mai visto il campo, benché assolutamente disponibile, benché il Verona avesse qualche lacuna là davanti, ha preso Conè dalla Fiorentina soltanto a mercato finito, non aveva ancora Casagrande, che era con l'Italia e i giochi del Mediterraneo, quindi però insomma fino adesso non ha giocato, magari così uscirà strada facendo. News nazionali, poi ci buttiamo verso Benevento.
2: Fuori gioco, per intervenire linea diretta 045 96 00 103, SMS e WhatsApp 335 60 11 610, e sei subito in onda. Radio Verona Notizie.
10: Buonasera dalla redazione. La politica in primo piano, il premio di maggioranza per la legge elettorale resta al 42%, non ci sarà poi alcun ballottaggio, è terminata dopo poco più di due ore la riunione degli sherpa di maggioranza sulla riforma elettorale, resta da sciogliere il nodo della cosiddetta norma anticespugli che esclude dal computo dei voti ai fini del premio i partiti sotto al 3%. La legge elettorale approderà poi in aula alla Camera il 28 settembre, secondo quanto deciso dalla conferenza dei capigruppo, mentre l'aula del Senato ha avviato l'esame della riforma. Siamo alla cronaca, sarebbe stata Valentina Panbianco a impugnare la pistola e a premere il grilletto, uccidendo il marito, la figlia disabile di 5 anni e il cane di famiglia, prima di togliersi la vita nella sua abitazione a Pietralata. La procura di Roma ha disposto una perizia chimico-balistica per chiarire fino in fondo la faccenda. Una telefonata prevista per oggi tra il cancelliere tedesco Merz e il presidente americano Trump in vista dell'anniversario dell'11 settembre è stata rinviata dalla parte tedesca, a dare la notizia al portavoce Cornelius in conferenza stampa a Berlino, precisando che il rinvio non è dovuto a problemi di agenda. L'inquilino della Casa Bianca aveva commentato con un wow che vittoria, successo storico dell'AfD in Sassonia. Stretta di Bruxelles sugli affitti brevi contro il caro casa, la proposta di regolamento presentata oggi dalla Commissione Europea prevede una serie di criteri che definirà le aree sotto pressione abitativa. Le autorità locali potranno introdurre limitazioni agli affitti brevi anche di uso turistico. Il calcio, la Champions League, dopo la sconfitta dell'Inter contro il Real Madrid ieri sera, questa sera tocca invece al Napoli, che ospita al Maradona l'Arsenal. Calcio d'inizio alle 21, vigilia anche per la Roma in Turchia, che affronterà il Fenerbahce. Domani sera alle 21 al Senigallia invece il Como debutta in Champions contro il Lipsia. È tutto, grazie per averci seguito.
11: Da 1 euro fino al 13 settembre, Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro, il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro, il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro, ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
12: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
13: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
14: Scialla, c'è Skoda.
13: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
14: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
13: Anche a settembre? Allora scialla.
15: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
16: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
17: Radio Verona. Fuori gioco. Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu.
0: Per chi segue la Champions, non io, caro Lindo, anche con orgoglio,
1: non ci credo.
0: Anche con una certa,
1: non ci credo.
0: Con una certa, non lo so, certa che sta vincendo 2-0 il Barcellona sul final del 3-1 dello Stoccarda sul Viking. Ho visto un film western ieri sera.
1: Non ci credo.
0: Sì, no, te lo giuro. Dopo ti dico il titolo, non mi viene, ma te lo dico. Allora, avete nominato Falsini giorni fa. Mi chiedevo, vedendo il Modena con un allenatore proveniente dalla Primavera Galloppa che ha vinto il titolo con la Fiorentina, come mai anche Falsini non abbia avuto un'occasione simile anche per una buona C da parte di Alberto. Gianluca è stato chiamato per la Primavera 2 del Palermo, per la Serie C del Cosenza, che non è un'alta Serie C sicuramente, e poi dal Como. È chiaro che il Como ha fatto saltare il banco, ma insomma senza neanche pensarci un attimo. Fra l'altro è un accordo pluriennale, Gianluca, e farà la Youth League praticamente in parallelo con la Champions League di Fabregas, affrontando 6 delle 8 squadre.
1: Dunque domani sera gioca contro l'Ipsia.
0: Fra 3 partite in casa e 3 in trasferta, non è esattamente parallelo, ne gioca 3, ne gioca 6 rispetto alle 8 che gioca il Como.
1: Ah.
0: Però insomma, fatto sta che male non gli va, però sicuramente se l'è meritato. Lui, devo dire, si aspettava una chiamata dal Verona, dalla prima squadra, quello ve lo posso assicurare. Poi non è detto che sarebbe stata la scelta migliore quella di Falsini, però in cuor suo Falsini avrebbe così sperato in una chiamata da parte di Sogliano. La chiamata del Verona si è limitata alla primavera, quando è stato esonerato San Marco, quando il Verona non era sicuro se fare una scelta interna oppure se prendere un altro allenatore. L'altro era Luca Rigoni, che adesso sta allenando il Legnago. Fatto sta che il Verona ha deciso per un cambio interno, promuovendo Montorio, di fatto shakerando le varie panchine senza ulteriori ingressi. E quindi per Falsini c'è stata poi la bella chiamata del Como, devo dire anche un po' anomalo. Ha vinto 3 scudetti, fra 2 con l'Under 16, uno con l'Under 17, ha fatto il record di punti con la Primavera della Roma, quindi di un settore giovanile elite, poi si è fermato in semifinale, ma ci può stare, i punti li ha fatti, il record l'ha fatto, ha mandato in gol tantissimi giocatori, però è stato fermo per un anno, non fosse arrivato il Como, magari stava fermo ancora, punto di domanda che insomma tante volte ti fanno, no? Ti chiedi perché, quale sia veramente il criterio poi dell'assegnazione di certe panchine.
1: Le conoscenze, le conoscenze in loco, non conta che tu hai la conoscenza della materia, conta le conoscenze in loco, i rapporti che hanno queste conoscenze, perché Gianluca non perché è un amico, ma è una persona preparata, seria, che si è fatto la sua grande gavetta nel settore giovanile, ha fatto bene, mentre Galloppa è molto più giovane di lui, dunque di esperienza ne ha un po' di meno, e domenica ha perso una partita, se l'è un po' mangiata
0: con l'Avellino,
1: sì, che non è che bisogna stare attenti a questa società qua, perché una società che fa 2 anni di contratto a un personaggio come Nesta vuol dire che hanno in mente qualcosa, prendono giocatori come Khedira che in Serie B possono dire sempre fare la sua e fare la differenza. però dico, tornando a Gianluca, io non avrei esitato a Verona a prenderlo, perché secondo me ci voleva in quel momento lì un'aria di rinnovamento. È arrivato Baroni, buon lavoro e speriamo che ci porti lontano.
0: Allora, domani Gianluca gioca con l'Ipsia, gioca a Rovello Porro, però non con tutte le otto di Fabbri, gioca poi col Feyenoord, va a Rotterdam col Feyenoord il 14 di ottobre, il 21 alle 13, quasi quasi sarebbe da andare, c'è Como Manchester United.
1: Andiamo.
0: A Rovello Porro.
1: A Rovello Porro, provincia di Como.
0: Di Como, poi il 4 di novembre alle 14 in casa del Lens in Francia, poi c'è Como e AEK Atene, poi Real Betis contro Como. Devo dire che è andata male, nel senso che fra le 8 che affronta il Como prima squadra sono rimasti fuori da queste le due che sono rimaste fuori sono Barcellona e Paris Saint Germain. Insomma, sarebbe stato bello, sincero, delle tre bighe becca solo il Manchester United. Insomma, giocare con
1: anche perché sono belle esperienze
0: col Barcellona e Paris Saint Germain, io non ci ho mai giocato nelle giovanili se non in prima squadra.
1: Tu eri un picchiatore,
0: io solo in prima squadra.
1: Tu eri un giocatore da campionato, tu eri un giocatore da Boca Juniors.
0: Ho saltato proprio il settore giovanile direttamente in prima squadra. Caro Lindo, Baroni ha sistemato perfettamente la squadra. Ci sono ancora dei punti che, se fossi tu l'allenatore del Verona, metteresti a posto meglio o metteresti a posto?
1: No, io direi che al momento la squadra è sistemata bene, dobbiamo solo sperare che piano piano crescano. Ripeto, non sono d'accordo nello schierare Suslov da esterno sinistro in un 4-2-3-1, perché è un trequartista puro, a 4-3-3 una mezzala sinistra pura, perché tra l'altro Suslov è anche un buon incontrista, Dunque ha delle qualità a livello tecnico eccelse e anche a livello difensivo importanti. Però direi, insomma, che il ragazzino che è arrivato, vedi, il ragazzino 20 anni, due gol, ma se non gioca non fa due gol.
0: Cerbone dice.
1: Insomma, questo è un'ala.
0: Ti piace Cerbone? Sì.
1: Ma questo a me è l'ala destra, io sono ancora non sono fatto per il calcio moderno, sono fatto per l'ala destra, l'ala sinistra, il centravanti. E questo, quando parte, lui è agile, è veloce, è agile. Domenica ha fatto un gol, il secondo, su un assist, un controllo sbagliato
0: di Mulattieri,
1: però lui l'ha capita, si è infiltrato, poi l'ha cacciata di collo pieno destro sotto la traversa. Questi sono bei gol, perché sono i gol che gonfiano la rete, sono i gol romantici. È bravo.
0: Allora, una piccola cosa su Tagne, l'ultimo rigore 2008, francese, ha firmato un contratto fino al 2028, ci crede il Verona. L'ultimo rigore con l'Entella, non mi ricordo chi segna, ma lui parte dalla metà campo come se avesse vinto la Champions League, entusiasmo da vendere, come De Battisti, partiamo da lui, partiamo da lì, il resto verrà da parte di Paolo. Fra l'altro, su De Battisti ci eravamo posti qualche domanda legata alla fase difensiva, non esattamente straordinaria in primavera, no? Anche quel piede sinistro che è solo quello sinistro senza mai andare sul destro, abbiamo visto che c'è qualche forse difformità, qualche errore,
1: c'è ancora quel
0: da settore giovanile, no? Insegnagliele prima queste cose qua, se non farlo arrivare a 20 anni con queste lacune.
1: Bisogna insegnare negli esordienti ai giovanissimi, però per insegnare il gesto tecnico bisogna conoscere il gesto tecnico, farlo applicare e poi saperlo correggere, perché un conto è insegnare, un conto è limitarsi ad allenare.
0: Allora, ciao Ale Olindo, frega niente a Francesco del Lussemburgo dei Giovani, che squadra è il Benevento, istruzioni per l'uso, punto e a capo. Olindo, Benevento.
1: Benevento è una squadra di giovani, di discreti giovani, diciamo, perché c'è tra l'altro ha un giocatore che a me piace molto, Prisco, che è squalificato perché ha preso due gialli. È una squadra che ha fatto bene.
0: Stato espulso con l'Ascoli.
1: Sì, è una squadra che ha fatto bene, però ha beccato rigore all'84esimo, che ha fatto gol di Brunori. È una squadra che gioca 4-2-3-1 e che poi ha finito la partita a 4-3-2. Dunque mi sembra che Flores a livello tattico anche abbia le idee chiare nel saper difendere e saper attaccare.
0: Tu l'avresti mai detto che Flores sarebbe diventato l'allenatore?
1: No, perché era troppo bravo a giocare, perché aveva dei numeri, però sai, così perché poi dicono sempre, ma i migliori, quelli più predisposti sono i centrocampisti, nei portieri, negli attaccanti, invece non è vero, perché insomma si è dimostrato. Dino Zoff per me era stato uno di, a parte che Dino era, sapeva fare tutto, sapeva fare il presidente, l'allenatore, il commissario tecnico e via di seguito. Però di Floro Flores non me lo sarei mai aspettato, che tra l'altro anche lui il suo, ha fatto la sua esperienza nel settore giovanile. Ah, sì.
0: Sai che assomiglia a Floro Flores come percorso? Stellone. Stellone ha un anno in più di contratto, ha un anno con il Frosinone. Decide di smettere, il Frosinone dice ti tramuto l'anno di contratto che hai in più anni da allenatore delle giovanili. Lui vince il campionato Beretti, se non sbaglio, di Lega Pro, va in Serie B, va in prima squadra, viene promosso in Serie A, diventa allenatore di Serie A. Poi non dico che non sia allenatore di Serie A, adesso allena la Vispesa, era un contratto lunghissimo, stranamente, Stellone fino al 2030, 2000, anche di più, non lo so, Vispesa gli ha fatto un contratto quasi a vita, però lo vedi e dici... è lì per un rimbalzo strano, magari logico, poi non vuol dire che tu non l'abbia, però non me, meriti di allenare. Però,
1: secondo me le squadre di Floro Flores fanno un gioco più fantasioso, mentre il gioco di Stellone
0: era, era 4-4-2 una volta.
1: Quindi, sì, ma era un gioco più... Ah, poi adesso è passato alla difesa 5 anche lui, perché io intanto do un'occhiata alla Serie C, e è un gioco più pratico. Comunque, il problema di domenica, di venerdì, è che il Benevento ha fatto 2 gol, ne ha subiti 4, ha fatto 3 partite, ne ha pareggiata 1, ne ha perse 2. Domenica arriva il Verona e gioca a Benevento in casa per vincere.
0: 2030 Stellone.
1: Vedete?
0: Alla Vispesa.
1: Ecco, comunque io penso che troveremo una squadra che gioca a 4-2-3-1. C'è una vecchia volpe dietro, che è il nostro amico Scognamiglio.
0: Eh sì.
1: Insieme all'altro difensore lì.
0: E c'è Caldirola, Caldirola è una parabola particolarissima.
1: Però è in panchina adesso, perché domenica ha giocato Sernicola, Scognamiglio, sì. Saio e Beruato, che è figlio d'arte.
0: L'ex della Cremonese, no? È il buon Sernicola, Beruato figlio dell'ala, no? Del Toro, di tanto tempo.
1: Sì. Ma sì, che era un terzino ala, sì. Ecco, perché giocavano con la difesa a 5.
0: Caldirola, una parabola particolare, perché l'anno scorso lui si è di fatto rintanato attorno alla sua Milano, alla Folgore Caratese, che poi ha vinto il campionato di Serie D nel girone proprio
1: insieme con Tremolada,
0: del Caldiera con Tremolada, che adesso è andato a Cerlis Musane con grandi nomi, ex della Cittadella come Diav, la tirola dell'attaccante, fece anche gol col Verona nel 2019 all'andata, una partita del tombolato da 0-2 poi a 3-0 al Bentegò di Branca, però insomma, Caldirola va a gennaio al Benevento, va in Serie C, quindi fa Serie D, torna a casa di fatto, poi dalla Serie D va in Serie C, vince il campionato, va in Serie B e resta in B. Poteva così fermarsi ai professionisti, invece è sceso nei dilettanti, poi ha fatto questo doppio salto in avanti. Faccio 3 nomi: Davidovic, Susolo e Mulattieri sono i migliori del Verona Olindo. Quali trio tu prenderesti in considerazione? I 3 giocatori più forti del Verona
1: in questo momento qua.
0: Davidovic, perché però? Questo amico ci mette Davidovic.
1: Ma in questo momento qua io direi che Susolo, perché fa la differenza. Castanos, perché fa la differenza al centrocampo quando gioca, e l'ha fatta anche domenica.
0: E le buone.
1: Lasciamo stare, questo qua
0: le
1: Borne. E poi secondo me una cosa interessante sono i due, Lella e Iannone, perché Iannone a me piace molto, è un Gattuso sto qua. Però domenica ha fatto bene, ma se guardiamo le giocate di Suslo, anche sul gol di Iannone, gli ha dato una palla alla calciata come colpire con la stecca da biliardo. È bravo,
0: insomma. Con nonchalance,
1: però volevo finire il discorso di dire,
0: scusa, il Benevento, no?
1: Allora Prisco è squalificato, Maita ci sarà sicuramente, che è un grande incontrista, e poi c'ha i tre trequartisti, la Mesta, Tuminello, che è una vita che gioca in e che Rubini.
0: Tuminello è un settore giovanile della Roma, è rimbalzato 750 volte davanti ai miei occhi, io no, non ce la faccio più a sentire Tuminello,
1: non che è male,
0: un vecchio obiettivo del Chievo, era un centravanti, poi si è un po', però era un, cioè, veniva dal settore giovanile della Roma, giocatore che poi non si è mai espresso per quello che sembrava potesse essere il suo reale potenziale, però dovunque mi giro e trovo Tumminello e Millico. Comunque lui, ti ricordi Millico, quello del Torino? Adesso che poi si è un po' perso.
1: Quello era un ala sinistra. Io l'avrei sempre voluto a Verona.
0: Bel giocatore.
1: Ala sinistra, finito in Serie C.
0: Bel giocatore. Ce la faremo a gennaio a prendere un discreto attaccante centrale da parte di Franco, ma serve un attaccante centrale al Verona?
1: E vediamo da qua a gennaio.
0: Vediamo Ekuban, no?
1: Come
0: va?
1: Appunto, ripeto, guardate che Ekuban viene dalla Serie A. Cioè, e ha fatto anche qualche gol importante a Genoa. Cioè, non capisco tutto questo pessimismo.
0: Perché è arrivato gratis.
1: Vabbè, ho capito. Vabbè, no,
0: se prendevi De Pietro a 10 milioni ed Ekuban gratis,
1: e Olindo a 30,
0: eri meglio tu. No, è così. Un po' sì.
1: Vabbè, comunque.
0: Un po' si valuta adesso.
1: Viene dalla Serie A.
0: Semplicemente per quanto si è speso.
1: Posso capire se è svincolato venendo dalla Serie B, ma viene dalla Serie A. E mi sembra che negli ultimi anni c'è stato volentieri, spesso e volentieri in Serie A. Sì, in panchina ma anche in campo.
0: Millico è al Desenzano.
1: Eccolo lì. Alla sinistra, bravo.
0: Giocatore bravo.
1: Avrà 30 anni adesso.
0: Anche se si è un po' attorcigliato sul contratto.
1: Ha avuto dei infortuni importanti.
0: Sì, è vero. Però al Chievo prima deve rinnovare col Torino e poi arriva, poi se non rinnovo. Intanto è passato tempo, non ha mai giocato. Quanto è importante, tante volte, chi per motivi diversi, magari giovane che non lanci subito, o uno che si va così a intorcolare in mezzo al contratto. Poi passano gli anni, passa il tempo e non sei più giovane, questa è la verità.
1: Perché ascoltano le persone sbagliate. No. Io faccio un esempio. Verona in Serie B. Se io fossi un giocatore, ma non perché sono tifoso del Verona, ma se io avessi 20 anni, mi propongono di venire a Verona, vengo subito a Verona. Con la storia che ha la società del Verona e via di seguito, ma vengo subito a Verona io. Ma guarda quanta gente è venuta a giocare a Verona e poi sono rimasti a Verona, perché a Verona si vive bene.
0: Ma noi siamo sempre quelli, io infatti noi abbiamo, credo che ci sia una regola che abbiamo un po' ideato fuori gioco, che è quella di chiedersi quando c'è il dubbio, ha più dato il giocatore al Verona o ha più dato il Verona al giocatore? Devo dire che al 70% delle volte, se non l'80%, ha più dato il Verona al giocatore che il giocatore a Verona. Non so quante eccezioni ci possono essere, però tante volte è facile dire, anche Davidovic, torno volentieri perché amo Verona, grazie. 7 anni, sei cresciuto a Verona, famiglia a Verona, sei a Verona, per me Davidovic ha più ricevuto che dato, poi anche dato, per carità. Si sminuisce tante volte il valore della piazza, il valore della piazza. Della società. Dove saresti se non ci fosse il Verona? Fatevi questa domanda.
1: Le piazze storiche, la Sampdoria è in Serie B, ma è la Sampdoria.
0: Però è Serie A.
1: La Sampdoria c'è un pubblico da Serie A, non c'è niente da fare. Le piazze non sono tutte uguali.
0: Con tutto il rispetto per Lecce, tanti hanno detto a Sogliano, quando ti ricordi c'era Lecce che gli aveva fatto quell'offerta anche piuttosto interessante, meglio Verona in Serie B che Lecce in Serie A. Poi Lecce è una bella piazza, però l'esperto di mercato, l'esperto di calcio, il direttore sportivo, il procuratore ha detto fondamentalmente a Sogliano, non che dovesse spostare la scelta di Sogliano, però il riassunto è stato meglio Verona in Serie B, anche con una proprietà magari non esattamente straordinaria, con tutti i suoi limiti, che Lecce in Serie A. Con tutto il rispetto, ripeto, per una bella società come il Lecce, al di là della bella vittoria, una cosa importante è che domenica non abbiamo preso gol, Arezzo ne aveva fatti due al Palermo da parte di Gaetano. Olindo, ma Ekuban può fare il bomber, perché stiamo cercando la lista dei nomi per fare 60 gol che vuole Baroni. Baroni ha detto, si va in Serie A segnando dai 60 ai 65 gol, mi devi fare adesso in un minuto tutta la ripartizione dei gol per filo e per segno fino ad arrivare a 60, faceva 62,
1: ma lì intanto devi vedere.
0: Però è vero questa puntualizzazione, Pavel è giocatore bandiera, ma Pavel è mosca bianca in mezzo al profondo, no, giocatore bandiera nel senso che va a coprire anche una delle due caselle che non è così facile da coprire, 4 stagioni con la tua società, quindi Perilli, quindi Davidovic, quindi bandiera vera, romantica, però bandiera anche di comodo, perché non erano tanti quelli che potevano riempire quella casella. Dimmi Olindo, 60,
1: no, a me sinceramente piace che un attaccante minimo vada in doppia cifra, minimo, e questo riguarda l'esterno destro, l'esterno sinistro, il centravanti e la seconda punta, però bisogna vedere che fluidità di manovra hai, che rifornimenti puoi dare, perché tu puoi avere il miglior centravanti del mondo, se la palla non arriva o arriva sporca, questo ne fa pochi di gol. Poi ci vuole anche la qualità. Però ritornando al discorso che dicevi te, ha dato di più il giocatore, ha dato di più la società, io mi ricordo,
0: la facciamo una volta,
1: no, io mi ricordo
0: per nome la facciamo,
1: è stato un giocatore che è stato un anno qua a Verona, è stato Dirceu,
0: sì,
1: un fuoriclasse, lui ha ricevuto tanto da Verona, ma ha dato tanto a Verona in un anno, e a Verona gli hanno sempre voluto bene, sai perché? Perché era la persona più umile del mondo in campo, e era un lottatore senza palla,
0: ed era Dirceu,
1: imparare.
0: Allora, giusto per l'alter ego di Dirceu può essere Millico, perché Paolo tira fuori un aneddoto, dice: mi fa venire in mente che Millico, appena firmato il contratto da professionista con il Torino, si presentò all'allenamento con la Porsche, solo che ha trovato il signor Mihajlovic, che garbatamente gli ha detto di andare via e di tornare il giorno dopo con un'altra macchina.
1: Beh, ma io non sono d'accordo.
0: Perché?
1: No, perché il problema non è lui che viene al campo con la Porsche, si vede che se la può permettere. Il problema è Mihajlovic, pace l'anima sua, che gli contesta perché lui viene in Porsche. Mica capito, se c'ha la Porsche può andare in Porsche.
0: No? Però il ragazzino, secondo me,
1: ma cosa c'entra?
0: Più con le orecchie basse vuole.
1: Allora, c'è stato un professionista qua a Verona, che io conosco molto bene, e lui, quando andava all'allenamento del Verona, andava in Porsche perché la trovava più comoda a casa. Qualcuno, ma viene col Porsche a 19 anni, 20 anni, e io gli ho detto a questo, guarda che il problema non era tu che avevi il Porsche, il problema è che aveva invidia di te che avevi il Porsche.
0: Chissà,
1: non ho mica capito io.
0: Spero
1: meglio per lui,
0: dice questo amico, nel duo Mossar, che non è il Mossad ma Moschera Sar, per fare 20 gol, 10 a testa, che sarà di Moschera, Lindo?
1: Ma non lo so perché allora è un attaccante completamente diverso da tutti e
0: quattro.
1: Quando
0: dice Parigini, non so se si riferisce alla Porsche, ce l'aveva Parigini e non Milico. Francamente sto
1: Parigini, quello giocava nel Chievo?
0: Sì, non benissimo, faceva un'intervista a Tutto Sport dicendo perché non gioca nel Chievo, insomma ne disse tutti i colori a Maran, e Maran non faceva giocare più. Come fece Agroppi con Graziani nel Torino dello Scudetto, non ricordo di Agroppi e di Graziani, insomma aiutatemi voi con aneddoti.
1: Graziani aveva il suo carattere, però non è che l'altro era uno stinco di santo ad Agroppi.
0: Allora, ciao Alessandro Lindo, Verona in A, B o C da molto, quanti giocatori sono fermati a vivere qui? Tanti, e questa è la dimostrazione da parte di Simone, ed è una grande verità, no? Anche perché poi l'iter del giocatore qual è? Man mano che ti avvicini verso fine carriera, ti avvicini verso casa, per tanti invece è stato a Parigino aveva il macchinone, so che c'era anche Millico, Parigino aveva il macchinone, Beato lui, che sai che ha fatto Parigini, è uno di quelli bravi.
1: Non so se gioca a Perugia da quelle parti lì, gioca in C comunque.
0: 20 gol Mulattieri, 10 Compagnon, 7 Ekuban, 5 Sar, 5 Moschera, 13 rimanenti fra centrocampisti e difesa, scrive questo amico. Speriamo, grazie Olindo.
1: Grazie a te.
0: Grazie
1: Ale.
0: A voi tutti, le ultime di cronaca fra poco, Porsche o non Porsche, ci sentiamo naturalmente domani, poi venerdì la partita. Buona serata a
1: ciao
0: voi
1: tutti.
0: Da Alessandro De Pietro.
17: Su Radio Verona, fuori gioco. Microfoni aperti sul calcio gialloblu. Fuori gioco in collaborazione con Apprente di Scaligera Service, leader del sollevamento e del noleggio attrezzature.
18: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. Apprent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è Apprent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
19: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua.
18: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
20: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
21: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
20: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
21: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
20: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
22: Funivia Malcesine Montebaldo, da sempre punto di riferimento per i turisti e gli escursionisti dell'area gardesana. Trekking, mountain bike, parapendio, nordic walking, ristorante e bar attrezzati in un paesaggio meraviglioso che regala panorami mozzafiato. Scopri sui nostri social le nostre offerte e i nostri imperdibili eventi. Funivia Malcesine Montebaldo, dal lago al cielo, un sogno colorato di azzurro.
23: Risparmiare in bolletta con i raggi solari? Con Veep Energy si può. Impianti fotovoltaici certificati Tesla e SunPower garantiti e al miglior prezzo per aziende e privati. Veep Energy. Ci trovi su veepsolar.it.
24: Hai guardato il volantino prima, vero?
25: Compralo subito, è 3x2.
24: Il 3x2 finisce stasera?
25: L'hai presa la Fidelity Card?
26: Con la Fidelity Card ti costa meno.
25: Hai visto che è sotto costo?
24: È a metà prezzo. Prendine due.
25: Sbrigati, l'offerta scade oggi.
27: Fare la spesa non deve essere complicato. Vieni da Rossetto e scegli tra oltre 30.000 prodotti selezionati con cura, ogni giorno al prezzo più basso. Ipermercati e supermercati Rossetto. Da sempre la spesa senza pensieri.
28: I giornalisti dell'Arena raccontano Verona e i veronesi del 1866, anno di nascita della testata. E se siete abituati a leggerci, ora potete anche ascoltarci. Io sono Simone Antolini e insieme ai colleghi del giornale vi accompagnerò in un viaggio tra i grandi ambiti che hanno costruito l'identità della nostra città. Cronaca, cultura, economia, sport, società e territorio. Con l'Arena racconta Verona, 160 anni della nostra storia, disponibile su tutte le piattaforme pop. Podcast.
29: Sono le 20 in punto.
30: Ora esatta, in collaborazione con...
21: Acquistare un macchinario conviene davvero? Certo che no! Per ogni tua necessità di lavoro, la risposta è una sola. App Rent. Mezzi e attrezzature all'avanguardia per aziende e privati. Stessa operatività, ma con costi certi ma flessibili. Dalla consulenza alla consegna operativa, un servizio affidabile e continuativo. Il noleggio è App Rent. Nelle sedi di Verona, Mantova e Trento.
30: Verona Top News.
31: Per la morte di Nora, trovata a cadavere nel gennaio 2025 in un appartamento disabitato di una casatera a San Bonifacio, tre condanne per 32 anni complessivi di carcere. La sentenza del giudice del Tribunale di Verona Paola Vacca, al termine del rito abbreviato, 16 anni a Denis Signorato, 31 anni accusato di morte in conseguenza di altro reato per aver dato Valium e metadone alla ragazzina già minata da una polmonite, oltre che dall'assunzione di droga. 14 anni all'ex fidanzato Ahmed Guric, 35 anni marocchino, accusato di omicidio colposo, 2 anni per favoreggiamento per Maria Francesca Oliverio, di 23. Per i due uomini decisa anche l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Il decesso, aveva accertato l'autopsia, è stato dovuto a una crisi respiratoria aggravata dall'uso di droghe. Immediatamente venne indagato l'ex compagno. Nora era ammalata, aveva un'infezione polmonare, nonostante questo da giorni la teneva con sé nello stabile abbandonato senza riscaldamento e corrente. Qui Nora è morta per asfissia tra la sporcizia e il freddo. Da giorni assumeva droga. L'assunzione di stupefacenti aveva compromesso le sue capacità respiratorie, eppure il marocchino l'aveva lasciata in quello stato quella notte andandosene.
32: Materassi Tempur, fatti trasportare in un mondo di vero relax. La continua ricerca di materiali innovativi ha reso il marchio Tempur famoso in tutto il mondo, conquistando milioni di persone. All'interno dello showroom potrai toccare con mano le prestigiose collezioni Tempur, che rappresentano un equilibrio perfetto tra qualità e comfort. Scegli i nostri materassi Tempur, così potrai dormire meglio, più a lungo e profondamente. Ti aspettiamo da Galvan Mobili, a Ca degli Oppi, strada statale Verona Legnago.
30: Radio Verona Notizie.
2: Ben ritrovati da Silvia Beltrami. Domani iniziano le scuole, attenzionate in modo particolare via Battisti, dove c'è l'Istituto Agli Angeli e dove non ci sono più gli stalli per la sosta, tolti per far posto alla ciclabile. L'amministrazione comunale sarebbe alla ricerca di accorgimenti per limitare il più possibile i disagi ai genitori costretti ad accompagnare in auto i figli a scuola. Si parla di una convenzione speciale con il parcheggio Arena per soste brevi e dell'attivazione del Pedibus, la forma di trasporto scolastico per gli alunni delle elementari e delle medie inferiori che vengono accompagnati a piedi a scuola da adulti con le stesse modalità dello scuolabus. Sarebbero già stati individuati 2 punti di raccolta dei ragazzini. Nel cortile della scuola d'infanzia Emma Foà San Bernardino ci sono i topi. A denunciare la situazione e le segnalazioni relative allo stato di incuria del cortile e soprattutto alla presenza appunto di roditori anche di grandi dimensioni avvistati da giorni senza che, così viene riferito, vengano rimossi. C'è un certo allarme da parte dei genitori che chiedono al comune un intervento immediato e risolutivo per garantire condizioni adeguate di igiene e sicurezza e tutelare naturalmente i bambini e il personale della scuola. È stata recuperata dalla polizia a poche ore dal fatto l'attrezzatura salvavita sottratta a un mezzo dei vigili del fuoco di Verona. Il materiale, per un valore complessivo di 30.000 euro, era stato trovato e restituito al comando provinciale. Il furto il 7 settembre alle Golosine. Approfittando dell'assenza temporanea dei pompieri, alcuni ignoti avevano forzato una serrandina laterale di un'autopompa, svuotando il vano posteriore e portando via un divaricatore elettrico a batteria, una cesoia elettrica e una batteria di alimentazione universale, strumenti di ultima generazione utilizzati per estrarre le persone intrappolate nelle lamiere dopo gravi incidenti stradali. Le attività investigative condotte dalla mobile anche hanno portato all'individuazione dell'area furtiva, trovata in un'area incolta e ricoperta da una fitta vegetazione in via Strada Larizza, nelle vicinanze del campo nomadi di via Forte Azzano. Gli strumenti sono stati trovati nascosti tra la vegetazione ancora integri. L'incendio alla Lamarcart di Villafranca, che ha impegnato i vigili del fuoco per giorni, ha messo in luce una volta di più la carenza di organico del comando di Verona. A dirlo in un comunicato il coordinamento dei vigili del fuoco della CGL Funzione Pubblica. Già 2 anni fa uno studio effettuato dal comando scaligero confermava che il numero di operatori e sedi sul territorio provinciale è abbondantemente inferiore alla media nazionale e regionale e che la Valpolicella e il Villafranchese sono le aree più critiche. A inizio 2026 era stata sollecitata l'apertura di un distaccamento dalla Valpolicella, decretato da 2 anni e mai attivato. Anche il distaccamento permanente di Villafranca è stato chiesto più volte. Il sindacato chiede con urgenza alle istituzioni competenti di aprire le nuove sedi per garantire un'adeguata copertura a zone popolose e ricche di aziende e siti dedicati come l'aeroporto e gli ospedali. Da domani a domenica Casa Pound raduna attivisti e simpatizzanti per una serie di iniziative a Cadi David con musica e momenti di propaganda. Questo viene ritenuto inaccettabile da 37 associazioni veronesi che, guidate dall'AMPI, organizzano un presidio domani alle 18.30 e chiedono al prefetto di valutare l'annullamento delle manifestazioni ritenute di stampo neofascista. Alessandro Del Rico ha intervistato il presidente di AMPI Verona, Andrea Castagna.
3: Siamo preoccupati di un vento che sta crescendo nel nostro paese, in cui sono state sdoganate parole che riteniamo offensive sia da un punto di vista costituzionale sia da un punto di vista della storia del nostro paese, in questo caso anche di Verona. Verona è medaglia d'oro premiata al valor militare per la resistenza, non ha bisogno appunto di essere considerata un luogo dove queste parole, queste organizzazioni neofasciste, con termini che utilizzano, possa trovare albergo.
2: Da domani in 4 comuni del Veronese parte la campagna di sensibilizzazione Il rischio di crescere. Sentiamo di che cosa si tratta da Tiziana Bronzato.
4: San Pietro in Cariano, Fumane, Pescantina, Sant'Anna d'Alfaedo. Installazioni poste nei pressi di scuole, parchi, istituzioni, cartoline e poster distribuiti nelle biblioteche e studi medici. È la campagna di sensibilizzazione Il rischio di crescere. Lo scopo? Portare i bambini alla conquista delle autonomie, a casa, a scuola, nel mondo. L'iniziativa rientra nel progetto triennale Scarpe con i lacci della cooperativa Ermete, selezionato da Con i Bambini nell'ambito del Fondo per il contrasto alla povertà educativa e cofinanziato da Fondazione San Zeno. Crescere significa anche esporsi ai rischi, una caduta, un insuccesso, ma questo favorisce una crescita della persona. La tendenza è poco focalizzata invece sulla crescita delle autonomie.
2: È tutto, grazie per l'attenzione, a risentirci.
1: Meteo.
5: Le previsioni per domani giovedì 10 settembre vedono un'area di bassa pressione insistere sulla nostra regione, determinando una giornata instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge in assorbimento dalla sera con schiarite. La temperatura massima raggiungerà i 22 gradi, la minima 20. Nessuna allerta meteo presente.
1: Radio Verona Flashback.

0: Da 1 euro fino al 13 settembre Samsung regala Samsung. Se spendi almeno 549 euro in prodotti Samsung, ti regaliamo lo smartphone Galaxy A17 128 giga. Con almeno 999 euro il Galaxy Tab A11 Plus 128 giga. Con almeno 1499 euro il Galaxy Watch 9 40 mm. E se spendi almeno 1999 euro ti regaliamo lo Smart TV OLED 55 pollici. 1 euro.
1: Operazione premi. Dettagli e regolamento in negozio online.
2: Con SumUp i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre. Il negozio dove sanno già cosa stai cercando. Il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di SumUp siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli SumUp.
3: Radio Verona.

0: Radio Verona Flashback. Selection. I ricordi di ieri li ascolti oggi.
1: What did she say?

0: Dal 10 al 14 settembre torna la Sagra del CEO. Chioschi gastronomici, la domenica anche a pranzo. Aperi sagra musicale nel weekend e ogni sera un evento. Giovedì, latinoamericano con Sueño Latino. Venerdì, disco 90-2000 con DJ Elen. Sabato, orchestra con i Magnifici. Domenica e lunedì, ballo in piazza con Katia Belli, Raff e Jade. Vi aspettiamo al Chievo, Verona, dal 10 al 14 settembre.
1: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
2: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
3: Trasporti, facchinaggio, logistica, distribuzione merci.
2: Organizzazione congressi, servizi fieristici, manifestazioni culturali.
3: Pulizia e manutenzione spazi verdi.
2: Cooperativa Verona 83, i migliori servizi per aziende e privati. Un referente unico per tutte le attività, con oltre 30 anni di professionalità.
3: Verona83.it, in via Enrico Fermi 61, a Verona.
4: www.titospec.it.
5: Cosa fai tesoro?
4: Acquisto l'autentico spec delle Dolomiti direttamente online.
5: Guarda quante bontà, delizioso spec, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
4: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Spec basta un click.
6: Benevento, il Verona ha deciso ad allungare la serie dopo il pareggio di Padova, dopo la vittoria al Bentegodi contro l'Arezzo. Quarta giornata di andata di Serie B, stadio Ciro Vigorito, venerdì 11 settembre. Benevento contro Hellas, fischio d'inizio alle 21, prepartita dalle 20.30 in diretta su Radio Verona.
3: In collaborazione con...
7: I tuoi occhi meritano il meglio. Affidali ad Ottica Tecnocontact. Da 50 anni, tradizione di famiglia.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Ora esatta, in collaborazione con...
2: Un riposo conveniente di qualità, solo Formaflex te lo dà.
3: E adesso da Formaflex il riposo di qualità è anche super conveniente. Tutto vero, solo per un breve periodo da Formaflex trovi sconti straordinari. Letti fino al meno 70%, materassi fino a meno 70%, poltrone relax fino al meno 70%. Formaflex lo trovi nei megastore di Verona, Sona, Vago di Lavagno e Legnago. www.formaflex.info.
4: Meteo. Le previsioni per domani giovedì 10 settembre vedono un'area di bassa pressione insistere sulla nostra regione, determinando una giornata instabile con deboli piogge un po' su tutti i settori, in intensificazione dal pomeriggio. Nello specifico domani a Verona avremo cieli molto nuvolosi o coperti con deboli piogge, in assorbimento dalla sera con schiarite. La temperatura massima raggiungerà i 22 gradi, la minima 20. Nessuna allerta meteo presente.
5: Verona, ogni giorno si sente su un'unica radio. Radio Verona, l'unica radio di Verona.
1: Radio Verona, flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente sull'arena.it.

0: Radio Verona.
1: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Con Samab i posti che ami hanno ancora più valore. Il parrucchiere dove vai sempre, il negozio dove sanno già cosa stai cercando, il bar dove tengono l'ultima brioche proprio per te. Sono i posti dove ami tornare e che rendono vivo il tuo quartiere. Noi di Samap siamo al fianco delle attività locali e di chi le sceglie. C'è un mondo che ti aspetta. Scegli Samap.
0: Radio Verona.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobile Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: Funivia Prada Costabella. Sali con noi sul Monte Baldo fino all'altitudine di 1850 metri. Con la funivia da Prada al rifugio Mondini Turri e la seggiovia fino a Costabella scoprirai gli splendidi panorami sulla pianura padana, lago di Garda e arco alpino. Potrai passeggiare in uno degli ecosistemi floreali e faunistici più ricchi d'Europa. Orario dalle 9 alle 18. Funivia Prada Costabella. Sopra il lago, prima del cielo.
9: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
10: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Chiamare Radio Verona? Facilissimo. Linea diretta 045 96 00 103. Radio Verona 045 96 00 103. Partecipare ai nostri programmi, parlare con i conduttori, condividere le tue emozioni. Chiama il numero 045 96 00 103 e sei subito in onda su Radio Verona, l'unica radio di Verona. Radio Verona Flashback.

0: Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo tanto zero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla!
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con Tanzero, anticipo zero e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Skoda a Verona è nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
5: Dal 9 al 15 settembre torna la sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala. Tutte le sere stand gastronomici coperti con piatti della tradizione. Il 9 Cristina D'Avena, il 10 Gianmarco Bagutti, l'11 DJ Iano, il 12 90 Wonderland, il 13 Chiara Francini presenta il nuovo libro, alla sera Orchestra Incanto, il 14 Orchestra Filadelfia, il 15 Orchestra Sonia Mori e Lotteria. Sagra dell'Anara Pitanara, a Tarnassia di Isola della Scala, Verona. Info sui social, in collaborazione con Grafiche GB a Isola della Scala.
6: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
1: Scialla, c'è Skoda.
0: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
1: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
0: Anche a settembre? Allora scialla.
2: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Skoda a Verona è Nuova Veronauto, in via Gardesane 13.
4: Mamma Mobil Discount, vieni in bassa qua, vieni a risparmiare.
5: Strepitose sono le nuove offerte al Mobil Discount, proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione, vieni in basso a Quar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811.
6: www.titospec.it.
7: Cosa fai, tesoro?
6: Acquisto l'autentico speck delle Dolomiti direttamente online.
7: Guarda quante bontà, delizioso speck, salami e tanti altri salumi prodotti secondo le antiche ricette di famiglia e arrivano direttamente a casa nostra.
6: www.titospec.it. Per acquistare i prodotti e le specialità di Tito Speck basta un click.
8: 160 anni di storia, uno sguardo sempre rivolto al futuro. Per il suo anniversario, l'Arena presenta Dialoghi d'autore, capire il presente, raccontare il futuro. In questo appuntamento, il direttore Massimo Mamoli incontra Agnese Pini, direttrice quotidiano nazionale, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino. Un confronto tra grandi firme del giornalismo italiano, per andare oltre le notizie, tra domande e approfondimento. Dialoghi d'autore, verso il 12 ottobre, giovedì 17 settembre alle 18.30, alla Tenuta San Martino di Legnago. Iscriviti gratuitamente su larena.it.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: Radio Verona. www.radioverona.it.
2: Radio Verona Flashback.

0: strepitose sono le nuove offerte al Mobile Discount. Proposte innovative per tutte le tasche, con la simpatia e professionalità di sempre. Oltre il 60% di cucine, arredi, reti e materassi, tavoli e sedie in pronta consegna a prezzi imbattibili. Non aspettare, cogli l'occasione. Vieni in Basso Acquar. Chiamare per appuntamento 045 803 1811. Il calore del legno, un'atmosfera unica. Per le tue feste aziendali e private, scegli la nostra splendida sala eventi. Vivi l'emozione con hotel, ristorante e birrificio artigianale. Pietralba, nel cuore delle Dolomiti, a 1500 metri, tra boschi e picchi rocciosi. Un contesto mozzafiato. Prenota oggi la tua rinascita.
1: Dietro ogni respiro c'è una storia da raccontare. Respiriamo almeno 20.000 volte al giorno, ma spesso nemmeno ce ne accorgiamo. Chi è malato di fibrosi cistica dà valore a ogni respiro, perché per loro respirare diventa ogni giorno più difficile. I nostri ricercatori lavorano incessantemente per trovare una cura per tutti. Il ciclamino è il simbolo di questa ricerca. Per saperne di più, vai su www.fibrosicisticaricerca.it.

Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

ti informa, ti informa, ti diverte, ti diverte. È la tua musica, è la tua musica. Radio Verona, Radio Verona, l'unica radio di Verona.

0: d'estate.
1: Radio Verona, Radio Verona.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanti.

certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare.

sei proprio una giornataccia di quelle un po' più spente che il cielo si offende e ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Radio Verona.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Sono le 2 in punto.
1: Musica, sport, informazione, intrattenimenti. Radio Verona. Radio Verona.